Nella prima parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Ludwig Twill, sestetto in si bemolle maggiore opera 6, per pianoforte, flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno. Dennis Russell Davis al pianoforte e Stuttgarter Blaser Quintet. Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera ascoltiamo di Mauro Giuliani Gran Sonata in La maggiore opera 85. Paul Meisen flauto, Reinbert Eberts alla chitarra.

Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Mauro Giuliani Gran Sonata in La Maggiore Opera 85, Paul Meisen al flauto, Reinbert Evers alla chitarra e per concludere Richard Kleiderman al pianoforte.

Con la musica di Richard Clayderman al pianoforte si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti da Luigi Scioffi, che vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Apriamo la trasmissione odierna con un brano di musica corale di Anton Bruckner, Locus Iste, mottetto sacro per coro a cappella, composto nel 1869. Un autore come Bruckner, così profondamente legato alla fede cattolica, non poteva esimersi dall'affrontare il genere sacro. Il risultato fu la composizione di una serie di lavori corali di grande spessore architettonico. Il testo di Locus Iste, in latino, tratto dal graduale della messa per la dedicazione di una chiesa, recita: «Questo luogo è stato fatto da Dio, un mistero inestimabile senza macchia». Il mottetto è costruito nella luminosa tonalità di Do maggiore. Si tratta di una pagina corale brevissima, appena 3 minuti di musica, che per la sua purezza e profondità spirituale però risuona in tutta la sua calma così compiutamente perfetta da ricordare la fede nitida e incrollabile del suo stesso autore. Ascoltiamo allora nell'esecuzione di Anton Bruckner Locus Iste, mottetto per coro a cappella, nella esecuzione del coro de Sixtine diretto da Harry Christopher.

Nella esecuzione del coro The Sixteen, diretto da Harry Christopher, abbiamo ascoltato di Anton Bruckner il mottetto per coro a cappella Locus Iste. E compiamo ora un balzo avanti nel tempo al 1934, quando il compositore Goffredo Petrassi iniziò a lavorare ad una delle sue partiture sinfonico-corali più significative. Si tratta del Salmo IX per coro, ottoni, archi e due pianoforti, salmo che terminerà di comporre due anni dopo, nel 1936. Fin da giovanissimo Petrassi era entrato in contatto con gli ambienti religiosi, era nato nel 1904 e a soli 7 anni si era trasferito a Roma. Nel 1911 i genitori lo avevano iscritto all'istituto elementare dei Fratelli delle Scuole Cristiane in piazza San Salvatore il Lauro, dove si teneva anche un coro per pueri cantores. Fornito di una bella voce, il giovanissimo Petrassi cominciò così a cantare nelle basiliche romane, accompagnando funzioni religiose. Come membro del coro cantò negli ospedali militari del Celio e della Dolorata, ai concerti dell'Augusteo e in varie accademie. Queste attività corali, che prevedevano un'alfabetizzazione musicale dei fanciulli, rappresentarono per la formazione della sensibilità umana ed estetica del compositore una tappa veramente importante, che riemergerà nell'età adulta dando importanti frutti nella sua produzione sinfonico-corale, tra questi appunto il Salmo IX, eseguito per la prima volta al Teatro della Radio di Torino il 18 dicembre 1936 sotto la direzione di Vittorio Gui. Si tratta di un vasto affresco sinfonico-corale caratterizzato da accenti aggressivi e violenti. Evidenti appaiono anche le matrici stravischiane del lavoro, rintracciabili soprattutto nell'Oedipus Rex e nella Sinfonia dei Salmi. Per quanto riguarda poi la scelta del testo, è sempre Petrassi a ricordarci che esso è un'invocazione a Dio, perché mandi un legislatore del quale gli uomini hanno bisogno per capire che sono uomini, accrescendo quindi il loro senso di responsabilità. Questo dell'uomo, che è responsabile di se stesso anche di fronte a Dio, è un tema che anche in seguito mi è sempre stato molto caro. Ebbene, in quest'opera di ispirazione religiosa si verifica, possiamo dire, quello straordinario incontro tra arcaico e modernità. Il risultato è appunto una partitura in cui fanfare sontuose si alternano ad echi oscuri e apparenti momenti di quiete a ritmi incalzanti. Ascoltiamo allora di Goffredo Petrassi il Salmo IX per coro, ottoni, archi e due pianoforti. Il coro e l'orchestra del Teatro Reggio di Torino sono diretti da Gianandrea Noseda, maestro del coro Claudio Fenoglio.

nell'esecuzione del coro e dell'orchestra del Teatro Reggio di Torino, con Gianandrea Noseda alla direzione e Claudio Fenoglio, maestro del coro, abbiamo ascoltato di Goffredo Petrassi il Salmo IX per coro, ottoni, archi e due pianoforti. E concludiamo la nostra odierna trasmissione con un altro meraviglioso affresco sonoro. Si tratta del Requiem per soprano, baritono, coro, orchestra ed organo, opera 48 di Gabriel Fauré. L'opera di Fauré più eseguita e registrata, probabilmente, per quei caratteri di tenero lirismo, di espressività sobria e voluttuosa, che rifiuta qualsiasi atteggiamento enfatico, ma anche partitura caratterizzata da un'elegante economia dei mezzi. Sono forse questi i caratteri principali di questo Requiem. Fauré conservò per un'intera esistenza quel tratto di pudica delicatezza di una scrittura che rifugge da ogni ostentazione per consegnare al pentagramma modelli squisiti di disarmante semplicità e nitore. Così scriveva qualche anno fa il musicologo Raffaele Mellace. E questa è appunto la cifra stilistica del Requiem opera 48, partitura nata in anni di dolorosi lutti per il compositore. Ricordo che Fauré aveva infatti perso entrambi i genitori. La partitura era stata terminata nel 1888, si trattava tuttavia di una prima versione ridotta a solo 5 sezioni e destinata poi a subire successivi rimaneggiamenti sino alla stesura definitiva in 7 sezioni nell'edizione del 1900. Si tratta di un'opera distante dal concetto drammatico delle composizioni funebri coeve, e infatti ricca di una pace interiore. Ogni riferimento alla violenza concettuale della transitorietà in un certo senso è rifiutato, al punto di elidere dalla liturgia il Dies Irae. Qualcuno ha chiamato questo Requiem una berceuse della morte, ma è così che sento la morte, scrisse Fauré, come una lieta liberazione, un'aspirazione alla felicità dell'aldilà piuttosto che un trapasso doloroso. Non si deve forse accettare la natura dell'artista? Accompagno da una vita le esequie all'organo, ne ho fin sopra i capelli, ho voluto fare qualcosa di diverso. Ciò che più cattura dall'ascolto di questa partitura è la tenerezza dell'espressione che si mescola alle sfumature arcaicizzanti derivate dalla riscoperta del canto gregoriano. Tutti questi elementi conferiscono al progetto musicale di Fauré una dolcezza talvolta malinconica, talvolta estatica. Si pensi ad esempio a quel piccolo gioiello di grazia che è il Sanctus, oppure al tono di meditazione privata nel toccante Pie Jesu, quasi una dolce ninna nanna di grande semplicità, dolcezza e candore che viene intonata dal soprano e che invoca per i defunti un riposo senza fine. Curioso che Fauré aggiunga alla parola Requiem l'aggettivo consolatorio sempiternam. Per amare e comprendere Fauré, scrisse un giorno Aimé Villemor, bisogna ad ogni costo avere una natura musicale. Fauré è la musica pura nel senso acustico più stretto della parola. Si può non essere musicista e adorare Beethoven e Berlioz, non è lo stesso per Fauré. Se non siete sensibili alla voluttà fisica di certe modulazioni, se non gustate il sapore perturbante di certi accordi, se non vi interessate alle leggi sottili della gravitazione delle note intorno ad una tonica, una dominante o una sensibile, non capirete niente di questo stile che sconcerta con la sua apparente semplicità. E lasciamoci allora trasportare dalle note di questo splendido Requiem, opera 48 di Gabriel Fauré, che ascolteremo ora nella esecuzione di Carlo Maria Giulini alla guida della Filarmonia Chorus e Orchestra, con Catherine Bethel soprano e Andreas Schmidt baritono.

0: nella esecuzione della Filarmonia Chorus e Orchestra diretta da Carlo Maria Giulini, con Kathleen Battle in veste di soprano e Andreas Schmidt baritono, abbiamo ascoltato di Gabriel Fauré il Requiem, opera 48, e con questo ascolto si chiude Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.
3: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E mia gradita ospite in collegamento da Gargallo, in provincia di Novara, Sonia Spinello, cantante e autrice. Grazie per essere qui, Sonia.
4: Ciao Luigi, grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Sono felicissima di essere qui.
3: Perché di recente uscita Eterea, nuovo album di Sonia Spinello pubblicato da A-Beat Records. Come nasce questo progetto che segue Flow di 3 anni, Sonia?
4: Allora, penso di poterti dire che Eterea è la conseguenza di in qualche modo di Flow, perché come tutti i miei lavori, anche questo è un pezzo di vita. È un frammento di vita. Devo dire che questo album esce per A-Beat insieme a Sonia Candellone. È vero che ha mio nome, ma Sonia ha avuto un'importanza davvero, come dire, focus di tutto questo lavoro. Poi ne parleremo insieme durante questa intervista. Eterea è un concept album che racconta davvero anni di vita. Io dico sempre che per me la musica è quasi una sorta di psicoterapia che noi ci raccontiamo e abbiamo questa esigenza anche di portare dei messaggi, dei concetti, dei pensieri, delle filosofie, e credo che Eterea possa incarnare tantissime donne in realtà.
3: Un primissimo ascolto da Eterea, cosa selezioniamo, Sonia?
4: Allora, io partirei da Mirrors, che è un brano dove io ho scritto un testo, una melodia sulla mia Sandy Erisati, e proprio apre l'album, è proprio l'inizio di questo viaggio.

0: Avete ascoltato Mirrors, Specchi di Sonia Spinello, Sonia Candellone sulla Gnosian numero 3 di Satie. Siamo in compagnia di Sonia Spinello per presentare questa novità di 8-Bit Records, ovvero Eterea. Sonia, cosa hai voluto narrare all'ascoltatore, se volessimo intendere i titoli dei brani quasi fossero capitoli di un libro? Poi tu sei anche scrittrice, quindi sei pratica della materia. Sonia.
1: È esattamente così, hai centrato come sempre, tra l'altro, Luigi, perché tu hai una sensibilità davvero incredibile. Sono proprio capitoli di vita, per questo anche la mia scelta dei brani di questa mattina, degli ascolti di questa mattina, sono proprio in un ordine preciso, sono in ordine di apparizione dell'album. Mirrors è proprio il momento in cui questa donna si guarda allo specchio e vede che qualcosa sta cambiando, ma non è solo un guardarsi fisico, è un guardarsi più profondo, più spirituale, quindi il cambiamento che ovviamente ognuno di noi fa nella vita, sia esteriormente perché cresciamo, invecchiamo, cambia il nostro sguardo, cambia il modo di vedere le cose, e penso sia anche giusto questo, perché ogni persona ha bisogno di un'evoluzione, no? Non solo di un cambiamento fisico, ma di un'evoluzione interna che ci porta a diventare quello che ho anche scritto quando parlavo di Eterea, la versione migliore di noi. L'ho scritto anche nel mio libro, tra l'altro, è quello un po' l'indirizzo, no? Cercare di arrivare ad essere ciò per cui siamo qui. Ecco.
0: Altro ascolto da Eterea, Sonia.
1: Allora, direi Nothing is Like Before, che è proprio la giusta conseguenza di Mirrors, cioè nulla è più come prima, niente è più come prima.

0: era Nothing Is Like Before di Sonia Spinello, nostra ospite, con la quale stiamo presentando questa novità discografica, tutto questo suo nuovo lavoro discografico, ovvero Etera, pubblicata da Ebit Records. Parliamo di minimalismo in musica in relazione anche ai testi. Appunto, il minimalismo musicale domina la scena di quest'album. Ricordiamo gli autori coinvolti, a parte te, diciamo, ci sta Satie, Van Ven, Fitkin. Perché il minimalismo e come hai lavorato i testi in relazione al minimal presente musicalmente parlando?
1: Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che questo lavoro legato alla musica classica contemporanea è arrivato grazie a Sonia Candellone, che è la straordinaria pianista con cui ho avuto la fortuna e il piacere di poter lavorare in questo progetto. Sonia è appunto una pianista classica. Per la prima volta io mi sono confrontata con una musicista di estrazione classica, ma veramente solo di estrazione classica, perché Sonia non ha mai sperimentato il jazz, per darti un'idea, cosa che invece se ricordi con Roberto Holzer, che è un pianista, anche Eugenia Canale, tutti e due arrivano dalla classica, ma poi hanno sperimentato nel jazz. Invece Sonia è proprio una purista ed è tra l'altro una grande esperta, un'appassionata, un amante della musica classica contemporanea. E io proprio sentendo suonarla in pianoforte solo, un repertorio bellissimo, veramente incredibile, poi lei ha un tocco pazzesco, mi sono innamorata di questi brani. Proprio ho avuto una folgorazione per il repertorio di Sonia, per il suo modo di suonare, e quindi le ho chiesto di buttarsi insieme a me in questa avventura e di provare a concepire insieme questo album, ed è stata lei a farmi conoscere questi artisti, quindi io lo ammetto, non ero così ferrata su questo genere. Mi ha aperto un mondo e mi ha aperto anche una nuova sfida, perché comunque scrivere dei testi, delle melodie su alcuni di questi brani non è stato per nulla semplice, devo dirti la verità. Su alcuni, come si suol dire, ho sudato parecchio. In realtà poi abbiamo un amore comune, che è Erik Satie. Io l'ho adorato fin da bambina, in particolar modo la Ginopédie. Le Ginopédie, però, è quella che poi abbiamo scelto per il prossimo brano che presenteremo, non voglio anticipare, è sempre stato uno dei miei brani preferiti, una sorta di culla, di coccola per me. E riuscire a confrontarmi con questa musica, con questo stile, è stata un'impresa. Mi ha dato anche la possibilità di scrivere in maniera diversa, completamente diversa, di scrivere una musica che, se vuoi, è un'altra sfaccettatura forse della mia personalità, del mio carattere, e in questo per me Sonia è stata molto ispirante. E ne è uscito, secondo me, un lavoro, non dovrei dirlo io, però davvero interessante, perché miscelare questo stile poi con un canto che si spinge più verso, se vuoi, la sperimentazione, il jazz. Poi non mi piace dare etichette, io non amo le etichette, però sicuramente è una bella contaminazione quella che c'è tra la melodia e l'armonia di questi brani, e crea qualcosa di unico. Ecco, questo poi lo stanno dicendo un po' tutti, e quindi mi fa molto, molto piacere. È difficile da incasellare come gli ultimi lavori, gli ultimi dischi, difficile da etichettare. Mi piace questa cosa. E devo ringraziare appunto Sonia, che ha voluto con me lanciarsi in questa sfida, che anche per lei all'inizio non è stato semplice. Ci siamo davvero messe alla prova, però l'abbiamo fatto davvero con tanta profondità e amore.
0: Altro ascolto, Sonia, cosa selezioniamo?
1: Ecco, allora proprio, e poi ti racconterò qualcosa. Where are you?

0: Ed era Where Are You di Sonia Spinello, su, basandosi appunto sulla gimnopedia numero uno di Satie. Siamo in sua compagnia per promuovere quest'album, appunto, Eterea, pubblicato da Abit Records. Cosa volevi dirci riguardo a Where Are You, Sonia?
1: È stato molto contrastante, nel senso che Where Are You, come ti dicevo, è sulla Ginopedia, che è uno dei miei brani preferiti, ma talmente c'è un brano iconico, è talmente intoccabile per me, perché è sempre stata la mia culla, il mio riparo. Ogni qualvolta, anche da ragazzina, mi sentissi bisognosa di una coccola, di essere tranquillizzata, di essere calmata riguardo al potere della musica, di essere rassicurata. Io andavo ad ascoltare questo brano, quindi mi ha accompagnato davvero per tutta la vita. E quando ho provato a scrivere questa melodia e il testo, riascoltandolo, poi io ho avuto paura. Ho detto: io non lo pubblico questo pezzo. Mi sembrava quasi di mancare di rispetto, non so, di non essere all'altezza. Davvero mi sono messa tanto, tanto in discussione. E poi devo ringraziare anche ancora una volta qui Sonia Candellone, perché è stata proprio lei a dirmi: ma no, scherzi, è bellissimo, questo brano così funziona benissimo. A un certo punto mi ha proprio detto: pensa che io adesso non riesco più ad ascoltarlo senza la voce. Quando lo sento, per me è come se fosse sempre nato così, cioè è nato in questa maniera, con la voce, col tuo canto, con questa melodia, e quando lo sento senza mi manca un pezzo. E quindi mi sono convinta e l'ho pubblicato, e l'abbiamo pubblicato sull'album, e devo dirti con grande stupore, ma veramente soprattutto mio stupore, è uno dei brani che sta piacendo di più in assoluto. Quindi, come dire, ho tirato un sospiro di sollievo e mi sono detta: caspita, ha funzionato questo connubio, ma si vede che è arrivato così tanto l'amore anche per questo brano. E poi all'interno del disco, Where Are You è proprio un pezzetto in cui c'è una ricerca, ma la ricerca di un'altra anima. Quindi, che è quasi duplice, no? Perché è come se questa donna stesse cercando una parte di sé che non riesce più a trovare, quindi lo fa attraverso il sogno, lo fa attraverso la visione, lo fa in ogni angolo, di ogni luogo dove si ritrova, ma parla anche di un'altra anima che sente la necessità di incontrare. Questo disco ha molto a che fare anche sempre con il discorso della meditazione, tu sai bene, col discorso della reincarnazione, cioè del pensiero che comunque l'anima viaggia, no? L'anima è qualcosa di potentissimo e che unisce le persone, l'amore, no? Il cuore, che unisce tutti noi. E quindi il sentire anche le persone a distanza, anche senza poterle vedere fisicamente, però poterle in qualche modo percepire attraverso la propria energia.
0: Altro ascolto, cosa ascoltiamo?
1: Allora, qui all'interno dell'album c'è un trittico bellissimo, questa suite meravigliosa di Fitkin, che è veramente The Congators, tre brani, uno più bello dell'altro, e devo dire che molto complessi da suonare, Sonia li suona in maniera divina. Ecco, questi sono stati alcuni dei brani per cui io ho proprio perso la testa per il modo di suonare di Sonia, sì, davvero, letteralmente. E noi sentiamo She, che è il primo brano che apre questa suite.

0: qui. Ed era She di Sonia Spinello, basato sul The Con Gators di Fitkin, di Graham Fitkin. Siamo in compagnia di Sonia per ascoltare questa novità discografica di Amit Records, ovvero Eterea. E parliamo di impasti timbrici, che sono quanto mai affascinanti. Hai cucinato, tra virgolette, benissimo. Come hai guidato i tuoi compagni di viaggio? Abbiamo citato Sonia Cannellone, appunto, che salutiamo da questi microfoni, ma salutiamo anche Daniele di Bonaventura al bandoneon e Achille Succi al clarinetto basso e contrabbasso, nonché Piotr Schmidt alla tromba. Sonia.
1: Allora, è sempre stato molto chiaro nella mia testa quali suoni volessi all'interno di questo lavoro, quali colori volessi. Poi tu sai bene, perché ci conosciamo da prima, anche con Eugenia, con Flo, quanto la ricerca timbrica, la ricerca dei colori, anche pensare alla voce come uno strumento vero e proprio che si misceli ad altri strumenti e all'energia degli altri musicisti, per me sia importante. Da subito ho sentito che Achille doveva esserci in questo lavoro. Io adoro Achille Succi, lo adoro musicalmente, lo adoro come persona, è uno straordinario musicista, una straordinaria persona di grande eleganza, grande raffinatezza. Cosa possiamo dire? Cioè, è un musicista incredibile. La sua sensibilità sapevo che si sarebbe sposata perfettamente con questo lavoro. Tra l'altro, lui suona moltissimi strumenti e io gli ho proprio chiesto di utilizzare il clarinetto basso, che adoro. Adoro proprio timbricamente, e poi il clarinetto contrabbasso, che è uno strumento incredibile. Io la prima volta che lo vidi rimasi abbastanza stupita, perché a parte che è uno strumento enorme, proprio grande fisicamente, ci sono piccolina, ti conto che nella custodia del clarinetto contrabbasso probabilmente ci potrei stare anch'io. Quindi uno strumento imponente, proprio con queste note profondissime. Infatti per me Achille, io l'ho sempre visto dall'inizio come le fondamenta di Eterea, cioè tutto quello che sta sotto, la terra, la pulsazione, la profondità, il sostegno, il supporto, perché Achille è anche questo come musicista e come persona. È una persona affidabile, come dire, radicata, ecco. E il radicamento di questi strumenti, dei colori, delle note, della profondità di questi strumenti, è come se conducesse tutto il resto che fluttua al di sopra e si costruisce un pezzettino alla volta su ogni brano, strutturalmente tutti i colori e i timbri per ogni brano poi diverso dall'altro. Invece Piotr l'ho scoperto grazie ad una cara, carissima amica, che tra l'altro è la mia agenzia stampa e team manager, che è Paola Tieppo, che saluto.
0: Salutiamo.
1: Che è persona straordinaria, anche lei sono fortunatissima, perché sono circondata da un entourage di musicisti e di persone che collaborano con me, che sono anche amici, quindi una bellissima energia. Paola mi ha fatto scoprire Piotr, e Piotr incarna proprio il musicista in stile nord europeo. Lui è polacco, è

0: uno forse dei trombettisti più importanti della scena, se leviamo il forse, della scena nord-europea. E quando l'ho sentito sui suoi lavori mi sono innamorata del suo modo di suonare. Per cui, siccome la mia direzione musicale va sempre di più verso un jazz nord-europeo, lo dicono anche insomma, tutti i giornalisti che hanno recensito finora questo lavoro dicono questo, che è un disco in stile perfettamente CM, quindi siamo lì e Piotr è stato perfetto, tra l'altro senza svelare troppo, proprio in questo trittico di Fitkin fa delle cose pazzesche, cioè emula anche suoni di uccelli, cioè, è riuscito ad entrare perfettamente nell'energia di questa suite, che è il momento della trasformazione. È il momento dove questa donna è sul baratro, anche un po' persa, e poi ritrova dentro di sé questa forza per poi spiccare il volo. E lui il volo lo fa spiccare attraverso la sua tromba, quindi incredibile. Poi attraverso le mani di Sonia, che suonano il secondo brano, che dopo She, che è di una bellezza infinita. E poi, che dire, Daniele di Bonaventura. Credo che anche lui non abbia bisogno di presentazioni, è uno dei più rappresentativi e incredibili musicisti che abbiamo in Europa. Non peraltro ha vinto proprio un premio, forse 2 o 3 anni fa, come miglior musicista jazz d'Europa. E quando gli ho proposto di lavorare su questo album, sinceramente non sapevo cosa aspettarmi come risposta, e quando mi ha detto che ne sarebbe stato onorato, avrebbe avuto proprio grande piacere di farlo, io mi sono quasi commossa perché gli ho mandato i brani da leggere, da visionare, ci ha fatto i complimenti e ha detto sono molto felice di poterne far parte. Quindi lui con la sua musica, con i suoi colori, con il suo strumento, ha portato la sua magia all'interno di questo disco. Devo dire, senza anche qua anticipare, poi l'ultimo brano che andremo a presentare, che è un po' la conclusione di questo viaggio, di questo concept album, Daniele è perfetto, è proprio perfetto. Sembra proprio che sia stato scritto a quattro mani questo semplice ma profondo brano.
1: Altro ascolto da Eterea, Sonia, cosa selezioniamo?
0: Allora, a questo punto direi proprio il brano che dà il titolo all'album, quindi Eterea.

0: Ed era brano di Sonia Spinello e Sonia Candellone. Siamo in compagnia di Sonia Spinello per presentare questa sua novità discografica, ovvero Eterea, pubblicato da Ebit Records. Sonia, possiamo considerare Sospesa, Silence, Low e appunto Eterea come tappe di un cammino, di un percorso emotivo che ti sta caratterizzando e che di fatto non può essere etichettato o ascritto a un solo genere musicale? E inoltre, quanto è necessario ma anche bello essere emotivamente autentici nel fare musica, poi nel tuo caso in particolare?
1: Guarda Luigi, io ti ringrazio per questa domanda, ma soprattutto sono felice di averti conosciuto, perché davvero hai una sensibilità, una cura, un'attenzione al lavoro che fai che è abbastanza raro. E quello che dici è esattamente quello che è accaduto. Per me la musica è sempre stato un compagno di vita. È un modo per manifestare se stessi, per raccontarsi, per esprimersi, ma davvero ogni album che hai elencato è un frammento di vita, è un pezzo di vita. Racconto, io non riesco mai a inventare, questa è una domanda che mi hanno fatto tempo fa, non riesco mai ad inventare delle storie quando scrivo la mia musica, per altri motivi sì, ma quando sono i miei album, i dischi con cui insomma, che sia io l'autrice o che collabori con altre persone, essendo la cantante, la voce, di solito racconto di me, ma non esclusivamente di pezzi di vita mia, quindi di esperienze che possono essere soltanto legate a me, ma magari anche di esperienze legate a persone che ho incontrato, a viaggi che ho vissuto, a situazioni che ho visto, che ho percepito, che ho sentito. C'è verità, c'è autenticità, ed Eterea arriva dopo appunto questo grande cambiamento che c'è stato in me, e quindi quando parli di sensibilità, di emotività, mi viene da dirti che non poteva che essere così questo disco, cioè questa grande trasformazione, perché davvero rispetto a tutti gli altri album, anche se diciamo l'inizio di questo cambiamento è avvenuto molto tempo fa, ma qui c'è stata proprio una rottura in tutti i sensi, perché io ho cambiato casa, ho cambiato vita, c'è stata una rottura importante nella mia vita, quindi ho proprio ripreso in mano tutto e mi sono detta: forza e coraggio, si riparte da capo. E quindi è come una seconda chance. Eterea arriva proprio a raccontare la storia di parlo in terza persona, a volte non è tanto bello, però perché all'inizio non volevo raccontare che fosse autobiografico, poi alla fine invece parlando con diversi giornalisti è uscita questa cosa, alla fine lo dico, però questa donna che poi sono io, ma in realtà potrebbero essere tutte le donne che io ho incontrato nella mia vita, perché ogni persona vive rotture, vive drammi, vive cose meravigliose, cioè nella nostra vita è un saliscendi di emozioni, ok? E qui sono tutte espresse concettualmente attraverso i suoni, gli intrecci musicali, addirittura qualcuno mi ha detto anche attraverso gli accordi, no? Tu dicevi Eterea ha dentro anche del blues, tra l'altro Eterea è il brano che si discosta di più da tutto l'album.
0: È vero, sì, sì.
1: Cioè, è quello che in realtà meno lo rappresenta, ma è proprio per questo poi che forse abbiamo deciso di chiamarlo Eterea questo brano, perché è così fuori, e poi è forse il più lungo addirittura, proprio a livello di minutaggio, anche questo è quasi una suite, anche qui ci sono dentro tanti passaggi diversi di questa vita, di questa trasformazione, e la cosa più bella è che si passa da questa donna che in qualche modo non riconosce per un certo periodo la sua femminilità, la sua parte proprio più profonda femminile, e poi la riscopre, la ritrova, e il blues ha anche qualcosa un po' di sensuale, no? Cioè, come musica. E quindi anche in questo brano lo uso, tra virgolette, questa parola, c'è un po' di sensualità, sempre con eleganza, con forza, c'è l'intensità della donna, no? Della forza femminile, c'è cioè il femminile a tutti gli effetti.
0: Sonia, siamo quasi in chiusura. Chi desideri ringraziare per quest'album e naturalmente cosa bolle in pentola per te? E se possibile diamo anche riferimenti internet, social e quant'altro per chi volesse raggiungerti.
1: Sì, magari prima di ringraziare i miei collaboratori, ringrazio te per
0: È
1: questa
0: proprio buona.
1: opportunità. E poi, senz'altro, guarda, voglio ringraziare tutti i musicisti che hanno collaborato, questi fantastici musicisti che hanno collaborato con me, Sonia, in primis Sonia Candellone che ha condiviso con me questo lavoro. Voglio ringraziare Beat Records che da ormai più di 10 anni crede nella mia musica e nei miei lavori. Il meraviglioso Stefano Merio, perché quando si registra da lui, quando si ha la possibilità di essere nelle sue mani, il lavoro sonoro che ne esce è incredibile. Ringrazio Luca D'Agostino per le immagini, per le foto, gli scatti, i video che ci ha fatto durante le registrazioni, che abbiamo utilizzato anche per l'album, per tutta la grafica dell'album. E anche Milva Zanetta, che è questa straordinaria pittrice che interpreta il femminile come poche. E grazie a lei abbiamo avuto anche la possibilità di utilizzare un suo quadro all'interno del booklet che c'è dentro la discoteca. E se posso permettermi, vorrei lanciare io l'ultimo brano di
0: Sì, diamo
1: ascolto.
0: però anche i tuoi riferimenti internet, social, insomma,
1: Sì,
0: se sei raggiungibile
1: certo.
0: per chi volesse saperne di più.
1: Assolutamente. Intanto ho un sito personale dove le persone possono trovare tutto, dalla parte dell'insegnamento, il libro che ho scritto, tutti i dischi, tutti i lavori che ho fatto, gli spettacoli teatrali che faccio, le date, abbastanza aggiornato, c'è un po' tutto lì, ecco, lì è raccolto un po' tutta l'essenza del mio lavoro. Ho un profilo personale su Facebook e un profilo personale su Instagram, quindi facilmente rintracciabile.
0: Adesso a te l'onore e l'onere di presentare l'ultimo
1: Grazie.
0: brano, col quale salutiamo il pubblico all'ascolto.
1: Grazie, grazie. Anch'io saluto il pubblico e ringrazio. L'ultimo brano è proprio il brano che chiude l'album, che è l'unico brano in francese dal titolo Ma Réalité, che è il brano che mi commuove sempre di più quando lo ascolto. C'è tanta malinconia, ma c'è anche, lascia questa speranza della rinascita, del cambiamento che ha avuto la sua importanza, ecco, all'interno di questo percorso.

0: E con l'album Eterea di Sonia Spinello, pubblicato da Abit Records, Luigi Picardi, ma soprattutto la sua graditissima ospite, ovvero
1: Sonia Spinello,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie mille.

Ben trovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Georg Philipp Telemann, Deus Judicium Tum Regida, grande motetto per cinque voci, due flauti, due oboi, fagotto, archi e basso continuo, nella interpretazione del Cantus Köln diretto da Konrad Jüganel.

Ascoltiamo ora di Marin Marais, preludio in la minore per viola da gamba e basso continuo dal terzo libro dei Pièces de Viol e di Michele Mascitti, Psiché, divertimento in re maggiore, opera 5, numero 12, per violino e basso continuo, nella interpretazione del Richard Carr Consort.

0: Con la musica di Mascitti, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, o Samaria. La mia ira divampa contro di loro. Fino a quando non si potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria, è opera di artigiano, non è un dio. Sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga, se germoglia non darà farina, e se ne produce, la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati. Dovranno tornare in Egitto.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe».
2: Gesù dice: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». La Chiesa e il mondo non hanno bisogno di persone che assolvono i doveri religiosi mostrando la loro fede come un'etichetta esteriore. Hanno bisogno invece di operai desiderosi di lavorare il campo della missione, di discepoli innamorati che testimoniano il regno di Dio ovunque si trovano. Forse non mancano i cristiani delle occasioni che ogni tanto danno spazio a qualche buon sentimento religioso o partecipano a qualche evento, ma pochi sono quelli pronti a lavorare ogni giorno nel campo di Dio, coltivando nel proprio cuore il seme del Vangelo per poi portarlo nella vita quotidiana, in famiglia, nei luoghi di lavoro e di studio, nei vari ambienti sociali e a chi si trova nel bisogno. Per fare questo non servono troppe idee teoriche su concetti pastorali. Serve soprattutto pregare il padrone della messe. Al primo posto, cioè, sta la relazione col Signore, coltivare il dialogo con Lui. Allora Egli ci renderà Suoi operai e ci invierà nel campo del mondo come testimoni del Suo Regno.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'anima mia ha sete del Dio vivente quando vedrò il suo volto.
1: Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio. Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio, mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.

0: secoli. Amen.
1: L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto.
2: Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.

0: tuo perdono.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
3: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
2: Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale. Esulta come prode che percorre la via.
3: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
1: Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti.

0: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.

0: il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Donaci i frutti del tuo spirito, la pazienza, la benignità e la mitezza.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Concedici di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli, perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La Preghiera delle Lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

C'è un altro direttore di circo, fuori dalle pagine di Collodi, che racconta un'altra possibilità. Nel cortometraggio The Butterfly Circus del 2009, il signor Mendez raduna nella sua compagnia uomini e donne scartati dal mondo. Persone ferite, disabili, etichettate come fallite. Ma non chiede docilità né obbedienza. Chiede loro solo la parte migliore. Invita ciascuno a scovare ciò che brilla sotto le macerie. E accade qualcosa di sorprendente. Quei corpi feriti imparano a volare. Non perché i limiti spariscano, ma perché qualcuno, finalmente, crede nella loro bellezza. A Will, privo di braccia e gambe, Mendez sussurra parole che dovrebbero essere pronunciate in ogni luogo in cui si educa l'umano. Se tu potessi vedere la bellezza che può nascere dalle ceneri, se tu potessi vedere ciò che di meraviglioso c'è in te, più grande è la lotta e più glorioso sarà il trionfo. Non è importante dove sei ora, è importante dove stai guardando. E allora viene spontaneo pensare che la Chiesa, quella sognata, desiderata, possibile, avrebbe dovuto essere proprio questo, un circo della farfalla. Una comunità madre che non chiede maschere, non pretende obbedienza cieca, ma accompagna ogni essere umano nella sua metamorfosi, fino a far emergere le ali che credeva di non avere. La casa preposta ad aiutare i vermi a scoprirsi farfalle. Ma la storia dice altro, purtroppo. Troppo spesso la Chiesa è stata matrigna, non ha liberato, ha frenato, non ha fatto volare, ha tarpato le ali, non ha sciolto sensi di colpa, li ha moltiplicati. E così, invece di camminare erette nella luce, molte persone hanno imparato a strisciare nell'ombra della propria inadeguatezza. Ecco perché la metamorfosi è urgente, per passare dal teatro dei burattini al circo delle farfalle, dal timore alla libertà, dalla recita al volo. E torniamo al nostro burattino. Pinocchio, come ogni creatura ingenua e affamata di senso, si lascia sedurre da chi promette scorciatoie, certezze, sicurezza e finisce per essere braccato da due assassini, il gatto e la volpe, infagottati in sacchi da carbone che tentano con ogni inganno di strappargli gli zecchini d'oro. Visto che non cede, lo impiccano a una quercia. E lì, sospeso fra vita e morte con il cappio al collo, pronuncia le ultime struggenti parole. «Oh, babbo mio! Se tu fossi qui». È significativo che nel 1881 il racconto, pubblicato a puntate sul giornale per i bambini, terminasse proprio così, con una morte, con un grido, con un desiderio di ritorno al padre. Come se Collodi avesse voluto dire la verità più semplice e più dura, che spesso arriviamo alla fine con un cuore pieno di mancanze. Eppure, nonostante tutto, Pinocchio è un buono. Sbaglia molte volte, cade, promette e non mantiene, mente, scappa, ma non si può definire cattivo. È affamato d'amore, assetato di bellezza, irrimediabilmente attratto dal bene. È questo che ha fatto sì che milioni di lettori si riconoscessero in lui. Perché noi siamo così, non siamo cattivi. Siamo fragili, in divenire. Siamo intenzione, incompiutezza che anela al compimento. Non siamo malvagi, ma povertà in cammino. E a ben vedere, Pinocchio è spesso migliore degli adulti che incontra, più limpido di mangiafuoco, più umano del contadino che lo lega al guinzaglio come un cane, più puro del gatto e della volpe, più vero dell'omino di burro. In lui, come nel Vangelo, si manifesta una verità luminosa. Dentro di noi c'è un luogo abitato da una luce che ci apre al futuro. Gli errori non ci condannano, i fallimenti non ci definiscono.
Esiste uno spazio interiore in cui il male non può toccarci, uno spazio sacro, puro, intatto. Il problema è che raramente ci entriamo. Pinocchio ogni tanto ci riesce. Lo sappiamo, nella nostra vita ci sono momenti che sanno di morte. Una malattia, una delusione d'amore, un'improvvisa ferita. Tutti abbiamo conosciuto o accompagnato un morire. E non di rado ciò che accade fuori risuona dentro come un crollo. Nel Vangelo di Luca un episodio potente illumina questo nostro attraversamento. Una madre vedova accompagna al cimitero il suo unico figlio. Gesù vede il corteo funebre, lo ferma, si avvicina alla bara e pronuncia parole che nessuno aveva mai udito. «Ragazzo, dico a te, alzati». E il ragazzo si pone a sedere, vigile, sulla tavola di legno che lo stava trasportando. Tutti abbiamo bisogno di questa voce. Una voce che ci dica «Dai, alzati, prenditi in mano, ricomincia, credi ancora nella vita che ti porti dentro, non vivere da morto, puoi diventare ciò che devi diventare, fallo adesso, sii te stesso, non consegnare ad altri il tuo futuro, non permettere a un corteo di disperati di condurti nel luogo dei morti». Pablo Dors, commentando questo brano, scrive parole essenziali. Non si attraversano esperienze come queste per rimanere uguali, ma per comprendere che dobbiamo uscire dal guscio e metterci una volta per tutte al servizio dell'umano. La morte, il buio, la crisi sono pugni nello stomaco. Ci svegliano, ci lacerano, ci ricostruiscono. È come se Gesù, anche a noi, ripetesse con dolce fermezza: «Dai, alzati e fallo subito». E così, come il ragazzo del Vangelo, anche Pinocchio, e con lui ciascuno di noi, può sedersi, respirare e cominciare a parlare di nuovo. Rinascere è possibile, ogni volta, ora.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, o Samaria. La mia ira divampa contro di loro. Fino a quando non si potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria, è opera di artigiano, non è un dio. Sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga, se germoglia non darà farina, e se ne produce, la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati. Dovranno tornare in Egitto.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe».
2: Gesù dice: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». La Chiesa e il mondo non hanno bisogno di persone che assolvono i doveri religiosi mostrando la loro fede come un'etichetta esteriore. Hanno bisogno invece di operai desiderosi di lavorare il campo della missione, di discepoli innamorati che testimoniano il regno di Dio ovunque si trovano. Forse non mancano i cristiani delle occasioni che ogni tanto danno spazio a qualche buon sentimento religioso o partecipano a qualche evento, ma pochi sono quelli pronti a lavorare ogni giorno nel campo di Dio, coltivando nel proprio cuore il seme del Vangelo per poi portarlo nella vita quotidiana, in famiglia, nei luoghi di lavoro e di studio, nei vari ambienti sociali e a chi si trova nel bisogno. Per fare questo non servono troppe idee teoriche su concetti pastorali. Serve soprattutto pregare il padrone della messe. Al primo posto, cioè, sta la relazione col Signore, coltivare il dialogo con Lui. Allora Egli ci renderà Suoi operai e ci invierà nel campo del mondo come testimoni del Suo Regno.

Oltre le sbarre, la misericordia di Dio. E questo è il tema della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: ogni uomo detenuto può essere paragonato a una rosa sbocciata alla vita. Non è una vita solitaria, ma una vita che fa sbocciare altre vite per un futuro di speranza e di amore redento. Quanto è bello, cari amici, accorgersi che una vita, per quanto rinchiusa e sotterrata per l'inverno, sbocciando in primavera, lascia la scia di speranza, di amore e di fiducia. E il pianeta carcere può diventare una rosa sbocciata che desidera profumare il mondo di una vita nuova. E di questo è convinto padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Cielo. Padre Vittorio, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E grazie per essere con noi questa mattina.
1: È un piacere.
0: La prima domanda che le rivolgo: fratello al servizio dei fratelli. Questa sua scelta è diventata davvero un programma di vita sacerdotale francescana. Lei è un francescano. Per capire di più l'opera di misericordia corporale, visitare i carcerati.
1: Intanto preciso che io sono francescano della provincia romana dei Conventuali, oggi è diventata provincia italiana, ma nel 1947, quando la provincia ha preso l'impegno dell'assistenza ai detenuti maggiorenni della città di Roma, era provincia romana. Dal 1947 all'82 c'è stato un cappellano, poi sono subentrato io nel 78. E quindi sono tuttora sulla breccia. Mi sono trovato impegnato in questo campo e ho sentito un grosso respiro per il mio sacerdozio, perché uno entrando nel carcere come se va in un'arena, perché lì non è una parrocchia, è un insieme di persone che si presentano con dei loro grossi limiti perché hanno fatto dei passi sbagliati, ma avvicinandoli piano piano viene fuori un'umanità che ti affascina. E quindi operare in mezzo a loro significa ogni giorno quasi avere uno stimolo a leggere più in profondità questo nostro rapporto con la vita, con gli altri, con la fede, perché è importantissimo questo. E poi piano piano mi è cresciuto un polmone di collaborazione tale che si va avanti. Io oggi ho un gruppo di sacerdoti volontari che ci completano nell'intervento così di accompagnamento, e una settantina di volontari che ci aiutano soprattutto per l'aspetto più umano di stare vicino a questa gente. Quindi è un'esperienza bellissima dal punto di vista così di sacerdote, che arricchisce ogni giorno il sacerdote che vi opera con un certo entusiasmo.
0: Andando indietro nel tempo, padre Vittorio, al suo primo giorno in carcere, si è chiesto se fosse stato capace di portare avanti questa sua missione. Ha mai avuto paura?
1: Allora,
0: di non farcela, eh?
1: Allora, io ero cappellano a Rebibbia e mi venne chiesta dal vescovo che due giorni dopo sarei diventato parroco di una parrocchia che non aveva chiesa, non aveva sale, non aveva nulla, aveva soltanto 12.000 persone da curare. Io ho detto solo: datemi un giorno per visitare fisicamente il territorio e domani sera vi do la risposta. Ho fatto questo giro, ho incontrato tanta gente senza dire che ero il candidato parroco. Mi sono entusiasmato e sono andato lì cominciando questa esperienza senza crearmi problemi. La stessa cosa ho fatto con il carcere, quando mi hanno chiesto: tu che hai esperienza già di carcere di Bibbia, dovresti andare cappellano a Regina Cielo. Ci va.

0: E la cosa bella che bisogna fare sempre in questi casi è entrare, guardare, conoscere, mettere negli occhi la realtà, conoscere le persone, conoscere i pensieri che dominano all'interno, e uno si accorge che quella realtà piano piano ti parla e ti coinvolge. E io ho calato in questo coinvolgimento l'entusiasmo che, diciamo così, poi ha contagiato anche gli altri, perché si è creato questo insieme di persone che collaborano, che completano tantissimo l'opera del sacerdote.
1: Padre Vittorio, faccio una confessione. La mia una realtà che sempre mi ha impressionato e sono state le manette. Vedere un uomo, una donna ammanettati lascia sempre una grande tristezza e si rimane senza parole.
0: Anche questo a me lascia senza parole. Trovo assurdo, però questo è quanto è maturato nel tempo. Quanto scatta quel meccanismo dell'indagine, agli occhi di tutti quella persona cambia. Io ho ricevuto una lezione, ero al quarto ginnasio, studiavo, e in un paesino della Bretagna c'era un burlone che faceva scherzi a tutti e tutti ridevano. Era bello nel film perché si vedevano questi volti che partecipavano alla gioia di quanto era avvenuto. Un giorno un cittadino non stette al gioco, denunciò quel burlone. La cosa bella, significativa, che si realizza anche oggi, è che dopo quella denuncia, agli occhi di tutti, quello era diventato qualcosa, quasi un appestato. Il giorno che l'hanno portato al processo, tutti erano lungo la strada a gridare verso di lui, a fare segno che era giusto, che andava nella Geenna, in America, a scontare la pena. Questo stesso atteggiamento si ritrova, basta un avviso di garanzia e poi quando si arriva all'arrivo che quella persona diventa qualcosa di inqualificabile. Per cui c'è la custodia massima, si è esposto per andare in tribunale, manette, questo e quell'altro. Forse andrebbe rivisto per qualche situazione, potrebbe esserci anche, ma normalmente potrebbe essere un atteggiamento più umano, meno animalesco, perché in quel momento sembra di avere non delle persone, ma degli animali che vengono tenuti insieme agli altri.
1: Se vuoi cambiare vita e rinnovare il tuo domani, ha scritto un carcerato proprio a proposito di quello che diceva, ricordati che puoi farlo solamente se in carcere non ti sentirai carcerato, ma un uomo libero, capace di vedere il futuro nella speranza e nella certezza che puoi cambiare.
0: Proprio ieri sera sono entrato in una sezione dove stavo e uno mi ha detto: allora come si va? Ho detto: beh, si va per me bene, ma anche per voi deve essere bene. L'importante, gli ho detto scherzando, che voi pensiate al dopo, che voi non state ristretti con queste sbarre e i vostri pensieri non devono alimentare qua dentro qualcosa, devono pensare al dopo, quindi vivere in modo più positivo possibile questo presente che è angoscioso e pesante, ma per costruire un domani, un'idea forte che vi accompagni domani. Mi hanno battuto le mani per dire così.

0: Padre Vittorio, lei in questi anni ha ascoltato tante storie. Ce n'è qualcuna che si porta nel cuore?
1: Ce sono tantissime, tantissime. Una. Mi è capitato, parlo degli anni 93-94. Mi dicono che c'è uno che ha avuto dei grossi problemi perché aveva dato l'anima al diavolo perché lo assistesse nell'area uscita, lui tentava di fare regista. Era a parlarmene un suo compagno di cella che era stato arrestato con lui, che era un barbone, un tranquillo, uno di questi tranquilli che vive per la strada, no? Però va a messa la domenica, anche nei giorni più adesso va a messa in chiesa. Per un disguido viene arrestato insieme a questo signore. Poi vengono portati in questura insieme, poi vengono portati a reggere insieme e li mettono nella stessa cella. Questo barbone, così possiamo chiamare, è tranquillo, sereno, dice: è successo, adesso chiarirò con l'avvocato e speriamo che presto possa uscire. L'altro invece, che aveva tutto questo retroterra vissuto, era furibondo, batteva i pugni a muro, e lui disse: tranquillo, se puoi difenderti vedrai che si chiarisce. Lui gli racconta la sua storia, che ha fatto questo passo così decisivo. Io lo chiamo, lo incontro. Dopo un po' lui ha voluto che io lo rincontrasse ancora e ha voluto confessarsi. La domenica successiva è venuto a messa e si è messo in ginocchio dinanzi a tutti per tutta la messa, questo signore. E quindi ha chiesto perdono un po' di questo sbavatore della sua vita. La cosa che mi diceva sempre poi con calma, dice: guarda, è tutta colpa di mia zia. Dico: perché è sta zia che ti ha fatto? C'è suora, e quando ha saputo che io stavo allontanandomi dalla fede, mi ha detto: di brutto mosso, ma io ogni giorno dirò il rosario per te. Poi succede quel che succede, e se oggi mi ritrovo un po' a riprendere in mano la vita, è colpa di quel rosario che anzia sicuramente ogni giorno ha detto sì alla Madonna perché mi riprendesse per i capelli. Una storia,
2: una delle tante storie. Ognuno porta con sé un bagaglio di sofferenze, di dolore.
1: Ognuno.
2: Il carcere è una casa diversa dal solito, ma sempre una casa dove vivono uomini, donne che hanno sbagliato di fronte alla società, ma hanno ritrovato la grande e benigna misericordia di Dio.
1: E questo è il travaso che bisogna, da un punto di vista pastorale, cercare di fare. Cioè dare loro questa quasi sensazione che agli occhi di delle persone, in questo caso di chi opera in nome di Cristo, loro sono persone che mantengono la loro dignità, e questo lo sentono a fiuto se uno ha questo rispetto per loro. E poi c'è tutto il lavoro da fare per chi ha problemi profondi, di aiutarlo a recuperare il senso di responsabilità, perché una delle cose importanti è che loro hanno perso è che hanno perso il senso della responsabilità verso se stessi, la famiglia, la società, e quindi far crescere un po' questa sensibilità e poi farla crescere anche guardando a qualche luce fondamentale che fa da stella che guida, che è la fede. Quando entra il discorso della fede, piano piano, tante cose si dipanano e tanti bui si mettono da parte, e questo è un po' un miracolo quotidiano, e sono tantissimi.
2: Ecco, io ho una chiusura. Prima di salutarla ho una richiesta.
1: Sì.
2: Porti un abbraccio a tutti i fratelli, a tutte le sorelle in carcere, da parte mia, da parte di penso di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori.
3: Dove ieri mi lasciasti tu.
2: Allora ringraziamo Padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Coeli.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Coeli, per essere intervenuto, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

Celebramus missam de fieria tertia, hebdoma de decime quarte temporis per annum, cum prefazione prima comuni et precio charistica secunda.

0: Oremus. Deus, qui in filii tui humilitate iacente mundum erexisti, fidelibus tuis sanctam concede letitiam, ut quos erepuisti a servitute peccati gaudiis facias perfruis sempiternis. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, Samaria. La mia ira divampa contro di loro. Fino a quando non vi potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria. È opera di artigiano, non è un dio. Sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga. Se germoglia, non darà farina. E se ne produce, la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati. Dovranno tornare in Egitto. Verbum Domini.
2: Deo gratias.
1: Casa di Israele, confida nel Signore.
2: Casa di Israele, confida nel Signore.
1: Il nostro Dio è nei cieli. Tutto ciò che vuole, Egli lo compie. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Casa di Israele, confida nel Signore. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano. Casa di Israele, confida nel Signore. Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano. Diventi come loro chi li fabbrica, e chiunque in essi confida. Casa di Israele, confida nel Signore. Israele confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Aronne confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo.
2: Casa di Israele confida nel Signore.

Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le 8, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli al via vertice NATO ad Ankara, previsto un faccia a faccia tra Trump e Zelensky sulla guerra in Ucraina. Medio Oriente, Hamas scioglie l'organismo con cui ha governato Gaza. A Roma i negoziati tra Israele e Libano. Migranti, l'Unione Europea ribadisce l'impegno per i soccorsi in mare e la lotta agli scafisti. Buona giornata da Luca Collodi. Oggi e domani si tiene ad Ankara il vertice della NATO con 32 capi di governo. Ci sarà anche il leader dell'Ucraina Zelensky, che discuterà con Trump sulle prospettive della guerra e di un possibile accordo di pace. Tra i temi in agenda, la sicurezza euroatlantica,

0: Ankara ha riferito che la fine della guerra è molto più vicina di quanto sembri. Putin vuole finire il conflitto, anche Zelensky lo vuole, e ne parleremo al vertice NATO, ha aggiunto. Fonti ufficiali russe non escludono un colloquio tra Trump e Putin. Il segretario della NATO, Rutte, usa però toni diversi. Parla di un Putin disperato e rilancia l'impegno degli alleati per Kiev. Al vertice si discuterà infatti dell'aumento delle spese militari dei paesi membri e sarà approvato un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina da 140 miliardi di euro. Sul terreno intanto proseguono i raid incrociati. È salito a 19 morti il bilancio dei bombardamenti di Mosca su Kiev.
1: Andiamo in Medio Oriente, dove Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia per 2 decenni, aprendo la strada ad una transizione amministrativa e governativa del Comitato Nazionale per l'Amministrazione, voluto dal Board of Peace di Trump. Il 15 e 16 luglio intanto si svolgerà a Roma un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. Paola Simonetti ha sentito Andrea Avveduto, responsabile della comunicazione dell'associazione Pro Terra Sancta, sulla situazione in particolare in Cisgiordania.
2: Cisgiordania riscontriamo che c'è un progressivo smantellamento di quella che è la presenza territoriale, economica e anche politica palestinese. Si stima più di 33.000 palestinesi che sono ancora sfollati. Accanto a questa violenza dei coloni, che è diventata di fatto sistematica, riscontriamo una enorme difficoltà delle persone anche di poter risiedere in quelle che erano le loro case. Sempre le Nazioni Unite stimano circa 6 attacchi di coloni al giorno. Sono stati costruiti più di 1.000 posti di blocco.
3: Sotto attacco sono spesso, da parte dei coloni, anche i villaggi cristiani, è così?
2: È così, noi purtroppo stiamo facendo grande fatica a operare a Taibe, che è l'unico paese rimasto tradizionalmente cristiano della Cisgiordania. Gli attacchi sono sempre più frequenti, la disoccupazione è arrivata al 60%, ci sono attacchi anche contro gli ulivi, i proprietari palestinesi, impedendo che a ottobre ci sia il tradizionale raccolto delle ulive. Per tante famiglie di Taibe diventa l'unica possibilità di sostentamento economico durante l'anno.
1: Il portavoce della Commissione europea ha commentato le parole di sabato scorso pronunciate da Papa Leone a Lampedusa, ribadendo l'impegno di Bruxelles sul fronte dei soccorsi e della lotta alle reti dei trafficanti di uomini. Secondo l'ACNUR sono oltre 2.700 le persone sbarcate sulle coste italiane nel mese di giugno, in diminuzione del 10% rispetto al mese precedente. Il 58% degli sbarchi riguarda proprio Lampedusa. Davanti all'isola, un fondamentale aiuto ai soccorsi lo dà il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Alessandro Guarasci ha sentito il volontario Attilio Dellovicario.
4: Le problematiche che vediamo noi sono sempre gli stessi, perché i numeri sono sempre molti, anche se possono essere diminuiti, ma le problematiche sanitarie sono sempre le stesse e vanno dalle ferite, dalle ustioni da idrocarburi, dalla scabbia. Cioè sono tutti, insomma, sintomi e li ritroviamo comunque anche se possono esserci meno arrivi.
5: Attilio, a lei che cosa rimane dentro di queste persone?
4: Il timore di queste persone che si avvicinano dopo tutto quello che hanno passato, a volte anche mesi di viaggio per poi essere salvati, sono spaesati, ma quello che ti resta è che quando anche solo gli dai un po' d'acqua, gli dici una parola, cioè loro ti sorridono. Un sorriso è la cosa che ti apre veramente, ti fa capire che queste persone, quello che stai facendo per queste persone dopo tante vicissitudini che hanno passato.
1: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto, lo afferma il Dipartimento di Stato americano in una nota. E un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, provocando un incendio a bordo della nave che si trova al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz, secondo quanto riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. Non ci sono state segnalazioni di vittime o di impatto ambientale. Mari sempre più caldi è quanto emerge dal rapporto sul clima in Italia realizzato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Temperature che hanno registrato un aumento costante del mare dal 2000 ad oggi. Al microfono di Edoardo Valentino, Emanuela Piervitali, ricercatrice

0: ricercatrice dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nonché curatrice del rapporto.
1: Le temperature del mare sono purtroppo molto alte. Giugno ha toccato un record al livello globale dei mari e oceani, quindi. Il nostro rapporto analizza i dati del 2025 e i trend di lungo periodo. Il 2025 per la temperatura del mare si posiziona al secondo posto della serie che parte dal 1982, quindi un valore rilevante con un'anomalia, quindi una differenza di temperatura rispetto alla temperatura del periodo climatologico 1991-2020 che si attesta su 1,18 gradi, quindi più di un grado di riscaldamento rispetto alla media.
2: Cosa può fare l'uomo per contrastare questo aumento?
1: Possiamo agire su due fronti, la riduzione delle emissioni, però i risultati di questa riduzione delle emissioni si vedrebbero fra decine di anni, sono processi lenti. D'altro canto possiamo agire anche sull'adattamento, ad esempio nelle città si parla anche di rifugi climatici, strutture costruite proprio per la popolazione più fragile e meno abbiente, che non ha la possibilità di mettere l'aria condizionata in casa propria e quindi può andare a trovare un pochino di refrigerio.
0: E gli incendi stanno devastando il sud Europa, migliaia gli sfollati e 20.000 ettari di terreno in fumo, attesa ancora per una nuova ondata di caldo dall'Africa. Portogallo, Spagna, Francia e Grecia sono infatti assediati dalle fiamme. Dopo la breve tregua dei giorni scorsi, per questa settimana è previsto un nuovo aumento deciso delle temperature. E diventa un caso diplomatico la polemica per la sospensione della squalifica all'attaccante della nazionale americana che stanotte ha perso 4-1 con il Belgio ed è stata eliminata dal mondiale. Trump conferma di aver chiamato Infantino a capo della FIFA per far cancellare la squalifica del giocatore che ieri è sceso regolarmente in campo contro il Belgio. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio internazionale. La pagina della cultura, la poesia si fa teatro civile e diventa anche un podcast. Radio Vaticana, Vatican News, propone dal 30 giugno sul suo sito L come Luana, un poemetto dedicato a Luana D'Orazio, la giovane operaia morta sul lavoro nel 2021. Il servizio di Fabio Colagrande.
3: No. Lulla V, non avere paura.
4: Un poemetto scritto per essere affidato prima di tutto alla voce. In L come Luana, Ugo De Vita intreccia versi e prosa in una partitura essenziale, fatta di pause, ritmo e silenzi, che evita ogni retorica e trasforma una tragedia individuale in una riflessione universale sulla dignità del lavoro e sul valore della vita.
3: Lulla. No, Lulla, la macchina. Lulla.
4: La versione podcast di Radio Vaticana Vatican News esalta proprio questa dimensione orale. La parola diventa respiro, interpretazione, ascolto. La L del titolo non è soltanto quella di Luana, ma è anche di lavoro, lotta, lutto e luce. Pubblicato nel giorno del compleanno della giovane operaia, il podcast restituisce forza a una memoria che continua a interrogare la coscienza civile e a chiedere che nessuna morte sul lavoro venga dimenticata.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: A Roma e nel Lazio siamo anche in TV, sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.

Signore mio, darci un santo, un artista, Padre eterno che vinca la morte oltre la fatica e la sorte, allungare la vista oltre le porte per vedere la luna e pure Marte. Signore mio, dacci un parere per quando ci vogliono interrogare in tempo di pace e di sonno, che ci faccia star bene

0: mio, dacci un santo, un artista, Padre Eterno, che vinca la morte oltre la fatica e la sorte, allungare la vista oltre le porte per vedere la luna e pure Marte.
1: Radio Vaticana Italia.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno l'inchiostro. Ti tengo per mano anche se cadiamo, vado ovunque vai. Andiamo lontani in un posto che non abbiamo visto mai. In mezzo al temporale abbiamo un

Le 9, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Oggi e domani si tiene ad Ankara, in Turchia, il vertice NATO con 32 capi di governo. Ci sarà anche il leader dell'Ucraina Zelensky, che discuterà con Trump sulle prospettive della guerra e di un possibile accordo di pace. Intanto, attacco russo con un bilancio di 20 morti a Kiev. Replica l'Ucraina, colpiti gli impianti di raffinazione di Leningrado in Russia. In Medio Oriente, Hamas scioglie l'organismo con cui ha governato Gaza. Per Israele non cambia nulla. L'annuncio di Hamas per consentire al Comitato Tecnocratico Palestinese di assumere il controllo amministrativo nella striscia di Gaza. Il caldo e gli incendi devastano il sud Europa, migliaia di persone sfollate, 20.000 ettari in fumo, Portogallo, Spagna, Francia e Grecia sono assediati dalle fiamme. E in Italia continua l'attività eruttiva dell'Etna, il vulcano più alto della placca europea, con la chiusura dell'aeroporto di Catania in Sicilia a causa dell'emissione di cenere vulcanica. La chiusura dell'aeroporto di Catania sta causando numerosi problemi e costringe i viaggiatori ad affrontare lunghi viaggi a volte di diverse ore all'interno della Sicilia in autobus o con mezzi privati.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci, siamo in diretta amiche e amici di Radio Vaticana con voi, lo siamo anche in questa stagione estiva. Buongiorno da Andrea De Angelis, buon martedì 7 luglio 7/7/2026. Un saluto anche da Damiano Caprio, da tutta la redazione di Radio Vaticana. Tra poco ci raggiungerà Luca Collodi, che quest'oggi si sta occupando dei radiogiornali. Avete ascoltato quello delle ore 8 e poi tutti i flash anche in estate, 11 edizioni quotidiane del notiziario della Radio Vaticana. Vi ricordiamo che il Santo Padre si trova a Castel Gandolfo per un periodo di riposo, vi rimarrà fino a lunedì 27 luglio. L'Angelus della domenica si celebrerà proprio dal comune laziale e noi lo seguiremo ogni domenica in diretta su queste frequenze poco prima delle ore 12. Cosa ci attende in questa ora che trascorriamo insieme? Innanzitutto voi, i vostri messaggi di testo, vocali, 335 12 43 722. Buongiorno a Rita, buongiorno anche a Gianluca che ci parla dei mondiali di calcio. Lo vedremo sui giornali, si parla dei mondiali soprattutto per le polemiche, il cosiddetto caso Trump Infantino. Lui in realtà ci parla

della partita di ieri tra Spagna e Portogallo. Caspita, che difese, non me l'aspettavo, così come le lacrime di Cristiano Ronaldo. Ricordiamo, la gara di ieri è terminata 1-0 per la Spagna, che si è qualificata ai quarti di finale. Il riferimento a Ronaldo è ovviamente al 41enne campione, che con ogni probabilità chiude la sua esperienza ai mondiali con la sconfitta del Portogallo di ieri sera. Ancora Riccardo ci manda il saluto, Mirella che ci scrive dalla Toscana, e poi Filomena che ci ha scritto qualche minuto fa: buongiorno, aspettando le 9 noi con voi. È vero, perché giustamente ricorda questo nuovo orario estivo, sarà così durante la stagione estiva. Radio Vaticana con voi inizia dopo il radiogiornale delle 9, non più alle 8:11 come è accaduto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, e come accadrà nuovamente con il nuovo palinsesto a partire da metà settembre. Tra l'altro scrive la nostra amica: la pazienza, la costanza, l'amore nella vita dà sempre buoni frutti. Il riferimento è anche alla bellezza del giardinaggio, delle piante, del veder fiorire dei semi, dei germogli, dei fiori. Ovviamente, quante volte attraverso la natura impariamo e ci ricordiamo molte molte cose, compresi alcuni valori quali quelli che sottolinea la nostra amica. Buongiorno, scrive Riccardo, buongiorno anche a te, ben trovato. E poi un saluto a Katia, e Cinzia ci manda un buongiorno nonostante il caldo, scrive. Beh, no, dai, con il caldo, siamo a luglio, il caldo ci sta, mi raccomando, prudenza anche per quanto riguarda le alte temperature. Dicevo, in questa ora cosa ci attende? Tra poco sarà con noi Luca Collodi, poi daremo uno sguardo ai quotidiani italiani, quindi nuovo episodio di Leone Dixit, il podcast del nostro direttore editoriale Andrea Tornielli. Infine spazio a Gaza, perché 33 mesi fa, poco più di 1000 giorni fa, quel 7 ottobre 2023 che ha riscritto la storia del Medio Oriente, sarà con noi in studio Paolo Di Giannantonio, che tante volte come inviato è stato in Medio Oriente, già capo redattore del TG1. Cercheremo di raccontare questi 33 mesi e soprattutto gli scenari per i mesi a venire. Iniziamo anche in musica, l'onda è alta con Darjan D'Amico. Check in me.

forme ha deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta. Quando hai meno

0: D'Argento Amico, poco più di 2 anni fa in quel di Sanremo, in questo 7 luglio noi andiamo a scoprire il santo di oggi.
1: Oggi, 7 luglio, la Chiesa ricorda i santi pontefici romani. In questa unica data si ricordano i pontefici romani venerati ad oggi, 2021, come santi e beati. Questa festa celebra la missione di Pietro che continua nei suoi successori, alcuni dei quali hanno testimoniato eroicamente il mandato di confermare i fratelli.
0: Ancora in diretta Radio Vaticana è con voi, vi ricordo alle 12 pregheremo assieme Angelus e Rosario dalla Santa Casa di Loreto, alle 19 la Santa Messa in quel di Siracusa, il Santuario della Madonna e le Lacrime. Inizio oggi ad Ankara il vertice della NATO, si parlerà tra l'altro di Ucraina ma anche della produzione industriale, della difesa, del ruolo della Turchia tra i 32 capi di Stato e di Governo. Anche Ucraina, Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Luca Collodi, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno Andrea.
0: Insomma, l'apertura dedicata a questo attesissimo vertice, noi vi aggiorneremo di ora in ora, come sempre.
2: Sì, oggi e domani si tiene, come hai ricordato Andrea, ad Ankara questo vertice, ci saranno 32 capi di governo in Turchia, anche Zelensky che discuterà con Trump sulle prospettive della guerra e di un possibile accordo di pace. Tra l'altro Trump ha annunciato anche un dialogo con Putin, ma insomma nella notte ci sono stati missili russi su Kiev con 20 morti. Zelensky ha colpito una importante raffineria russa intorno vicino a Mosca e di conseguenza la guerra continua e va avanti nonostante i proclami. Bisognerà capire poi che cosa succederà alla NATO, perché questo vertice dovrebbe sancire più che la NATO così come l'abbiamo conosciuta noi in questi anni. Dovrebbe nascere una sorta di NATO europea, che è una novità, in quanto gli Stati Uniti hanno deciso un po' di, diciamo così, impegnarsi meno per quanto riguarda la difesa europea.
0: Sorridevo Luca perché abbiamo i giornali qua davanti e pensiamo sempre spesso, no, ai titoli del manifesto in particolare, che sono molto originali. Chissà, magari possiamo ipotizzare dopo questo vertice un titolo neonato? Potrebbe essere, in base a quello che stavi dicendo tu, qualora davvero si configurasse un qualcosa di nuovo, appunto, per quanto concerne l'Alleanza Atlantica.
2: Ma se vogliamo andare a vedere tra poco il titolo del manifesto, lo stiamo aprendo, vediamo, hai messo questa grossa...
0: Ora non credo che sia neonato perché ancora siamo alla vigilia, però chissà, magari...
2: Il manifesto, le regole del gioco, in realtà è riferito alla telefonata di Trump a Infantino, capo della FIA, per far togliere la squalifica al bomber americano, che la squalifica è stata tolta, però poi gli Stati Uniti hanno perso
0: anche
2: 4-1 con il Belgio.
0: 4-1, sì. Beh,
2: e
0: diciamo
2: sono stati estromessi.
0: Era comunque favorito il Belgio, però certamente se ne parla. Facciamo una cosa, resta con noi Luca, perché se ne parla molto sui giornali. Andiamo a vederle assieme le prime pagine. Iniziamo con Avvenire, apertura dedicata proprio a quanto accadrà in quel di Ankara. In due giorni il destino dell'alleanza, armi o bagagli è il titolo del quotidiano di ispirazione cattolica. Al vertice NATO, la resa dei conti tra i leader sui piani per la difesa, il pressing americano, le esigenze ucraine, le minacce di Mosca, per Meloni l'incognita dei rapporti con Trump. E poi ancora, per quanto concerne gli esteri, Avvenire dedica ampio spazio con un nuovo rapporto che ci parla di Myanmar. La guerra infinita è il titolo, oltre 100.000 le vittime. E poi ancora sulla questione migratoria, un titolo forte, anche le pagine 2 e 3 sono dedicate a questo tema, quello scelto da Avvenire. L'Unione Europea resta zitta dopo il Papa, le ONG dare dignità ai migranti, cautela a Bruxelles. Luca.
2: Sì, andiamo a vedere anche altri titoli, andiamo sul Corriere della Sera, vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump. Dobbiamo dire che i quotidiani italiani stanno virando poi sul rapporto tra Trump, il presidente americano, e il governo italiano, quindi per il Corriere della Sera c'è il gelo della premier Meloni. E andiamo a vedere anche il Giornale, che non è tenero nel titolo di apertura con il presidente americano. NATO per sfasciare tutto, è il gioco sulla parola NATO, in realtà non, in questo caso non si riferisce all'Alleanza Atlantica ma alla nascita del presidente americano. Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica all'attaccante americano, scoppia la guerra del calcio. E oggi ad Ankara il Red Ration con i leader europei, quindi un motivo in più, se non ci fosse la pace di mezzo, per seguire questo vertice della NATO. E anche il Messaggero, abbiamo visto prima il Corriere della Sera, anche il Messaggero di Roma, gelo tra Meloni e Trump, vertice NATO, c'è la sfida di Putin che fa una strage a Kiev secondo il Messaggero, ma Donald, Mosca vuole la pace. Intanto, dopo l'attacco di ieri, il nuovo attacco di Trump alla Meloni, la Meloni ha ignorato gli attacchi e Tajani, ministro degli esteri italiano, dice relazioni tra Italia e Stati Uniti avanti al di là di singole dichiarazioni. E Crosetto rincara la dose, Crosetto è il ministro della difesa, le persone passano, i rapporti restano, le opposizioni niente insulti all'Italia. C'è una notizia positiva che vogliamo prendere dal Messaggero, non l'abbiamo vista ma Andrea su altre prime pagine dei giornali. A Roma il tavolo diplomatico tra Israele e Libano per la tregua, la trattativa di pace, il negoziato a Roma la prossima settimana.
0: Ancora la Repubblica si parla di quanto concerne anche l'Italia, la svolta sull'attentato a Ranucci, indagato La Vitola, è il mandante, sarebbe il mandante. Poi ancora i disagi per quanto riguarda il trasporto ferroviario, treni Italia divisa tra lavori e guasti. C'è anche un articolo curioso che riguarda le abitudini a tavola degli italiani e non solo, di Marino Niola in prima pagina su Repubblica, che poi rimanda all'interno ovviamente del quotidiano. La cucina povera ci salverà a colpi di genio, e dunque non è necessario spendere tanto, se non troppo, scrive la Repubblica, per alimentarsi in maniera adeguata. La cucina povera ci salverà a colpi di genio. Ovviamente si rimanda poi a un tema serissimo, qual è quello ovviamente di un'alimentazione sana e corretta. Il Foglio a sua volta pubblica un meme che ricorda quello di Trump e Meloni che abbiamo visto nella giornata di ieri. Al posto della Presidente del Consiglio italiana c'è il presidente russo Putin, l'ordine restrittivo che serve, titola il Foglio, separare Trump da Putin. E ancora un articolo che ci rimanda ancora una volta ai mondiali di calcio, lo troviamo sul Fatto Quotidiano, fuori Cristiano Ronaldo, si chiude un'era. Anche in qui, come faceva qualche amico prima all'ascolto, scrivendoci al 335 12 43 722, il richiamo è evidentemente alla sfida di ieri che ha visto la Spagna battere per 1-0 il Portogallo.
2: Sì, Andrea, tra l'altro ci sono anche notizie che riguardano il Papa e la Chiesa. Andiamo, stavo sfogliando prima il Corriere della Sera, che parla, come tu hai ricordato, del Papa a Castel Gandolfo per un periodo di riposo. C'è una grande fotografia del Papa che parla e saluta gli abitanti di Castello al momento dell'arrivo domenica pomeriggio, sullo sfondo il lago di Albano. Ecco qua, siamo a pagina 24 del Corriere della Sera di oggi. tennis, nuoto e cavalcate, le vacanze di Prevost dopo 12 anni, il ritorno al palazzo di Castel Gandolfo, le 3 settimane di riposo del Papa, preghiera, lettura e sport. Il pezzo è firmato da Gian Guido Vecchi, che è il vaticanista del Corriere della Sera. Tra l'altro ci sono delle belle fotografie che rispecchiano un po' gli altri pontefici in vacanza,
0: anche in bianco e nero ne vediamo di foto,
2: sì, in, diciamo, in riposo a Castel Gandolfo. C'è Benedetto XVI con un cappellino bianco che passeggia nei giardini.
0: Che anno era?
2: Del 2010.
0: Passati 16 anni.
2: Ratzinger a passeggio nel 2010. Poi Giovanni Paolo II in piscina nel 1978. Questa è una foto che fece anche scalpore all'epoca quando fu pubblicata, e si vede il Papa con il costume e la canotta che esce dalla piscina di Castel Gandolfo.
0: La cuffia.
2: Con la cuffia, certo. Giovanni XXIII con Papa Roncalli che passeggia nella piazza di Castel Gandolfo, davanti Piazza della Libertà, se non vado errato, davanti al Palazzo Apostolico. E poi anche Papa Pacelli che nel 1946 saluta i fedeli. C'è una carrellata di fotografie di questo periodo di riposo dei papi a Castel Gandolfo. Mentre sul Giornale di Milano c'è il ricordo di una data. Oggi è il 7 di luglio e il 7 luglio del 2007 Papa Benedetto XVI pubblicava il motu proprio Summorum Pontificum, che liberalizzava l'uso della liturgia antica, cioè del latino. Ciò che per le generazioni anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, non può essere improvvisamente del tutto proibito, scrisse allora nel 2007 Papa Ratzinger. La liberalizzazione fu poi revocata, così scrive il giornale, da Papa Francesco nel 2021, sostenendo che era stata usata per aumentare le distanze. Al momento, continua il Giornale di Milano, in molte diocesi italiane restano divieti per le celebrazioni di sacramenti nel messale antico del latino. E c'è un'intervista all'allora segretario di Papa Benedetto XVI, oggi nunzio apostolico, che dice: vidi il dolore in Benedetto per la messa latina abolita. Così, pagina 17 del Giornale di Milano.
0: Grazie dunque Luca. Alle 9.25 è il momento di ascoltare il nuovo episodio. Siamo giunti al numero 54 del podcast Leone Dixit, il nostro direttore editoriale Andrea Tornielli. È un episodio particolare perché ci riporta lì dove il Papa è stato lo scorso sabato, in quella di Lampedusa. Poi si torna qui in diretta, parleremo di Medio Oriente.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
3: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.

0: Gli apostoli, come sapete, hanno navigato nel Mediterraneo, sperimentato l'ospitalità degli abitanti delle sue isole e delle sue coste, da millenni crocevia di civiltà. Il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono, le loro vicende si intrecciano, le diverse culture si pongono in dialogo. Diventa muto, invece, dove ognuno fa di se stesso un'isola, dove il contatto è evitato, lo scambio è interrotto. In questo senso, la parabola del buon samaritano, appena proclamata, descrive una storia che continua oggi. Lampedusa e Linosa si trovano su una strada pericolosa come quella che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Qui avete visto non solo uno, ma migliaia di esseri umani caduti nelle mani di briganti che portano loro via tutto, li percuotono a sangue e se ne vanno, lasciandoli mezzi morti. Il mare ha accolto gli altri, quelli che non ce l'hanno fatta a giungere dove speravano. Avvertiamo però la loro presenza, che ci interpella non meno di quanti sono sbarcati, bisognosi di attenzione e di soccorso. Prima di qualunque considerazione intellettuale e convinzione ideologica, infatti, l'impatto con chi giace davanti a noi, spogliato di tutto, chiama alla prossimità.
1: Sabato 4 luglio Papa Leone ha voluto portare la sua personale vicinanza a chi accoglie e aiuta i migranti che approdano nell'isola di Lampedusa. Ha fatto memoria del primo viaggio di Papa Francesco che l'8 luglio 2013 venne in quest'isola e, profondamente toccato dalle storie dei sopravvissuti alla traversata, volle rendere omaggio ai morti nel grande cimitero del Mediterraneo. Leone XIV ha chiesto di non essere indifferenti e di rispondere con la prossimità dimostrata dal buon samaritano.

0: Sono venuto a ringraziarvi, fratelli e sorelle, qui a Lampedusa per la prossimità che molti fra voi hanno scelto di esercitare. È avvenuto ancora il miracolo della compassione. Vide e ne ebbe compassione. Una rivoluzione interiore che fa affiorare in noi il sentire di Dio e allarga i pensieri, il cuore e la vita. La parabola ce lo racconta. L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizio e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano, i calcoli criminali di chi lucra sul dramma altrui, il lento e difficile passaggio da una mera gestione delle emergenze all'elaborazione di politiche organiche condivise. Tutto questo riproduce oggi, nel racconto evangelico, la fretta di passare oltre.
1: Nell'omelia della messa celebrata al campo sportivo Arena in località Salina, il successore di Pietro ha elencato con grande realismo l'atteggiamento di chi passa oltre, come il sacerdote e il levita della parabola del buon samaritano, che vedono l'uomo mezzo morto abbandonato sul ciglio della strada dai briganti, ma non fanno nulla.
0: Nella parabola, un sacerdote si trova lì per caso e dopo di lui un levita. Entrambi vedono, ma passano oltre. Purtroppo in ogni tempo non manca chi ha paura di contaminarsi nel contatto con gli altri, negando così, persino davanti alla sofferenza e alla morte, la comune origine in Dio, l'infinita dignità di ogni essere umano e la chiamata all'amore senza limiti. È tempo di riconoscere e affermare che l'appartenenza religiosa non deve mai diventare motivo di discriminazione, quasi che la fede abbia confini e non sia invece chiamata universale alla salvezza. Dove c'erano muri di separazione, Cristo li ha abbattuti. Non c'è amore di Dio senza amore del prossimo. E non c'è prossimo se io non mi avvicino. Fermarsi, commuoversi, abbassarsi, piangere davanti al dolore altrui, come ha fatto Gesù, significa entrare nel movimento dell'amore, quello in cui Dio si è rivelato.
1: Il Dio cristiano fattosi uomo, che da bambino è stato migrante rifugiato, ha abbattuto i muri di separazione e ci ha insegnato che Dio si ama nel prossimo, riconoscendo nel volto dei poveri, dei sofferenti, degli ultimi, dei migranti, degli stranieri e dei carcerati, il suo volto, il volto di Cristo. Un cristiano non può mai dimenticarlo.
0: Come il samaritano, possiamo cambiare programma e direzione. Più del samaritano abbiamo risorse e opportunità per dare concretezza storica alla speranza. Lui si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Abbiamo ugualmente da riconoscere che la civiltà dell'amore non nasce da un gesto unico e spettacolare, ma da una somma di fedeltà piccole e tenaci che fanno argine alla disumanizzazione. Di questo, amici di Lampedusa, voi siete testimoni. Qui, confrontandosi con voi, si capisce meglio il nostro tempo e ognuno può verificare la direzione della propria vita. Certo, non tutti hanno lo stesso potere di incidere sulla realtà. Eppure, nessuno è senza responsabilità. Ognuno dispone di un proprio ambito di azione. E lì, non altrove, è chiamato a scegliere se alimentare la logica della forza, anche solo con indifferenza, cinismo, menzogna, odio, oppure custodire la logica della pace, con verità, sobrietà, prossimità e cura.
1: La civiltà dell'amore, il germoglio di un mondo nuovo e più fraterno, nasce dalla responsabilità di tanti e dai loro piccoli gesti, come quelli che quotidianamente compiono tanti abitanti di Lampedusa. È la scelta a cui siamo tutti chiamati, spiega Papa Leone. Una responsabilità che riguarda ciascuno di noi, una responsabilità che riguarda in particolare il nostro vecchio continente.
0: Nel mare Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Anche per questo aspetto, come per quelli della transizione ecologica e della promozione della pace, l'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura e quindi una pari responsabilità. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
2: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.

0: 9.40 in diretta Radio Vaticana con voi, la splendida voce di Angelica Bove con il suo mattone, arrivata seconda, se non erro, nelle nuove proposte dell'ultimo festival di Sanremo. Ma adesso noi vogliamo tornare indietro, non di qualche mese, ma di 33 mesi, perché quasi tre anni fa ormai, quel 7 ottobre del 2023, veniva riscritta, o certamente venivano scritte, nuove pagine della storia di una parte di mondo del Medio Oriente. Cosa accadde quel giorno? Cosa accadeva nelle settimane però precedenti? Questo e altro ci chiediamo, lo facciamo assieme a Paolo Di Gianantonio, giornalista, inviato speciale del TG1, già capo redattore del primo telegiornale della rete Ammiraglia Italiana. Paolo, ben trovato, grazie.
1: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
0: Grazie per essere in studio qui a Radio Vaticana. Ecco, partiamo da lì, perché si rischia di commettere questo errore quando si incastona una data nella storia, in questo caso il 7 ottobre del 2023, si dimentica il 6, il 5, il 4. Come ci siamo arrivati a quel 7 ottobre?
1: Ebbene, dobbiamo tornare indietro nel tempo di 70 e più anni per arrivare al momento in cui le potenze vincitrici consentono l'accensione di un focolaio ebraico in Medio Oriente, e quindi da lì cominciano le discussioni per vedere se viene accettato o meno, e non viene accettato, non viene accettata l'idea di uno Stato ebraico in Palestina. E da lì poi sono venute fuori tutte le cose. Chiaro che al no delle popolazioni arabo-palestinesi c'è stato come risposta un grande movimento che ha aiutato quei coloni ebrei, e da lì poi ci sono state le guerre, ci sono state tutte le conseguenze che abbiamo vissuto in questi anni, con una constatazione: forse se si fosse lavorato meglio, ma con i se non si fa la storia, forse oggi avremmo i due stati. Poi io non credo che ci sia stata una volontà veramente di farli venire fuori, ed oggi direi che è una ipotesi impossibile, nonostante tutte le premure che l'ONU ha dato ai contendenti. Però io non vorrei, ecco, risultare troppo morbido. Per me la responsabilità di Israele, soprattutto vedendo quello che è successo subito dopo l'orrendo attentato del 2003 con tutti quei morti e quell'attacco, beh, insomma, questo non si può giustificare e non si può edulcorare assolutamente, Andrea.
0: Sì, quel 7 ottobre 2023 non lo dimentichiamo, non possiamo però dimenticare anche qual è la condizione ancora oggi di migliaia e migliaia di persone. Però proviamo a fare ordine con i termini.
1: Sì.
0: Perché a volte si confonde, e non deve mai accadere, una popolazione con il suo governo. In questo caso poi vediamo che si parla di ebrei e di israeliani a volte come fossero sinonimi, e così non è. E poi ancora una volta si dimentica che c'è tutta una parte di popolazione che non è con il governo israeliano, ma ha all'opposizione. Si rischia, così come abbiamo detto, di dimenticare prima del 7 ottobre cosa accadeva, si rischia di semplificare troppo per spiegare un quadro complesso e così però scivolare nell'errore?
1: Sì, anche perché gli attori in questa vicenda sono tanti. Anche all'interno della realtà Israele abbiamo visto che ci sono tante anime. Però una cosa io direi che è chiara: se Israele è un paese democratico, questo paese democratico da 20 anni esprime quel governo che ha fatto delle politiche precise. Quindi, per carità, Israele ci vuole una vita per conoscerlo, per studiarlo. Però la politica ci porta a dire che, nonostante tutto, il paese esprime quella politica, esprime il premier Netanyahu e esprime l'appoggio che si dà soprattutto ai coloni nei territori occupati, coloni che negli ultimi 3 anni hanno aperto 285 nuovi presidi. Quindi ecco, io tralasciamo Gaza che è una tragedia, poi discutiamo se è genocidio o no, ma poco importa, ci sono 75.000 morti lì e questo è un numero sul quale non si discute.
0: Però ma... c'è chi non lo riconosce ancora questo Stato, Italia compresa.
1: Certamente.
0: Il Vaticano l'ha fatto 11 anni fa, onor del
1: sì.
0: Dio. L'Italia ancora no.
1: No, l'Italia ha una politica da questo punto di vista molto prudente, se non pavida, e quindi non prendiamo...
0: Non è la sola, però...
1: No, ma noi parliamo di noi, poi discutiamo quello che fanno gli altri. E si poteva fare qualche cosa di più, anche perché se ci ricordiamo, andando indietro nel tempo, le forze politiche che oggi governano in altre occasioni si erano espresse in maniera molto più decisa a favore dello Stato palestinese. Poi naturalmente la realtà diplomatica internazionale con questi due attori molto forti e molto assertivi che sono Netanyahu in Israele e Trump negli Stati Uniti poi ci porta a fare altre scelte e insomma la nostra politica estera tentenna parecchio.
0: Ancora venendo alla cronaca degli ultimi giorni, delle ultime ore in questo caso, è di ieri la notizia dello scioglimento da parte di Hamas dell'organismo che ha governato, tornando alla striscia di Gaza, quel territorio per quasi 20 anni. Apre di fatto la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del cosiddetto governo civile, in particolare del Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, che è stato creato da quel piano per la pace voluto dalla Casa Bianca. Tradotta la notizia giunta ieri più o meno a quest'ora, no, un po' più tardi di quest'ora in redazione, come va letta quest'ultima ora?
1: Allora, non dobbiamo avere fretta, vediamo che cosa succede adesso. Certo, però un po' ci lascia perplessi il fatto che Hamas, e diciamolo, Hamas le elezioni le ha vinte, quindi aveva i titoli per stare in quella zona e esprimere un governo. Hamas ha detto rinunciamo ad avere questo comitato che governa la striscia di Gaza, però non parliamo delle armi, non parliamo di tante altre cose. Allora stabiliamo, precisiamo, Hamas è un'organizzazione molto frastagliata all'interno. Intanto tra l'ala politica e l'ala militare ci sono grandi differenze. All'interno poi dell'ala militare ci sono vari gruppi, varie famiglie, vari clan e ognuno, soprattutto in una realtà di questo genere, ragiona in modo autonomo. Poi, francamente, che si passi dal governo di Hamas a quello dell'autorità voluta dal presidente Trump con i ricconi che vogliono fare della striscia una specie di away in Medio Oriente, francamente, insomma, un po' non so quanta validità ci sia in questo accordo. Chi lo ha firmato, chi ha firmato questa decisione, vorrei vedere bene, questo ce lo dirà il tempo, se parla a nome delle organizzazioni forti che sono poi quelle che usano i mitra.
0: Si parlerà invece a Roma di Libano, lo si farà la prossima settimana, mercoledì e giovedì della prossima settimana. Libano, quel paese che accoglie una percentuale di migranti che in confronto all'Europa non accoglie nessuno o quasi e che viene bombardato da mesi, anche lì sono tantissime le vittime tra i civili, non solo Hezbollah.
1: Ecco, allora anche lì le cose sono tutt'altro che facili da leggere e da spiegare, perché un accordo tra il governo di Israele e il governo libanese non è detto che sia un accordo che trova una realizzazione sul campo. Perché? Perché il governo libanese, che è frutto di quell'archeologia stranissima messa su dai francesi subito dopo la guerra, per cui il presidente è un cristiano, il primo ministro è un musulmano sunnita, eccetera, ecco, poi sul campo accetterà Hamas di essere disarmato dal governo E il governo come farà a disarmare Hamas? Riproponiamo una guerra civile che c'è già stata in quel paese? E quindi, ecco, io credo che la pace si faccia col nemico. Il nemico può essere il nemico più aberrante che ci sia. Questo vale anche per l'Ucraina,
0: certo,
1: la Russia.
0: Qualunque.
1: Però tu la pace la fai col nemico. E fare la pace con il presidente di uno Stato che è debolissimo dal punto di vista militare, dal punto di vista politico, sociale, non so quanto veramente possa pesare. Ecco, qui siamo scettici anche in questo caso.
0: 11.074 sono gli attacchi avvenuti nei primi sei mesi di quest'anno, dove in Cisgiordania. Se ne parla quasi nulla.
1: Ecco, appunto, io ti dicevo prima, per me la Cisgiordania è la cartina di tornasole delle reali intenzioni di Israele nella sua complessità nei confronti dell'accordo eventuale con i palestinesi. Perché se Israele permette ai coloni di entrare, di fare quello che vogliono, di conquistare terre, di abbattere ulivi, di cacciare le persone, e poi non c'è mai una ritirata, perché nessuno si è mai ritirato dalle colonie, questo per me dimostra la reale volontà che c'è di trovare una soluzione che è di forza, espellendo un popolo per prendere le terre, gli averi, le agricolture di questo popolo.
0: Perché non vediamo negli altri il volto di Cristo, scrive Filomena. E poi ancora Carlo, ma com'è possibile che Israele ha potuto fare quello che ha voluto con la flottiglia? Ad altri non sarebbe stato permesso. Ecco, i nostri amici, tra i messaggi che arrivano c'è un richiamo, se vogliamo, a quella fratellanza a cui tante volte i papi, al plurale, ci chiamano, e dall'altro si cita il caso della flottiglia perché, insomma, abbiamo visto Israele intervenire in acque non sue.
1: Questo è proprio, però Israele del diritto internazionale, insomma, non si è mai preoccupata, hanno sempre fatto quello che volevano e non hanno mai ottemperato alle risoluzioni delle Nazioni Unite, quindi non, dal loro punto di vista questo non è importante, è importante dal nostro punto di vista, perché la flottiglia ha messo a nudo le contraddizioni nostre, di italiani e di europei. Perché quando le nostre massime espressioni politiche accusano la flottiglia di fare un gesto che ha solo una rilevanza, diciamo così, di immagine e non una vera soluzione dei problemi della fame dei palestinesi, dice: ma quanti aiuti portano davvero? Beh, invece io direi che la flottiglia è stata un elemento di grande coraggio e un segnale importante, e credo che a livello europeo, questo forse è molto interessante Andrea, ci sia sempre più una marcata distanza tra quello che dicono e fanno i governi e quello che pensa e dice la gente comune. E questo è un fattore che dovremmo, al quale dovremmo essere sempre più attenti in futuro.
0: Ma questo perché? Dipende dalla comunicazione, dipende, non so, da ciò che si vede sui social senza bisogno di vederlo altrove, oppure c'è anche un giornalismo che vuole informare e formare con la schiena dritta e non può tacere?
1: Quello è un giornalismo sempre più di nicchia, sempre più da ammirare, sempre più in difficoltà.
0: Però se è di nicchia vuol dire che è sempre meno.
1: Sì, è sempre meno, infatti non c'è dubbio. Io credo che la categoria sia in crisi per tanti motivi, ma non è questo il momento di parlarne. Ma che insomma ci siano i grandi gruppi che con il sostegno della politica indirizzino le grandi fonti di comunicazione verso certe cose è indubbio. E poi sui social, su alcuni giornali, pochi media importanti, emergono anche le altre posizioni. Per cui è difficile perché il potere sta diventando veramente sempre più arrogante. Non voglio essere un estremista, per carità, però quello che la gente pensa, voi potete vederlo da quello che vi scrivono, da quello che dicono. E poi il giorno dopo leggiamo sui giornali altre cose che, insomma, sono dettate da convenienze, da politica, da geopolitica, termine maledetto, che, insomma, generano confusione.
0: Cosa prevediamo? Non a livello di pronostici, che lasciano il tempo che trovano, però cosa dobbiamo aspettarci in questi mesi, in questa seconda metà di anno, dai, diciamola così. È chiaro, si voterà negli Stati Uniti e quindi grande attesa, ma non possiamo aspettare novembre, speriamo che qualcosa...
1: Credo che invece dovremmo aspettare novembre, anche se poi le cose succedono, perché ci sono i grandi e i potenti che delineano delle cose, che poi vediamo, guarda, il calcio, quello che è successo oggi. Trump telefona e lo ammette di averlo fatto per far giocare un giocatore espulso. Giocano con il piccolo Belgio e il piccolo Belgio vince 4-1. Quindi, ecco, spesso si fanno le nozze con i fichi secchi e quindi le cose che succedono non sono tutte prevedibili e indirizzabili dall'alto. Tra l'altro, oggi ad Ankara si discute con la NATO di armi e anche lì succederà un problema, perché gli americani vogliono il 5% di spesa di PIL per le armi e alcuni paesi europei, compreso il nostro, non lo possono fare. Semplicemente non lo possono fare, quindi si cercheranno una serie di artifici per dire che questa percentuale verrà in effetti onorata, ma con tutta una serie di cose. Ti ricordi che misero anche il ponte che dovrebbe, il ponte di Messina, che dovrebbe rientrare nel novero delle spese militari. Insomma, ecco, si farà tutta una serie di queste moine e meline in attesa di vedere quello che succede negli Stati Uniti nel medio termine. Aspettiamoci che Trump usi ancora la clava nei confronti dell'Italia e della classe dirigente italiana.
0: Grazie davvero a Paolo Di Giannantonio per aver ripercorso questi 33 mesi, ma anche per aver guardato a prima di quel 7 ottobre 2023 e a quanto ci attende. Ci ritroviamo, Paolo, buona estate intanto, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Termina qui la puntata odierna di Radio Vaticana con voi, grazie a Damiano Caprio. Ci salutiamo con la voce inconfondibile di Annalisa. Tra meno di 2 minuti il GR Flash e poi prosegue la nostra programmazione. Ricordatelo, se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno 2 per non farlo. Ciao.

0: 10 l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Alcuni ordigni sono esplosi a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Emmanuel Macron. Una fonte riferisce che il presidente francese aveva già lasciato l'hotel per recarsi al palazzo presidenziale, dove è ora impegnato in un incontro con il presidente siriano. Non è chiaro se ci siano vittime al momento. L'attacco con i droni contro Mosca tentato dall'Ucraina nella notte è stato il più massiccio degli ultimi 2 anni, lo afferma l'agenzia russa TASS. Le difese aeree ne hanno abbattuti la maggior parte mentre si avvicinavano da lontano. Ed è in questo momento ad Ankara in corso il vertice NATO con 32 capi di governo. Ci sarà anche il leader dell'Ucraina Zelensky, che discuterà con Trump sulle prospettive della guerra e di un possibile accordo di pace con la Russia.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Anca Martinez incontra la porta di casa. La porta di casa è Franca Salerno.
1: Abbiamo oggi con noi la signora Porta. Porta bene o porta fortuna, spero?
2: No, se incominciamo con l'ironia divento la signora Porta male.
1: Non è un pochino aggressiva, lei?
2: Normale, cara. Una che si chiama blindata o corazzata non si può mica comportare da porta pia, da porta santa o da porta angelica.
1: Ci siamo, ho capito finalmente. Lei è la porta di casa che fa da separazione tra l'ambiente domestico e il mondo esterno. È una specie di frontiera, diciamo, con il controllo degli ingressi. Quasi una porta proibita.
2: Proibita? No. Ma assai selettiva e attenta a non rimanere aperta, perché, come dice un proverbio, porta aperta i santi tenta.
1: Perfino i santi. Allora dovrebbe restare quasi sempre chiusa, serrata, blindata, diciamo anche misteriosa, ma poco poetica. Non ho sentito versi su di lei. Al massimo un talk show che utilizza il suo nome nel titolo.
2: Guardi che c'è una canzone che dice: la porta dei sogni, la porta dei sogni, chiudila tu.
1: Chi l'ha aperta la dovrebbe pure chiudere, per educazione almeno.
2: Vede, mi conferma che è finito il romanticismo. Nessuno è più capace di associare la porta ai sogni, alla magia, al vento, al mare. Al massimo riesco a richiamare in mente il film intitolato Il nemico alle porte.
1: O la corazzata Potemkin.
2: Ah no. La politica no.
1: Parlavo solo del...

0: film di Eisenstein.
1: Film o no, sempre di una rivoluzione parla. E io di rivoluzioni ne ho passate troppe. Prima la caduta in disuso della delicata porta in legno, sostituita con una pesante corazza in acciaio, incernierata su un telaio sempre in acciaio, ancorato allo stipite in muratura. Poi la rivoluzione tecnologica di tante serrature di sicurezza che formano il cosiddetto cilindro europeo, seguita dall'apparizione dei chiavistelli in più punti e infine dispositivi di protezione contro lo scasso, la corazza metallica e i congegni che dovrebbero difendere dagli attentati alla serratura.
0: Esagerata.
1: Ah! Vorrei vedere come si sentirebbe lei. Con indosso chili e chili di serramenti metallici, rivestiti poi di pannelli in legno. Sono curiosa di sapere come starebbe lei, fissata su di una intelaiatura di ferro che fa male, che ti soffoca e ti rende inospitale. E attenzione, sono in arrivo nuove tecnologie. La mia apertura si farà senza chiave, ma in base alle impronte digitali. E più in là, le porte saranno dotate anche di un lettore del DNA.
0: Non mi dica.
1: Le telecamere e i sistemi di allarme attuali, le chiavi elettroniche, diventeranno tutte roba d'antiquariato. Le porte saranno tutte munite di sensori multimediali e in assenza dei proprietari una vocina ti chiederà in maniera educata di lasciare le impronte digitali di tutte le dita e di premere un pulsante per avere un bastoncino di cotone sterile da bagnare con la saliva per poi introdurre nell'apposito lettore dell'acido disossiribonucleico. Se chi bussa alla porta si trova nella banca dati dei graditi nella casa, allora la stessa vocina della porta ti chiederà di lasciare un messaggio audiovisivo per i proprietari che momentaneamente non si trovano in casa.
0: Adesso senza scherzi, perché essere scontenta di aver acquisito solidità e sicurezza?
1: Vuole veramente un discorso serio? Senza moralismi, le dico che mi piacevo di più anni fa, quando non avevo tanto il ruolo di proteggere da ladri o da malintenzionati, quanto la funzione di delimitazione della sfera privata. Non c'era quasi nulla di materiale da serrare dentro le case. Ma non sa che gioia quando mi sentivo chiamare la porta della famiglia tale o talaltra. Non ero tanto la porta di quattro mura, ma la porta di qualcosa di più solido, di una casa intesa come gruppo di persone imparentate che avevano il senso dell'unità, del legame. Le porte erano fragili, erano fatte in legno. Bastava una spinta forte per buttarle giù. Ma la solidità stava dentro, stava nell'indissolubilità.
0: E tutta questa nostalgia, signora Porta, ai tempi miei, non sarà che la vecchiaia le sta bussando alla porta?
1: La verità è che trovo più piacere nel ricordare il passato che nel vivere il presente. Ma di gioia ce ne sono pure oggigiorno. La felicità più grande la provo quando mi viene attaccato un fiocco rosa o blu. Gioisco anche per gli addobbi natalizi o per il momento in cui lo sposo passa la soglia della casa con in braccio l'amata moglie. Mi commuovo molto quando vengo aperta per far entrare delle persone amiche o per dare ospitalità a qualcuno. E mi colmo di serenità quando tornano a casa i proprietari.
0: Ci sono pure i momentacci.
1: Non ne parliamo.
0: Forse è meglio sfogare le frustrazioni e le scontentezze.
1: Le racconto cosa mi dà fastidio. Primo, quando vengo sbattuta. Ci sono alcune persone che ci tengono a far sapere agli altri condomini quando escono di casa. Sai il rumore che fa una porta blindata non accompagnata?
0: Lo so e come.
1: Sa che piacere essere chiusa con violenza alle 6:30 di mattino? Sapesse come mi vergogno davanti alle altre porte. Non le dico dei pesanti giri di chiave che fanno risuonare i cilindri. E ancora nell'altra serratura altri 4 giri, questa volta più veloci. La sera al loro ritorno lo stesso trattamento o ancora peggio. Se la signora o il signore ha le mani occupate, usa i piedi per aprirmi e poi per richiudermi. E i calci sono dolorosi, soprattutto quelli delle donne che portano le scarpe con le punte. Allora mi sento proprio umiliata. E per ripicca incomincio a scricchiolare. Ma ancora di più mi addolora quando si litiga dentro casa e uno dice all'altro: quella è la porta. Peggio ancora quando sento dire: la casa è mia, la porta è tua, come se io rappresentassi qualcosa di estraneo alla casa, il fuori casa.
0: Ma un po' è anche vero.
1: Non ci si metta anche lei, io sono proprio il simbolo della proprietà. Sono io che la delimito, che porto la scritta del nome di chi mi è padrone. Immagini una casa senza porta. Pure al Colosseo hanno messo delle inferriate agli archi del piano terra.
0: Ma a proposito di nomi sulle porte...
1: Prima la gente ci teneva. Si faceva le targhe in ottone, con ornamenti e con il nome inciso o in rilievo. Quando tornava a casa dal lavoro, il padrone se la puliva con il dorso della manica, dopo aver soffiato aria calda dalla bocca. Voleva vederla brillare per ricordare al vicinato che lui era qualcuno, cioè uno con un buon lavoro, una famiglia e una dimora. Oggi c'è più trasandatezza. Si scrive il nome con la penna su un pezzo di carta, in modo a volte che non riesci nemmeno a decifrarlo, e viene attaccato sotto il campanello della porta. Che modi barbari.
0: Di nuovo nostalgica, signora Porta?
1: Non più di tanto, anzi. Mi viene pure da ridere per alcuni nomi e cognomi che mi venivano attaccati addosso, a mano che cambiavano i padroni di casa. Alcuni erano troppo simpatici. Candido, buongiorno. Con Angelo di Natale, con Fedele Guerriero e anche con Benedetto Pane.
0: Torniamo alle sue responsabilità. Come si sente nel ruolo di tramite tra il mondo esterno e quello interno?
1: Non è facile. Sono come una double face. Ho un piede dentro e uno fuori. Un orecchio all'esterno e l'altro all'interno. Metà cuore di qua e metà di là. Sento cosa dicono fuori e dentro. Vedo i visi e i comportamenti domestici e sono in grado di riconoscerli anche dietro le maschere dei ruoli sociali che rivestono fuori casa. Mi diverto un mondo, quando alcune signore spiano il vicinato attaccate allo spioncino, avide di sentire ogni parola e di vedere come si è vestita l'una o l'altra delle vicine. E sfigono dalle risate quando vedo come gli umani cambiano i loro gesti e il loro linguaggio appena usciti dalla dimora dove credono che nessuno li veda. Una volta mi si dava anche il valore simbolico di sentinella, che proteggeva non soltanto da malfattori visibili, ma anche da quelli invisibili. La gente, soprattutto i contadini, che avevano un forte senso religioso, mi attaccavano sulla porta interna delle preghiere e delle benedizioni, come la preghiera benedizione attribuita a San Francesco: questa casa è nelle mani di Dio, che il Signore la protegga dal fuoco e da ogni male, e tutti coloro che vi entrano o ne escono, ti siano, Signore, raccomandati. Alla gente piaceva incollare sulla mia facciata interna anche immagini sacre, e una delle più frequenti era quella di Gesù che bussa alla porta del cuore in attesa che gli si apra.
0: Invece adesso?
1: Invece adesso mi trovo addosso di tutto. Il corno porta fortuna e scaccia guai, il ferro di cavallo, foto di dive e VIP, calendari. Mi trovo anche dei bigliettini. Oggi ci si incontra poco a casa. I bigliettini della mamma sono color giallo e danno di solito indicazioni sul cibo. I bigliettini di papà sono bianchi e sono di solito indirizzati al figlio al quale chiede un colloquio. I foglietti del figlio sono azzurri e contengono messaggi di richiesta come SOS sono al verde.
0: Ma insomma, allora è tutto cambiato, peggiorato, rovinato. Ma ci sarà pure qualcosa di buono al giorno d'oggi o no?
1: Sì, il fatto che ci sono ancora porte da aprire è una cosa che fa sempre sperare. Fin quando le porte del cuore, della mente, delle case e dei paesi non saranno murate, c'è sempre la speranza di aprirle.
0: Le sogno ogni tanto di vivere sempre aperta?
1: È del tutto illusorio credere di poter vivere con le porte aperte sempre, anche di notte. Ma non si vive bene nemmeno come carcerati nelle proprie case. Forse ci vorrebbe un salto collettivo di coscienza per arrivare a non sbarrare porte e finestre. Ma di porte, mia cara, ci sarà sempre bisogno. E se no, dove bussare? Bussate e vi sarà aperto. Ma se la gente trovasse tutte le porte già aperte, non ci sarebbe alcun gusto a impegnarsi, a vivere. Nessun obiettivo da raggiungere, nessuna emozione.
0: Signora Porta, una curiosità. Come immagina il momento della sua invenzione?
1: Sa che non ci ho mai pensato. Allora, le grotte avevano un ingresso che veniva chiuso in qualche maniera per proteggersi dalle belve e probabilmente una grande pietra faceva da porta. Questo significa che inizialmente noi porte avevamo una funzione di sicurezza contro gli animali. Quando poi hanno incominciato a tracciare i solchi per fondare delle città cinte da mura, sono diventata un varco creato per permettere il passaggio, ma un passaggio controllato, destinato a proteggere non solo le persone, ma anche i loro possedimenti, diventando così anche un simbolo patrimoniale. Adesso che ci penso meglio, mi viene in mente che Romolo avrebbe risparmiato Remo se avesse avuto il tempo di alzare le mura sul solco che segnava la cinta della città. Se ci fossero stati muri, Remo non li avrebbe oltrepassati e forse Romolo, una volta stemperata la smania di proprietà, l'avrebbe accolto dentro la sua città, aprendogli una delle porte. Che ne dice del mio ragionamento?
0: È un po' azzardata l'ipotesi, direi. Casomai c'era da abbattere un muro tra Romolo e Remo, non da costruirne. Ma a lei chi non piacerebbe trovarsi davanti?
1: C'è una categoria che proprio mi dà sui nervi, perché mi tratta con prepotenza, mi strilla nelle orecchie e mi dà pugni con il pretesto di bussare. E urla: il gas, la luce, il condominio. In una parola che piace mai ai padroni di casa, chi bussa a denaro. Poi ci sono quelli che hanno da vendere qualcosa. Ah, come sono furbi! E quante volte ho visto gente abboccare. La tattica per attaccare discorso varia a seconda delle caratteristiche di chi hanno davanti, a seconda del sesso, dell'età, del livello scolastico. E sa qual è la parola magica che fa cascare la gente?
0: No, me lo dica lei.
1: La parola magica è risparmio.
2: Signora, ma con noi risparmi all'incirca 100 euro l'anno. E nella testa della signora di una certa età incominciano a venire i pensieri della pensione, che è sempre la stessa, che non basta mai. Le vengono in mente le immagini dei figli che l'aiutano e che magari hanno pure loro dei problemi, e così scatta una scintilla nella sua coscienza. Il dovere di risparmiare. E il gioco è fatto. Ah, quante volte avrei fermato delle persone che si sono fatte plagiare se solo avessi avuto delle mani o almeno un linguaggio comprensibile agli umani e non il solito scricchiolino.
0: Invece, chi vorrebbe trovare un giorno davanti a sé?
1: Guardi, mi fa ridere perché penso a quella pubblicità con John e Mario. Prima, una signorina che desidera tanto trovarsi davanti alla porta a un certo famoso John, si imbatte sempre in un comune Mario. E quando è convinta che dietro alla porta c'è il solito Mario, si trova davanti il bramato John. Roba da matti. Però in verità non so proprio chi vorrei trovarmi davanti. Ma ho un'idea.
0: Incomincio a preoccuparmi.
1: Senta un po'. Se un giorno bussasse Gesù alla porta di casa sua? Sa, in realtà non è un'idea originale. L'ha avuta prima di me un prete che fece questa domanda ai suoi parrocchiani prima di Natale. Disse: cosa faresti se alla tua porta bussasse la famiglia di Nazareth per chiedere ospitalità come a Betlehem più di 2000 anni fa? Alcuni risposero che l'avrebbero accolta subito. Altri spiegarono le loro difficoltà finanziarie e di alloggio. Chi viveva insieme ai bambini in una sola stanza, chi rischiava di perdere la casa a causa dei pignoramenti. E ci fu pure chi avrebbe indirizzato Maria e Giuseppe dal parroco perché il parroco è senza famiglia e magari con più possibilità di ospitarli.
0: Simpatico. Allora, questa domanda la faccio io a lei. E se un giorno si trovasse Gesù davanti?
1: Primo, credo che Gesù non si presenterebbe alla porta di casa di una persona senza bussare prima alla porta del suo cuore. Credo anche che il suo modo di bussare sia estremamente paziente. Lui non sradica le porte, non entra con forza, non bussa con insistenza, ma con rispetto e con tanta mitezza. Non si arrabbia se non gli si apre subito, ma non rinuncia a tornare alla porta del cuore. In realtà non si allontana mai, rimane lì, in un angolo del pianerottolo, e aspetta. Lui non è impaziente, perché non ha nulla da vendere e non è nemmeno un rappresentante di qualche gestore di utenze domestiche. Lui non deve far firmare un certo numero di contratti. Lui offre gratuitamente la possibilità di seguirlo nella sua via, verità e vita. E la scelta di seguirlo meno è assolutamente libera. Credo anche che nel momento in cui un cuore si dispone a ricevere Gesù, la sua porta si apra automaticamente, perché crollano da soli gli infissi dei dubbi e delle paure che la tenevano chiusa. Anzi, le dico di più. Credo che Gesù è proprio la porta, con la P maiuscola.
0: Ma una porta stretta, però, non può entrare chiunque.
1: Dipende se si vuole veramente passare per una tale porta o no. Le faccio un esempio. Mettiamo che io, porta di casa, fossi assai bassa e stretta, e chi vuole passare è più alto e grosso. Se non abbassa un po' la testa, se non si piega e non fa lo sforzo di stringersi, non riesce ad entrare. È semplice. Così pure con la porta stretta di cui parla Gesù e che lo raffigura. Se uno non diminuisce l'arroganza e non riduce le proporzioni smisurate del proprio io, immaginato come centro dell'universo, allora è inutile pensare di poter passare per quella porta. Poi, un egocentrico è abituato a guardare solo a se stesso. La porta stretta non la vede nemmeno, non la guarda, capisce?
0: Signora Porta, sono davvero ammirata di quante cose sa sulla teologia. Sembra più la porta di una chiesa che una porta di casa.
1: Magari fossi la porta di una chiesa. Magari. Quelle sì che sono benedette. Stanno aperte ogni giorno, pure la domenica, anzi, soprattutto la domenica. E ho sentito pure che più invecchiano, più sono apprezzate e valutate come patrimonio artistico. Mica come me, che vivo con la paura di essere rimpiazzata con una di nuova generazione. Poi, questa cosa di restare aperte, di vedere tanta gente, tanti visi, tanti sguardi in cerca di Dio.
0: Non sarai invidiosa, spero.
1: Guardi, alla mia età mi sono rassegnata. Ho imparato a gioire per ogni piccola cosa di cui si può gioire. Stamattina, ad esempio, ho visto gli inquilini del piano di sopra scendere le scale con la loro piccola bambina. La tenevano per le manine mentre scendevano e contavano insieme alla piccola ogni gradino. 1, 2, 3, 4. Contavano e ridevano. Ecco, sono questi i momenti che mi fanno stare in pace con me stessa. Non tutte le porte hanno questa fortuna, sa. Pensi alle porte nelle carceri. Quelle sì che sono sfortunate e insofferenti. Povere porte di celle che racchiudono non solo persone che hanno sbagliato nella vita, ma anche tanti sospiri, solitudine, sentimenti di abbandono e inutilità, tristezza, sensi di colpa e anche paura, tanta paura del disprezzo e del rifiuto dei cari e del mondo, paura di non ottenere il perdono di Dio, della gente, paura di non ottenere il proprio perdono. E questo terrore indolenzisce a volte il senso dell'infinita pietà del buon Dio e lascia via libera la disperazione, che è peggiore di qualsiasi prigione.
0: Penso però che nella vostra categoria la più importante sia la porta del cuore.
1: Ah sì, ma non vorrei essere al suo posto. Troppa responsabilità, troppi problemi. Il cuore è imprevedibile. Si dice pure che al cuore non si comanda. Fa di testa sua e combina a volte un sacco di guai.
0: Ma anche un mondo di meraviglie, tutto quello che si realizza di bello e di duraturo, e perché ci si mette il cuore?
1: Beh, ci sono cuori e cuori. Alcuni rendono felici le loro porte, aprendole solo ai nobili sentimenti che abbelliscono e danno splendore all'essere umano. Invece altri cuori attirano come calamite le cattiverie. E i sentimenti che nascono sono terribili, tutti sfigurati e avvelenati. Odio, disprezzo, invidia.
0: Ma quando un cuore si innamora, come si sente la sua porta?
1: Un cuore innamorato, quando è, diciamo, troppo innamorato, non vuol sentire parlare di porte. A volte toglie del tutto la porta e la butta in cantina, rimanendo in qualche modo indifeso. E gli capita spesso di rimanere deluso. E allora riprende la porta che aveva messo in cantina e la chiude bene, con tanti lucchetti, per tanto tempo, o anche per tutta la vita, e non va bene. No, questo non va bene. Ma per fortuna io non sono di nessun cuore. Io sono una porta di casa. E a proposito, se fosse interessata ad acquistare una porta, io sono in vendita. Mi trovo in ottime condizioni. Sono ristrutturata, corazzata, videosorvegliata, serrata e anche riverniciata.
0: Bene, bene, ci penso sopra e, casomai diventerà la porta di casa mia, prometto di non aprirla mai con il piede e di non dire mai a nessuno: quella è la porta.
1: Mai dire mai. Never say never. Parola di una vecchia porta di casa.
3: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Anca Martinez ha incontrato la porta di casa. La porta di casa era Franca Salerno.

with memories lingering, like fate.

0: 11 l'informazione della Radio Vaticana. Il presidente francese Macron sta bene dopo le esplosioni avvenute a Damasco durante la sua visita in Siria, lo affermano fonti dell'Eliseo, che fanno sapere che il programma della visita di Macron in Siria prosegue. Attualmente il presidente si trova al palazzo presidenziale. Il presidente turco Erdogan ha in programma oggi incontri separati con il premier canadese e con il presidente finlandese presso il palazzo presidenziale di Ankara a margine del vertice della NATO che inizia oggi in Turchia. Secondo quanto viene riferito, dopo gli incontri il leader turco accoglierà personalmente il presidente degli Stati Uniti d'America in arrivo ad Ankara. E ancora, per quanto riguarda il Medio Oriente, Hamas scioglie l'organismo con cui ha governato Gaza. Per Israele non cambia nulla l'annuncio per consentire al comitato palestinese di assumere il controllo amministrativo nella striscia. È tutto, l'informazione torna alle 12.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Music, Cos Music, Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Ci sono storie che nascono da un incontro, altre prendono forma da un film, un libro o addirittura da una serie televisiva. Altre ancora arrivano da un momento della nostra vita che ci cambia per sempre. La musica ha la grande capacità di trasformare un'idea in emozione. Lo scopriremo nel corso di questa puntata con tre ospiti, tre storie diverse che racconteremo attraverso la musica che in fondo nasce sempre quando qualcosa si trasforma. Restate con noi. Le 11.06 qui alla regia 9 di Palazzo Pio. Saluto e ringrazio Luca Rossi dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733. Ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana. E non dimenticatevi di scriverci o mandare vocali al 335-1243722. Ma a proposito di trasformazione, lo sanno bene gli Oasis che comunque nel corso del tempo hanno più volte rivoluzionato il loro sound, partendo dal Britpop degli esordi fino alla psichedelia. Ecco, naturalmente adesso fare un approfondimento su quella che è stata la sperimentazione dei fratelli Gallagher richiede un tempo che noi non abbiamo, però vorrei concentrarmi su una notizia. Infatti, come riporta il Messaggero, gli Oasis faranno due concerti all'Olimpico di Roma, le cui date sono previste per il 2027. L'ufficialità ancora non c'è, ma le voci comunque si rincorrono da mesi. Staremo a vedere. Nel frattempo non possiamo fare altro che ascoltare un po' di buona musica. Gli Oasis a Radio Vaticana con Don't Go Away.

Gli Oasis sono stati la colonna sonora della mia adolescenza. Se davvero verranno a Roma questa volta non posso mancare. Questo è il messaggio di Nick al 335 1243722. Ma c'è anche Floriana: per me gli Oasis non sono solo una band, sono un pezzo di vita. Ogni volta che ascolto Don't Look Back in Anger torno indietro nel tempo. Non è la canzone che abbiamo appena ascoltato, perché si tratta di Don't Go Away, però ecco, sicuramente il brano che tu, Floriana, hai appena citato e anche quello che abbiamo appena ascoltato fanno parte appunto della colonna sonora di tantissime persone che hanno vissuto gli Oasis, ecco, nell'epoca d'oro. Fortunatamente si sono incontrati, rincontrati nuovamente, e staremo a vedere, perché da come dicono sicuramente ci saranno due date per il 2027. Ma quando sono le 11:12 facciamo un salto indietro nel tempo e con Luca Rossi ci dirigiamo verso l'almanacco musicale. Buon 7 luglio amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e oggi lo facciamo seguendo una parola che accompagna ogni artista nel suo percorso: trasformazione. Ogni canzone nasce da qualcosa che cambia, un'idea prende forma, un'esperienza diventa racconto, un'emozione si trasforma in melodia. È così quindi che la musica continua a rinnovarsi senza perdere il legame con la propria storia. Lo sa bene Ringo Starr, che nasceva il 7 luglio del 1940. Il batterista dei Beatles, con il suo stile essenziale immediatamente riconoscibile, ha contribuito a trasformare il ruolo della batteria nella musica pop, dimostrando che spesso sono la semplicità e l'ascolto a fare la differenza. Il 7 luglio del 1978 i Talking Heads pubblicavano More Songs About Buildings and Food, l'album prodotto da Brian Eno, che segnò una svolta nel loro percorso artistico, aprendo nuove strade tra rock, funk e sperimentazione. Il 7 luglio del 1980 si spegneva Larry Williams, uno dei pionieri del rock and roll. Le sue canzoni, reinterpretate da artisti come i già citati Beatles e i Rolling Stones, dimostrano come la musica continui a vivere ogni volta che qualcuno le dona una nuova voce. In fondo è proprio questo il suo potere: trasformare il passato in presente, un'ispirazione in una canzone e una storia personale in un'emozione condivisa. Ringo Starr continua a farlo e noi ci ascoltiamo Look Up.

0: Abbiamo parlato più volte di quanto sia importante il cambiamento. La musica in questo svolge comunque un ruolo fondamentale, perché ne comunque testimonia poi quelli che sono i processi evolutivi di ogni artista. Abbiamo citato in apertura gli Oasis, adesso abbiamo parlato di Ringo Starr, che oggi compie 86 anni e noi gli facciamo tantissimi auguri. Però ecco, questo cambiamento, questa trasformazione sarà il fil rouge che legherà gli ospiti di Cos Music. Ma iniziamo dal jazz, perché più volte noi abbiamo affrontato la relazione che esiste tra cinema e musica. Anche questa relazione, se ci pensiamo nel corso del tempo, è cambiata. Basta pensare anche all'avvento della musica elettronica e soprattutto di come sia di ispirazione l'una per l'altra. Adesso parleremo proprio di questo, però di come l'ispirazione tematica di una composizione nasca non dalla scena di un film, ma da un episodio di una serie TV. Ebbene sì, sto parlando di The Doppler Dahmer Theory, il nuovo brano di Mario Iannuzziello, che ci ha raggiunto telefonicamente. Benvenuto a Cos Music.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille.
0: Mario, vorrei partire proprio da questo aspetto, da ciò che ti ha ispirato, quindi una serie TV, precisamente I Met Your Mother. Cosa ti ha colpito a tal punto da scrivere questo pezzo?
1: Sì, è un episodio molto divertente in realtà. Un personaggio racconta questa teoria un po' buffa su quanto sia labile il confine tra innamoramento e follia. La teoria è molto semplice: lo stesso gesto viene percepito in due modi diametralmente opposti se la persona è attratta da noi o meno. Quindi Doppler, come Lloyd Doppler in Say Anything, e Dahmer come il serial killer. È una cosa divertente, un episodio molto buffo, però poi in realtà ha un lato più serio, che è quello di quanto spesso siamo vittima dei pregiudizi.
0: E quindi ecco, tu hai cercato di raccontare questo contrasto, se così possiamo chiamarlo, attraverso la musica. Però ecco, come hai coniugato a livello musicale proprio questo confine così labile?
1: Ecco, in realtà no, in realtà questo episodio divertente è stata la suggestione per scrivere una linea melodica e un'idea compositiva, ma non c'è un nesso di imitazione tra il contenuto musicale e lo sketch della serie TV. Le due cose sono su due binari paralleli. Non si tratta di imitazione né di commento musicale né tantomeno di colonna sonora, è una suggestione, una cosa divertente che attira gli ascoltatori, che incuriosisce, ma poi la musica ha un suo sviluppo indipendente dalla suggestione che l'ha animata.
0: Però ecco, a volte proprio la vita ci mette davanti a quelle che possono essere diverse strade, ecco, e per un artista ogni cosa comunque può essere di ispirazione, perché da un concetto, da un'idea appunto può nascere poi qualcosa che prende forma. Il pezzo che tra poco ascolteremo con tutti i nostri amici è stato realizzato pensando ad un trio: Edison Frey e Diego Joaquín Ramírez.
1: Esatto, l'ispirazione alla fine è tutto permea, e chiaramente permea anche i musicisti. Nel jazz non è la prima volta che si sceglie di dare un titolo bizzarro a un brano. Il grande Thelonious Monk era maestro questo, scriveva dei brani stranissimi, stortissimi, con dei titoli molto molto curiosi. In realtà questo brano ha questa storia: è stato scritto nel periodo in cui vivevo in Olanda, siamo nel 2018, ed è rimasto non suonato per tanto tempo, perché aspettavo di trovare dei musicisti che avessero quella sensibilità lì per suonare quel tipo di brano, e alla fine ho deciso di registrarlo in questa esperienza discografica che ho fatto negli Stati Uniti con questi due musicisti americani, che a mio parere incarnavano esattamente lo spirito del pezzo, avevano anche la sensibilità di poterci giocare su e di poterci improvvisare sulla griglia armonica che ho scritto.
0: Proprio perché poi alla fine dei conti arriva sempre il momento giusto, Mario.
1: Sì. Sì, io confido in questo. Molto, molto spesso scrivo della musica senza avere una finalità ben precisa o senza avere in mente ancora l'organico. Poi quando incontro i musicisti che a mio parere hanno una sensibilità che va in quella direzione, allora cerco di recuperare anche del mio materiale che è adatto ai musicisti. Scegliere le persone giuste è una responsabilità tanto grande quanto lo è scrivere musica da zero.
0: Soprattutto perché poi in questo caso, ecco, bisogna pensare anche all'incastro, cioè le parti, appunto, mettere in dialogo le parti, in questo caso appunto quelle del trio.
1: Esatto, esatto. Da un lato bisogna cercare di avere, adesso il jazz va in questa direzione, si cerca di scrivere più cose. Questo non significa che si sia persa la spontaneità, però la scrittura adesso ricopre un ruolo molto più importante rispetto a qualche anno fa. Poi dall'altra parte c'è sempre una logica improvvisativa e di creazione estemporanea e di quello che si chiama interplay, cioè ciò che ognuno suona influenzato da quello che fa l'altro e così via. E quando l'esperimento riesce, la cosa è non solo piacevole per il pubblico, ma è anche molto divertente per chi ne è parte.
0: Ecco, e da questo lavoro è venuto fuori un pezzo, quindi dal sound modern mainstream, che rimanda appunto al Latin Jazz. Molto curiosa una cosa, perché in un'intervista tu hai dichiarato che questo pezzo può essere inserito in un contesto moderno, in quello che si chiama Broken Time. Potresti spiegarci il significato di questo aspetto? Soprattutto per chi è all'ascolto e non conosce poi nel particolare quelli che sono, ecco, tutti...
1: Sì. Torno un secondo sulle altre due definizioni. Per prima cosa, modern mainstream è una cosa che in realtà non esiste, l'hanno inventata i critici di jazz. Ne ho sentito parlare da un critico molto autorevole che è Maurizio Franco, quindi mi sono appropriato di questo neologismo che è calzante, cioè mainstream sarebbe jazz tradizionale in una chiave più moderna, e è solamente un modo per chiamare musica contemporanea che ha radici molto affondate nella tradizione. Latin jazz è una tradizione molto lunga, ci sono stati grandi esponenti del pop americano come Dizzy Gillespie che si sono fatti ispirare dalle ritmiche cicliche afrocubane. Il Broken Time, bisogna fare un passo avanti. Molto spesso noi siamo abituati ad ascoltare una musica che ha una scansione del tempo molto lineare, l'accompagnamento e la melodia. È esistito invece nella musica, sia nella musica classica ma soprattutto nella musica jazz e nella fattispecie nel trio, l'esempio che ci ha dato Bill Evans, dove melodia e risposte melodiche e ritmiche convivevano allo stesso tempo in una circolarità. Quindi la sezione ritmica, che di solito è formata dal contrabbasso e dalla batteria, era al servizio del pianoforte fino a quel momento. Invece qui c'è una ciclicità e uno scambio costante di idee senza una scansione regolare del tempo. Questo è il broken time, il tempo rotto, ed è un modo di suonare molto bello, molto divertente, ma in realtà molto rischioso, perché se non si ha una scansione solida interna del tempo
0: si rischia di andare fuori, dipende, sì. Però esatto. ecco sicuramente suonare in questo modo, ecco, significa rischiare di più, però anche questo è il bello del jazz, dell'improvvisazione che poi ha contraddistinto e continua a contraddistinguere artisti come te. Senti, in chiusura, Mario, per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano i nostri amici?
1: Questo brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali, presto sarà disponibile anche il mio nuovo album che è uscita in autunno e che lo contiene, edito per Alpha Music, e per qualsiasi informazione sulla mia attività concertistica di ricerca e anche per quanto riguarda le mie nuove pubblicazioni c'è il mio sito, che è www.marioiannuzziello.com.
0: Grazie Mario, naturalmente l'invito è per ottobre, se ti farà piacere potrai presentare il disco qui da noi, e noi ti aspettiamo a braccia aperte.
1: Senz'altro, grazie mille per la gentilezza.
0: Grazie a te, un grande in bocca al lupo.
1: Grazie, crepi, buona giornata.

0: Stavo leggendo non molto tempo fa che ascoltare brani jazz a tempo moderato stabilizza l'umore e crea un tappeto sonoro fluido, e questo proprio a causa della sua natura sincopata, basata sull'improvvisazione che agisce come uno stimolo biologico. Quindi rallentare e riappropriarsi del proprio tempo sono due degli aspetti che mancano di più in questa frenesia che poi attanaglia la nostra quotidianità. C'è una canzone che parla proprio di questo. Mi riferisco a Tutto passa, il nuovo singolo di Virgì che abbiamo in collegamento telefonico. Ben trovata!
1: Ciao a tutti, buongiorno!
0: Ecco, resilienza e cambiamento sono i due temi che affronti in questo brano. In tempi come quelli che stiamo vivendo, dove andiamo così veloci, non c'è spazio per il cambiamento, proprio perché risulta complicato poi focalizzarsi su noi stessi.
1: Esattamente. Purtroppo, tra virgolette, siamo una società dove, diciamo, che prevede, che ci obbliga innanzitutto a correre dietro un po' tutto. Quindi, diciamo, una delle mie più grandi fobie è il tempo, e penso anche di tante altre persone, perché siamo sempre lì a correre dietro qualcosa, ma poi la domanda è: mentre corriamo ci stiamo rendendo conto di quello che ci sta poi passando, diciamo, accanto, comunque il tempo che stiamo trascorrendo? Bella domanda.
0: Molto curiosa appunto questa cosa della fobia nei confronti del tempo, ma è una fobia intesa come la paura che il tempo non basti, perché comunque lascia pensare, no? Perché soprattutto i giovani, immagino, in quest'epoca sono quelli che subiscono forse gli effetti negativi appunto di questa condizione, di questo cambiamento, questo cambiamento così continuo, forse a causa anche della digitalizzazione. E quindi forse non c'è nemmeno tempo poi per dedicare del tempo a noi stessi.
1: Assolutamente sì, come hai detto tu, al giorno d'oggi purtroppo noi giovani, diciamo, ci troviamo comunque in un mondo che corre veramente tantissimo. Io sono la prima a fare tantissime cose al giorno, vorrei che la mia giornata fosse di 48 ore e vorrei far entrare queste 48 in 24, quindi qui c'è un problema alla base. Però ho la paura in pratica di lasciare qualcosa dietro, cioè nel senso vado a dormire con il pensiero di non aver fatto delle cose che potevo fare, e questa cosa poi a lungo andare è un po' deleteria, perché comunque veramente mi sono anche io stessa trovata a non godermi proprio l'attimo e a vivere correndo dietro qualcosa.
0: Poi a volte, ecco, questo può anche determinare quella che può essere definita una sorta di frustrazione, perché appunto non si riesce a gestire bene il proprio tempo. A volte, ecco, poi l'eccesso opposto che si procrastina, e quindi si perde poi il filo di quello che bisogna fare. Però la cosa importante è cercare di, immagino, di riappropriarsi del proprio tempo.
1: Sì, pratica nel ritornello della canzone c'è una frase dove dico: quando corre gli dico vai piano. Quindi nel senso, per far capire, sì, ok, sta correndo, però a un certo punto rallenta. Quando invece rallenti troppo dobbiamo accelerare, perché poi non puoi, come hai detto tu, anche lasciarti poi cullare e non fare più nulla. Ci vuole il giusto compromesso tra il godersi tutto quello che facciamo, perché come sappiamo la vita è una, quindi va bene, cioè ce la godiamo appieno, e poi cercare di sentirsi appagati in tutte le cose che riusciamo a fare.
0: Ecco, in questo caso tu hai scritto questa canzone, che oltretutto si tratta del tuo primo inedito.
1: Sì, assolutamente, primo ufficiale pubblicato.
0: E immagino l'emozione, ecco, e in questo inedito tu appunto hai raccontato la tua esperienza, quindi ecco, c'è dietro comunque, se vuoi o non vuoi, anche un processo di introspezione che è fondamentale.
1: Sì, assolutamente, guarda, in tutti i brani dove praticamente mi ritrovo a scrivere o anche a raccontare le cose che non sono, diciamo, nello specifico mie, però c'è sempre una parte di Virginia, perché purtroppo questo del tempo è proprio una mia fobia. Però ho scritto anche altri brani dove racconto di altre cose, però c'è sempre una parte di me dentro, perché mi ci ritrovo comunque.
0: Quindi ecco, una canzone Tutto passa che ci invita a rallentare. Per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, progetti futuri, dove ti trovano i nostri amici?
1: Allora, per tutti i progetti futuri, sia su Instagram con Mignolo Virgi, Virginia Donnarumma, sia su Facebook, sia su un po' tutti i canali social, su YouTube pubblicherò appunto anche gli altri video, appena in autunno uscirà anche la seconda canzone, quindi anche su Spotify, su tutte le piattaforme digitali possono trovare il brano, quindi per ascoltarlo.
0: E noi intanto ce lo ascoltiamo qui. Grazie per aver portato, per aver condiviso qui la tua musica, una musica che ci invita a rallentare e appunto a riconciliarci con noi stessi.
1: Grazie a voi.
0: In bocca al lupo.
1: Ciao.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: E 36, continua la musica, continuano le novità, tre storie differenti, però come ho detto anche ad inizio puntata, ciò che lega questi artisti è il concetto di trasformazione, cambiamento, che poi inevitabilmente porta alla rinascita. Abbiamo parlato quindi di quanto sia importante rallentare, riconciliarsi con noi stessi e quindi avere il tempo, il modo di cambiare, perché cambiare significa rinascere, una ventata d'aria nuova, o potremmo anche dire di vita nuova. Da qui nasce Vento d'estate, il nuovo brano dei Lime Loop. Uno di loro è qui con noi, diamo il benvenuto a Teo. Ciao Teo!
2: Ciao a tutti voi di Radio Vaticana, e ci siamo tutti e due, carissimo, sia io, Teo, che
3: Carlo.
2: Eccoci qua, buongiorno, una giornata di sole, grazie per l'invito.
1: Buongiorno a voi, sono contenta appunto di trovarvi insieme, anche se telefonicamente, però anche nonostante la distanza siamo vicini. C'è Luca Rossi dall'altra parte del vetro che ride, che e ne approfitto appunto per ringraziarlo. E ecco, la vostra energia è contagiosa. E il brano che stiamo per ascoltare nasce da una promessa che è diventata realtà, un'esperienza che merita di essere condivisa con chi ci ascolta, perché comunque la storia dei Lime Loop non è di certo banale. Teo.
2: Devi sapere che dopo aver affrontato una tempesta come il linfoma, vero Carlo?
3: Esatto.
2: Si impara a non avere più paura di che cosa? Di vivere, a dare peso alle cose che contano, davvero? Esatto. Quelle belle.
3: La musica ormai per noi è diventata una celebrazione possibile, proprio
2: di questa seconda possibilità, esatto, che ti ha dato la vita. È vero,
3: ho insegnato tantissimo.
1: Ma è molto, ecco, in questo caso, a parte quelle che poi sono le differenze musicali, che poi se avremo modo appunto ne parleremo, anche i generi diversi che poi voi avete unito in questo brano,
2: certo,
1: energico, che noi tra poco condivideremo. Però ecco, questo, voi avete vissuto inevitabilmente un momento delicato, in questi momenti comunque, come è normale capita appunto di abbattersi, però voi avete trovato la forza, immagino anche stando vicini l'un l'altro, appunto di combattere, di affrontare questa malattia con la giusta, ecco, anche se così possiamo definirla, filosofia, basata appunto sul fatto che poi tra le persone non debbano esistere legami che stringono, ma un'unione per la vita, ecco, guidata poi dalla libertà, e non c'è niente più libero, immagino, della musica.
2: La vita, noi pensiamo questo, che purtroppo la vita è una sola e ci vola, sembra tanto lunga e tanto grande, ma vola via giorno per giorno. E questo per noi è molto importante, lasciarsi alle spalle dei pesi inutili, perché desideriamo un amore libero, che è dato anche dalla musica, perché la musica stessa, così come ci dà il desiderio di liberare emozioni, cura anche quello che sono le sofferenze, quelle che sono le cose che ci fanno soffrire. La musica è anche un senso di liberazione vero e proprio.
1: Carlo,
3: dimmi,
1: ecco,
3: dottoressa, vai.
1: Senti, nel senso, il vostro incontro, dal vostro incontro è nata questa canzone, che appunto definirla canzone forse potrebbe essere anche riduttivo. Abbiamo parlato prima di una promessa, ecco, la promessa di farcela nonostante le difficoltà. Sono tante le persone che si sono trovate nella vostra situazione e ahimè continuano a trovarsi, però ecco, in questo caso la musica può rappresentare una, ecco, la vostra canzone, così come altre possono possono rappresentare anche un'ancora di salvezza, quindi per unire persone che stanno vivendo un momento di difficoltà, ecco, quindi in un certo qual modo la vostra esperienza, la vostra energia, che comunque è contagiosa, può essere di ispirazione anche per queste persone.
3: Sì, abbiamo tanti sorrisi che purtroppo oggi mancano, diciamo, a tante persone. È una spinta per lottare, ecco, e apprezzare proprio la vita, goderci il momento e di essere liberi mentalmente. Ricordando anche un po' le tempeste che ci possono essere anche giorno dopo giorno, perché la vita, diciamo, che è un combattimento giorno dopo giorno, non solo con la malattia, è anche da affrontare la giornata, diciamo.
1: La cosa è importante.
2: Bisogna essere complici.
1: Bisogna essere complici
2: di se stessi.
1: E questo è un grandissimo suggerimento, ecco, immagino non sia mai mancata la speranza, ecco, quella speranza che poi porta una persona a non mollare, e la vostra storia è un esempio. Io vi ringrazio per aver portato qui la vostra testimonianza. C'è anche un commento da parte di una nostra ascoltatrice: grazie della bella musica, la vita non è una sola, il verbo fatto carne è venuto a darci questa eterna promessa d'amore a coloro che lo amano. Pace e bene, questo è quello che scrive e condivide Paola, quindi questo appunto ci fa capire quanto poi la vostra energia, la vostra storia sia stata, ecco, percepita anche da quanti ci stanno ascoltando. Io vi ringrazio per aver portato la vostra musica e vi faccio un grandissimo in bocca al lupo.
2: Mi permetti di dire una cosa che è importante?
1: Assolutamente.
2: Noi dietro a questo lavoro c'è un team speciale che vorremmo ringraziare, sono il nostro discografico Antonio Salvati e Sabatino Salvati, che cura magistralmente il mixer e la produzione di tutto questo. Loro sono l'anima e i titolari della Rosa e Tramonto, e siamo davvero felici di averli al nostro fianco. Io ti dico questo, carissimo, perché le cose non le fa solo un artista, le cose le fa un gruppo, e questo è per dire che si lotta assieme, si lotta, le cose si fanno sempre assieme, non è mai una sola persona ad agire, e questo è molto importante. Facciamoci proprio forza anche in questo senso per ogni aspetto della nostra vita.
1: L'unione fa la forza, io ne approfitto
2: l'unione
1: per salutare per salutare Antonio Salvati di Rosso al Tramonto. Ne approfitto per salutare voi ragazzi, noi siamo quasi giunti al termine di Cosmusic, vi faccio un grande in bocca al lupo.
2: Un abbraccio
3: al lupo, grazie.
2: Grazie.
3: Un abbraccio
2: a tutti di Radio Vaticana, ciao, un bacione e un abbraccio grande.
1: A voi.
0: Che felicità, sento il cuore che batte più forte.
1: Siamo quasi giunti al termine di Cosmusic, 20 secondi e poi ci sarà Agenda Classica, sempre con il sottoscritto, da Luca Rossi e Damiano Caprio. È tutto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ricordate, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose, e le cose buone non muoiono mai.

0: casa con il suono che lo spasso. Se penso prima non ci credo, yo. DAB Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Alexa, metti radio.
3: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
4: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
5: (12) 43722 sempre a vostra disposizione.
2: 335 12 43 722. È arrivato un messaggio molto lungo.
6: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana
7: 335 12 43 722.
6: Per voi resta aperta la chat come sempre, 335 12 43

0: Agenda Classica. A cura dei programmi musicali.
1: Ci ritroviamo dopo Ghost Music qui ad Agenda Classica. Ringrazio dall'altra parte del vetro Luca Rossi. Qui con voi c'è Damiano Caprio. In questa puntata di Agenda Classica adesso faremo un viaggio verso la Sardegna, dove troviamo il nostro collega e amico Luigi Picardi. Ciao Gigi!
2: Ciao Damiano, buongiorno a voi tutti.
1: Ecco Gigi, in Sardegna precisamente dove?
2: Noi siamo a Bortigialas, Olbia Tempio come provincia, quindi allargandoci insomma la zona Nord Sardegna, Sassari, giusto per stare larghi, e sono in compagnia dei maestri Alberto Cesaraccio e Alessandro Degliana, fondatori dell'associazione Ellipsis, per parlare appunto di cosa stanno organizzando, insomma cosa andrà in scena questi giorni. Innanzitutto presento Alberto Cesaraccio. Buongiorno Alberto, grazie per essere qui.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
2: Anche Alessandro Degliana.
4: Salve a tutti, buongiorno Luigi, buongiorno Damiano e gli ascoltatori.
1: Buongiorno Alessandro e buongiorno Alberto. Ecco, voi vi trovate lì perché a Bortigialas quest'estate appunto ci sarà la 24esima edizione del Festival Onde Sonore. Il fatto che sia appunto la 24esima edizione ne testimonia il grande valore. Ecco, cosa contraddistinguerà questa edizione rispetto alle precedenti?
2: Alberto, Alessandro.
4: Sì, Alessandro, sono io che parlo. Allora, la parte, il festival inizia, quest'anno il 26 giugno abbiamo iniziato con un concerto un po' particolare dedicato alla musica da camera per chitarra, anche con qualche rarità. Abbiamo suonato un brano abbastanza insolito per chitarra e quintetto di fiati di Ferdinand Rebai, con il nostro ensemble di musicisti che fanno parte dell'associazione. Poi quest'anno il festival è tutto praticamente incentrato sulla chitarra come strumento da camera. Ci sono stati già alcuni concerti. Abbiamo avuto un concerto il 2 luglio con un duo di chitarra e chitarra portoghese. Il 5 luglio abbiamo avuto i fratelli Madonni che hanno violino e chitarra, eseguito un meraviglioso concerto decentrato rispetto a Bortigialas, un altro piccolo centro della Gallura che è Agius. E poi oggi ci sarà il concerto del duo di Anna Maria Carroni e Giuseppe Zinchiri, due musicisti sardi di grande valore.
2: Che avrò modo di seguire, insomma, e poi fare anche un reportage, perché nel pomeriggio avrò modo di intervistare il duo, insomma, Damiano. Ma la cosa interessante di tutto questo è come si muove questa l'associazione musicale Ellipsis, perché ha una stagione di concerti di primavera non da poco. Alberto.
3: Sì, io seguo più da vicino la rassegna ai concerti di primavera. Quest'anno ha raggiunto la 24esima edizione, anch'essa. Le due, diciamo che le onde sonore e i concerti di primavera sono le due nostre iniziative a cui teniamo di più, hanno una storia parallela. L'associazione è nata nel 95, però nel 2003 appunto abbiamo così avuto l'idea di ripartire con queste due rassegne. Bortigialas era, diciamo, legata alla chitarra perché è nata un po' intorno alla figura del grande maestro Alberto Pons. Invece il concerto di primavera perché a Sassari, questa si tiene a Sassari, ci siamo resi conto che non c'era, da troppo tempo mancava la musica da camera. Siamo partiti con questa rassegna. Siamo partiti subito con un grande nome, perché è stato Salvatore Accardo a prendere parte a inaugurare la prima edizione, e nel tempo abbiamo ospitato grandi nomi come poi Grigori Sokolov, Pietro Di Maria, insomma, altri concertisti del, più o meno conosciuti, insomma, della, della cameristica. E ci teniamo anche a, a valorizzare nomi un po' meno
1: conosciuti.
3: Di risalto, i giovani. Quest'anno, per esempio, abbiamo ospitato Fabian Johannes Egger, è un giovanissimo 18enne flautista tedesco,
2: emergente, sì,
3: emergente, fresco vincitore
2: del Kobe
3: in Giappone, ma l'anno prima ha vinto l'Eolus di Düsseldorf, insomma.
1: Ecco, comunque è fondamentale l'attenzione che il Festival Internazionale di Chitarra Onde Sonore ha nei confronti dei giovani, quindi la valorizzazione dei giovani artisti che non sempre comunque riescono a trovare spazio per esprimersi. Alessandro.
4: Sì, noi offriamo in questa direzione sempre uno spazio ai giovani concertisti, in particolare abbiamo un accordo con gli amici del organizzatori del concorso Emilio Pujol di Sassari, che è un concorso biennale, e offriamo un concerto premio per questa occasione.

0: di armamenti.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo la Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e Giuseppe, per le famiglie che vivono situazioni difficili o attraversano momenti di crisi, affinché, con la grazia di Dio, superino ogni incomprensione e fatica per un amore ancora più grande.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. No.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo l'incoronazione di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come anche noi li rimettiamo
1: ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: mia, vita, dolcezza e speranza nostra salve.
1: A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
0: a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra,
2: rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo desiderio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
1: O clemente, o pia,
0: o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà,
0: Signore pietà.
2: Cristo pietà,
0: Cristo pietà.
2: Signore pietà,
0: Signore pietà.
2: Santa Maria,
0: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
2: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
2: Madre della grazia divina,
0: prega per noi.
2: Madre della speranza,
0: prega per noi.
2: Madre purissima,
0: prega per noi.
2: Madre castissima,
0: prega per noi.
2: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
2: Madre immacolata,
0: prega per noi.
2: Madre degna di onore,
0: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre del creatore,
0: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
2: Vergine prudente,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
2: Vergine potente,
0: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
2: Rosa mistica,
1: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
2: Porta del cielo,
1: prega per noi.
2: Stella del mattino,
1: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
2: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
2: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e resurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Insieme alla preghiera di ogni giorno che si trova a pagina 9. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della Tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Angelo di Dio,
1: che sei mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amo.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perfetta. Riposo in pace, ami.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Ci benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio. Magnifico.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: da quello dico e quello spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.

questo mare buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

con il presidente siriano a Damasco ed ha lasciato stamani l'hotel prima che si udissero le esplosioni nella zona. Lo hanno constatato giornalisti francesi sul posto.

0: tonight and revolution.
1: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
2: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335 124 3722. È mio graditissimo ospite.

0: ospite in collegamento da Pescara il grande Maurizio Rolli, bassista, compositore, arrangiatore. Grazie per essere qui, Maurizio.
1: No, grazie a te per avermi invitato e intanto saluto tutti gli ascoltatori connessi con noi in questo momento.
0: Perché di recente uscita il suo nuovo album, Maurizio Rolli, Sound Archives Time Machine. Come nasce questo progetto, Maurizio?
1: Ma guarda, questo è... io mi sono psicanalizzato a lungo riguardo alle cose che amo fare, le cose che invece dovrei fare in qualità di jazzista, e per cui negli anni ho operato una serie di ripensamenti rispetto alla mia attività, tipo quello di considerare i miei standard, diciamo, altri che non siano quelli della musica jazz, diciamo, di tradizione, no? Io pubblicai un disco anni fa che si intitolava Rolling Stones, dove suonavo praticamente brani della tradizione dell'hard rock o del rock progressivo in un formato orchestrale con una big band di jazz. E lì, quando nel fare questa cosa, ho capito che la musica che mi aveva fatto innamorare al punto di diventare un musicista non era davvero il jazz, ma era un'altra. E quindi a quel punto mi sono liberato di tutte le cose che ho capito mi avevano tenuto ancorato a delle cifre stilistiche che in fondo non mi appassionavano davvero a livello diciamo emotivo, no? A livello intellettivo sicuramente, no? Ma a livello emotivo avevo bisogno di un certo tipo di energia, e quindi diciamo che ho cominciato un'esplorazione nel momento in cui mi sono liberato di tutti quelli che mi dicevano no, però dovresti suonare il contrabbasso, e mi sono liberato da tutta una serie di cose che riguardano strettamente il jazz, soprattutto in Italia. E a quel punto ho cominciato a ripensare tutte le cose che facevo, compresa quella dell'operare in un repertorio, diciamo, basato su musica che scrivevo io soltanto o quasi esclusivamente, e ho ripensato la formula che utilizzavo nel secolo scorso perché la band originale, gli archivi sonori con Diana Torto, Israel Varela, Angelo Canelli, Angelo Esposito, è una band degli anni 90, che è nata negli anni 90, e quindi diciamo che ho ripensato, ho incontrato Emanuela Di Benedetto che è stata una studente del conservatorio, e ho ricostruito un duo basso e voce come quello che avevo in quegli anni con Diana, e quindi a quel punto ricostruire un organico dello stesso tipo, avendo trovato, diciamo, la voce adatta al ruolo, è stato quasi doveroso. E nel farlo mi sono accorto, prima suonando la musica degli anni 90, poi scrivendo musica nuova, mi sono accorto che era quello che volevo veramente fare, cioè che il suono che attraverso cui sento di esprimere la mia musica in maniera più sincera, non necessariamente migliore, ma sincera, era questo organico, questo, per cui il fatto, cioè, l'idea di chiamarlo Time Machine è stata proprio derivata da questo ragionamento, cioè dal fatto che guardando indietro ho capito che le cose che facevo prima in maniera un po' naif, un po' più con meno sovrastrutture dal punto di vista intellettuale, e adesso potevano ancora essere una chiave per scrivere musica nuova e magari anche diversa da come scrivevo prima, e per provare, diciamo, a elaborare nuove situazioni, però con le stesse sonorità un po' ampliate, perché Gianluca, il sassofonista Gianluca Caporale, suona tantissimi strumenti a fiato, tra cui clarinetto e flauto, oltre a tutti e tre i sassofoni, per cui senza volerlo costringere a traslocare ogni volta che viene a fare le prove portando tutti gli strumenti, insomma, ho potuto però sfruttare diverse sonorità ad accoppiare al timbro della voce o quello degli altri strumenti, diciamo, trovare delle tessiture un po' orchestrali ulteriori rispetto al gruppo originale, e quindi niente, mi trovo in questa condizione di esplorazione di una cosa che avevo in realtà già cominciato a esplorare una trentina d'anni fa, e devo dire che sono molto contento, mi piace molto.
0: Maurizio, un primo ascolto da Time Machine, cosa selezioniamo?
1: Allora, potremmo sentire JC14, il pezzo dedicato a Johan Cruyff.

0: Ed era JC14, pezzo dedicato a John Cruyff di Maurizio Rolli. Siamo in compagnia appunto di Maurizio per presentare il suo nuovo lavoro discografico, ovvero Maurizio Rolli Sound Archives Time Machine. 10 tracce, Maurizio, che inchiodano letteralmente chi ascolta alla sedia, come è successo al sottoscritto. Una sola addirittura, ovvero Giant Steps di John Coltrane, messa al centro della tracklist, la quale però ben si inserisce nel flusso dell'ascolto, facendola passare quasi per una tua composizione. Insomma, io ci vedo tanto divertimento e passione. Insomma, come hai organizzato la tracklist in tal senso?
1: Allora, io generalmente organizzo la musica in maniera, anche se oggi lo trovo forse un po' anacronistico, però io provo a organizzare la musica pensando all'esperienza uditiva di chi ha la chance di ascoltare tutto il disco per intero, anche se oggi è un evento quanto mai raro. Però organizzo la scaletta sia dei concerti che dei dischi, in modo che nel tentativo di suscitare la voglia di riascoltarlo da capo una volta arrivato in fondo. Per cui diciamo che ho due principi. Il primo è quello di, nei live, di costruire un crescendo emotivo nella scaletta, cioè ogni brano ha, diciamo, il tentativo di raggiungere il picco della composizione, cioè un momento clou, un momento cardine emotivamente vincolante, diciamo, e poi, e questo diciamo nel piccolo, poi costruire la scaletta edificando un ulteriore crescendo fino al punto, diciamo, di non ritorno, arrivare alla fine della scaletta del concerto con il punto più alto, di maggiore dinamica, con le note più alte, con insomma di maggiore come dire impatto, no? Per quello che riguarda invece il disco, provo a fare la stessa cosa il più delle volte, ma concludo sempre con una ballad. È un po' una sorta di effetto nostalgia, diciamo, e quindi l'idea è quella di scrivere anche all'interno delle ballad dei momenti di picco, no? Di maggiore impatto emotivo, usando delle tecniche compositive ovviamente, e organizzando anche i soli delle volte in maniera di accompagnarli con dei background che spingano verso il risultato che voglio ottenere, e poi diciamo che più o meno, ecco, l'obiettivo è lo stesso: lasciare l'ascoltatore, che sia live o che sia sul disco, insomma, lasciare l'ascoltatore con la voglia di tornare su quella musica per quanto possibile, insomma, per quanto è nelle mie possibilità tecniche e artistiche.
0: Ma con me ci sei riuscito, insomma. Altro ascolto, ma
1: contento. Sono contento. Allora, il prossimo che possiamo mettere, io direi Bong for Sarri. Che qua sembra che sia tutto a tema calcistico, ma in realtà questo è un anagramma di Song for Barry, che è un brano che Michael Brecker scrisse quando morì un suo amico trombonista, e quindi diciamo che è un po' un omaggio più che a Sarri, è un omaggio a Michael Brecker e a Mike Stern, che in questo brano, nel brano originale, diciamo, era autore di soli clamorosi proprio in quest'ottica del crescendo, una cosa che io ho sempre invidiato a lui, perché con il basso non è molto facile riuscire a raggiungere certe vette dinamiche, emotive, e quindi ho provato a manipolare il suono del basso con un numero spropositato di effetti per ottenere un suono simile alla tromba e riuscire ad avere la stessa energia che Mike ha. Diciamo che il pezzo l'ho scritto attorno all'idea di un solo organizzato in quel modo lì, per cui diciamo ho fatto un po' tutto al contrario, come sempre. Bong for Sarri.

0: Ed era Bon for Sarri di Maurizio Rolli, siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica, ovvero Time Machine. Maurizio, come ti ho detto in separata sede, tu sei uno dei pochi che fa cantare il suo strumento, il tuo basso, e che da band leader ha una, a me così pare, una idea ben scolpita del gruppo che non ostenta bravura ma coinvolge, pur essendo bravo, cioè, essendo evidente il virtuosismo, tra virgolette. È sempre stato il tuo modo di pensare l'ensemble?
1: Guarda, ho avuto questa possibilità grazie a Paolo Damiani da ragazzino di
0: Che
1: cominciare a
0: salutiamo,
1: scrivere.
0: insomma, grande Paolo.
1: Sì. Che mi ha dato la chance di scrivere per l'orchestra, mi ha ingaggiato in un'orchestra che avevo 18 anni, 19 anni e mi disse, io all'epoca avevo scritto un brano che suonavo con gli armonici sul basso elettrico e lui mi disse, perché non lo scrivi per orchestra? Perché non lo so fare. E lui mi disse: No, guarda che tu lo sai fare, tu non ti rendi conto, ma tu lo sai fare. Tu comunque vai a casa e scrivilo, tanto se sbagli qualcosa ci penso io. E quindi mi spinse a scrivere per orchestra e quella fu la mia prima esperienza. E da quel momento in poi, diciamo, mano a mano che ho preso consapevolezza, no, delle tessiture orchestrali, delle cose, ho cominciato a pensare sempre alla musica come se fosse un'orchestra. Diciamo che le limitazioni di organico, quando sono in duo o quando sono col quintetto, sono, diciamo, dell'opportunità di sfruttare

0: era delegata a questi personaggi che non erano schiavi, proprio schiavi, diciamo, ma erano di un ceto inferiore. Per cui momentaneamente questi personaggi guadagnavano un ruolo improvvisamente determinante all'interno della società spartana. Sta di fatto che finita la guerra, non mi ricordo se era la guerra di Troia esattamente, comunque finita la guerra con gli spartani veri, diciamo, con gli autentici eroi che tornavano in città, questi tornavano a una condizione che non era forse più accettabile per lui, per cui se ne andò in esilio in cerca di una nuova patria, ma prima di andare in esilio, consultò la Sibilla di Cuma che gli disse che avrebbe trovato la sua nuova patria, avrebbe scoperto la sua nuova patria quando avrebbe visto piovere a ciel sereno. E praticamente nei suoi viaggi sbarcò nel Golfo di Taranto e la moglie, sconvolta dalla bellezza del posto, cominciò a piangere. E lui si rese conto che era questo il vaticinio, nel senso che il significato del nome della moglie era proprio cielo sereno, per cui quando la vide piangere capì che la pioggia col cielo sereno era quella e quindi capì che quella era la sua patria e fondò una città che poi divenne Taranto, e questa era l'idea di partenza. E invece per quello che riguarda la musica, questa è stata una cosa che è venuta giocando col basso, nel senso che mi hanno convocato per una commissione in un conservatorio, per il concorso per una cattedra di basso elettrico in cui ero, diciamo, commissario insieme a Dario De Idda. E Dario aveva edificato un programma enorme da studiare, veramente challenging, per cui erano cose che quelli della nostra generazione qualche misura hanno studiato, ma era roba insomma da tenere d'occhio. Per cui mi sono trovato a riguardarmi tutti i brani che erano nel programma del concorso, e fra questi c'era la Fantasia cromatica di Bach, no? Che Jaco Pastorius suonò negli anni '80 col basso elettrico, pubblicò su un disco famosissimo e bellissimo. E quindi mi sono rimesso a studiare questa cosa. E praticamente nel suonarla c'è una sequenza di accordi, una progressione di accordi veramente bellissima, tutta a triadi, suonata col basso, ha un gran suono, per cui l'ho suonata al contrario, invece di suonarla come era, ho cominciato a suonarla dall'ultimo accordo al primo, e ho pensato però che figata questa cosa, sembra una tarantella, e allora ho cominciato a immaginare di scriverci un tema sopra e l'ho orchestrata e l'ho fatta diventare un pezzo, aggiungendo poi altre parti della struttura, sempre con delle triadi, diciamo, a volte sovrapposte, a volte no, e con l'uso del tapping anche sul basso elettrico, per suonarlo, diciamo, in maniera un po' polifonica. E quindi alla fine è uscita fuori questa tarantella che mi piace tantissimo e che ho convinto un po' ho faticato un po' nel convincere i miei compari a suonarla, ma che poi alla fine è diventato uno dei pezzi più divertenti e più anche differenti, no? Perché è un ritmo inusuale per chi suona jazz generalmente. E quindi ci sono molto affezionato, insomma.
1: Maurizio, parliamo appunto dei tuoi compagni di viaggio, nonché anche degli ospiti specialissimi che hai coinvolto in questo progetto, insomma.
0: Sì, allora, guarda, la formazione nasce da questo incontro con Emanuele Di Benedetto, che è una cantante, secondo me, fuori giurisdizione.
1: Sì.
0: È un po' limitante, no? Considerarla una cantante e basta, perché è come se fosse un sassofonista ma con un suono più bello. È veramente molto forte, legge benissimo la musica, suona sugli accordi come uno strumentista, insomma è capacissima di cantare le canzoni in maniera molto singolare, personale, con un uso del tempo. In modo di strecciare il tempo, di ritardare il fraseggio, veramente molto interessante. È una padronanza solistica veramente da strumentista, e secondo me no, non è comune, non è come conosco altri in grado di farlo, e lei è sicuramente tra i migliori, tra le migliori che ho incontrato, ed ha un suono emozionante e che si sposa benissimo con il suono di Gianluca Caporale, che invece veramente è un
1: Strepitoso,
0: virtuoso.
1: sì, ce l'ho avuto ospite Gianluca,
0: Sì,
1: cara persona tra l'altro.
0: è uno strumentista davvero
1: Sì.
0: di livello incredibile, cioè proprio tecnicamente, secondo me.

0: a pochi eguali, evoca spesso Michael Brecker, che è una sonorità che a me piace particolarmente, ma suona molto bene anche il soprano, in maniera molto personale, di cui forse neanche lui si rende conto di quanto è personale, perché lui preferirebbe, se fosse per lui, suonerebbe sempre il tenore. E anche con il clarinetto è veramente padrone.
1: Notevole, sì.
0: Sì, insomma, è un acquisto veramente importante alla luce di quelle possibilità timbriche di cui parlavamo prima, suonate a livello della tavolozza dei colori con un livello tecnico veramente elevatissimo. Poi c'è Giulio Gentile, che è un pianista, è un musicista, straordinario secondo me, e la riarmonizzazione di Giant Steps si deve a lui anche, perché io mi ero riproposto di fare questa cosa con una tecnica che usa Russell Ferrante per amplificare le triadi, e siccome ci trovavamo a parlare di queste cose, di armonia fra noi, ho detto: ah, vorrei fare una cosa di Giant Steps e vorrei armonizzarla con quei voicing che usa Russell Ferrante, perché secondo me verrebbe fuori un suono veramente figo. E lui il giorno dopo è venuto alle prove con un foglietto con gli accordi sopra già fatta, già è stato avvilente, ma a quel punto era fatta talmente bene che l'abbiamo utilizzata e abbiamo cominciato a lavorare, diciamo, sull'arrangiamento, sulle forme, sulla disposizione delle varie parti, ed è venuta molto bene. E lui, diciamo, in quel caso ha fatto un'operazione sicuramente bella, ma che davvero gratta alla superficie del musicista straordinario che è, perché oltre ad essere un pianista fantastico è anche un compositore fantastico, e sta diventando un arrangiatore, un orchestratore fantastico. È giovanissimo e in continua crescita, e ogni volta che facciamo le prove, che lavoriamo, suona un po' meglio della volta prima. È impressionante. E poi c'è Luca Di Muzio, che è giovanissimo anche se io lo considero sempre un bambino, perché oramai sono credo 5 anni, forse un po' di più, da prima del Covid che suoniamo insieme, e adesso c'ha 25 anni, allora ne aveva 20 scarsi, e per cui l'ho visto davvero da bambino diventare un ometto, ed è uno di quei batteristi che hanno la mission di far suonare gli altri meglio di quando loro non ci sono, no? E questa è una cosa, secondo me, impagabile, soprattutto nel mondo del jazz, dove, diciamo, il solismo è sempre, diciamo, una dote, ma alle volte può diventare un pericolo nel momento in cui non ci si mette a disposizione di un progetto tipo questo, che è molto, diciamo, orchestrale, molto basato sulla condivisione delle responsabilità e della responsabilità di far suonare gli altri al loro meglio. E quindi siamo tutti, diciamo, molto coesi e molto complici nel cercare di far fare agli altri la figura più bella possibile. E quindi diciamo che lui è il batterista, diciamo, ideale, sulla scia ovviamente del numero uno in questo senso, insieme a Danny Gottlieb, secondo me, che è Peter Erskine. E infatti, diciamo che in questo progetto Peter si è calato con la sua personalità enorme e la leadership anche, no? Di chi prende d'autorità delle decisioni, cambiando la musica in maniera inaspettata e migliorandola, sempre, anche quando ti sembra improbabile, in realtà fa sempre la scelta giusta. E poi l'ultimo, diciamo, ma non meno importante, è Bob Minzer, che è il maestro, insomma, cioè, non credo che si possa dire qualcosa che non sia stato detto di Minzer. Minzer, siamo amici da tantissimi anni, abbiamo fatto tournée, abbiamo fatto dischi, e c'è questa cosa che io feci di questo disco su Giacomo, che mi ci ha fatto conoscere nel 99, e da quel momento, insomma, abbiamo collaborato spesso, ci sentiamo ogni tanto, diciamo, i rapporti costanti, e mi fa veramente piacere che lui sia stato in questa cosa dedicata a Michael Brecker, che è stato il suo maestro, no? E quindi, diciamo, la sua presenza era quasi doverosa. Lui è stato molto contento di farlo, e io mi ha reso felice, ovviamente, perché nessuno meglio di lui poteva pagare il tributo al maestro che io avevo immaginato, insomma.
1: Ma dice, in JC14 compare una chitarra elettrica. Di chi è? Sveliamolo.
0: Allora, il chitarrista fantastico è Carlo Maria Genovesi, che in realtà è il fonico del nostro disco. Lui è uno studente del nostro conservatorio, è molto giovane, ma è un ragazzo di talenti enormi, ha dei talenti infiniti. Suona benissimo la chitarra elettrica e anche la chitarra classica. È un orchestratore fantastico, un orchestratore anche digitale, bravissimo, un fonico, diciamo un ingegnere del suono, più che un fonico, davvero di talento spropositato. E niente, che ti devo dire? Tutto quello che tocca lui sa fare, ed è l'unico difetto che ha è che è costantemente indeciso, fra quale carriera perseguire, se quello è il compositore, dell'arrangiatore, del fonico, dell'ingegnere del suono o del chitarrista. È sempre così indeciso. Infatti, si è trovato in questa condizione nel momento in cui stava missando il disco, e io nel sentire la musica pensavo, però mannaggia, siccome questo pezzo l'avevo scritto inizialmente per Big Band e poi l'ho, diciamo, ridotto per il quintetto, ma è successo che sentivo che mi mancavano delle linee che avevo scritto per l'orchestra e ne sentivo la mancanza, per cui mentre missavamo il disco ho pensato, senti un po', ma qua mancano delle cose, ma non è che ti va di mettere qualche linea con la chitarra? E lui ha detto, vabbè, poi ci penso io, finiamo a fare questa cosa. Io poi sono tornato a casa e lui il giorno dopo mi ha fatto sentire la parte di chitarra che aveva registrato, gli avevo mandato la parte scritta ovviamente, però l'interpretazione che mi ha dato, il suono e tutto il resto è perfetta e non mi potevo aspettare di meglio. Un po' evocativa di Mike Stern, perché lui un po' mi vizia, sa che io
1: Beh, sì.
0: sono un fan e quindi mi ha voluto fare felice, però in quest'ottica del fare suonare gli altri meglio di quando noi non ci siamo, diciamo che lui si è prestato, no? a evocare Mike, e in ogni caso ha suonato alla grande, ha suonato alla grande, ha impreziosito, diciamo, la cosa con le sue parti e con le sue sonorità.
1: Altro ascolto da Time Machine, Maurizio.
0: Allora, fammi dare un'occhiata, che ci possiamo sentire? Ci possiamo sentire Mia amore a prima vista, e anche di questo, se vuoi, ne possiamo parlare dopo.
1: Ok.

Si chiude così la prima parte dell'intervista con Maurizio Rolli per la presentazione del suo album Time Machine. Domani ascolterete la seconda parte di questa intervista. Pertanto Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto e vi invita a rimanere in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione al via il vertice NATO, Rutte serve una vera rivoluzione nella difesa europea, von der Leyen rilancia il programma SAFE. Domenica primo Angelus del Papa a Castel Gandolfo, la comunità locale è in festa per la presenza del Santo Padre. In Cisgiordania ancora assalti dei coloni, la testimonianza del parroco di Taibè, l'ultimo villaggio palestinese interamente cristiano. Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Sandro Guarasci. Dunque è già entrato nel vivo dei lavori il vertice NATO che si è aperto questa mattina ad Ankara, in Turchia. 32 sono i capi di governo presenti, compreso il presidente ucraino Zelensky, che ha appena tenuto il suo intervento e che domani incontrerà Trump. Il presidente USA spinge per un accordo di pace con la Russia. Non solo Ucraina, sul tavolo della NATO l'aumento anche delle spese militari da parte di tutti i paesi membri. Marco Guerra.
2: Il sostegno all'Ucraina, il futuro assetto della NATO e l'aumento delle spese militari sono i temi al centro del 36esimo summit dell'Alleanza Atlantica che si è aperto questa mattina con il Forum dell'Industria della Difesa. In questa cornice il segretario generale Rutte ha annunciato investimenti per 40 miliardi di dollari per le difese, antidrone e altri fondi per lo sviluppo di munizioni. L'obiettivo è riequilibrare le spese finora sostenute in gran parte dagli Stati Uniti. Tutti gli Stati membri dovranno arrivare a contribuire con il 3,5 del proprio bilancio. E poco fa si è concluso l'intervento di Zelensky, che è tornato a chiedere Patriot per difendersi dagli attacchi missilistici russi. Con noi la NATO sarebbe più sicura, quindi ha affermato il presidente ucraino, alludendo all'ingresso nell'alleanza. Secondo Zelensky l'Ucraina sta inoltre eliminando circa 30.000 soldati russi ogni mese. Trump però punta a un accordo di pace. Alla vigilia del summit si è detto convinto che sia Putin sia Zelensky vogliano un accordo. Aperture anche da Mosca, che non esclude la possibilità di un colloquio tra Trump e Putin.
1: Primo Angelus di Papa Leone a Castel Gandolfo questa domenica, previsti anche quelli delle domeniche 19 e 26. La comunità locale è in festa per la presenza del Santo Padre, si appresta a vivere un periodo denso di appuntamenti che affondano le proprie radici nella storia. Eugenio Bonanata ne ha parlato con il parroco Don Taddeo Rosmus.
3: Quest'anno viviamo l'anniversario, 400 anni dall'arrivo dei papi a Castel Gandolfo. Ne abbiamo festeggiato il 10 maggio questa ricorrenza. Adesso ci stiamo muovendo insieme con il sindaco, con il vescovo, con i diocesi e la parrocchia per commemorare anche questa data storica. La seconda ricorrenza che noi viviamo qui sono 100 anni della presenza dei salesiani come coloro che gestiscono la parrocchia pontificia. Proprio nel 1926 Papa Pio XI che chiamò i salesiani, prima per fondare l'oratorio, quindi quest'anno 100 anni dell'oratorio, e poi a cominciare da 1929 ecco anche la parrocchia pontificia che fu affidata ai salesiani.
4: Qual è il suo messaggio agli ascoltatori?
3: Apprezziamo ciò che viviamo oggi. Noi per esempio a Castel Gandolfo puntiamo su questo, la bellezza della presenza del Santo Padre. Ringraziamo perché siamo molto più ricchi di quanto pensiamo. Che Dio ci aiuti ad avere questa visione positiva della nostra realtà.
1: Una notizia battuta adesso dalle agenzie: la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, in Francia è stata condannata in appello a 15 mesi di ineleggibilità e potrà quindi fare campagna elettorale alle prossime presidenziali del 2027. Oltre 100 imbarcazioni hanno transitato nello stretto di Hormuz tra il 3 e il 5 luglio in entrambe le direzioni, trasportando diversi tipi di carico. Lo rende noto il sito di monitoraggio del traffico marittimo commerciale Marine Traffic. La polizia israeliana ha aperto un'indagine dopo la diffusione di un video di sorveglianza che mostra un agente della polizia di frontiera lanciare una granata stordente dentro un'auto nella Cisgiordania occupata. E Taibè, l'ultimo villaggio palestinese interamente cristiano in Cisgiordania, affronta una minaccia senza precedenti. Questo per la possibile creazione di un nuovo avamposto di coloni israeliani. Al microfono di Beatrice Guerrera, l'allarme del parroco padre Bashar Fawadleh.
5: Vi parlo dal cuore della Terra Santa, dal villaggio di Taibè, l'ultimo villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. Dunque, la nostra gente ha paura adesso. Da mesi viviamo attacchi dai coloni continui. Oggi c'è un nuovo pericolo, la possibile costruzione di un avamposto di coloni a pochi metri dalle nostre case. Se questo accadrà, la nostra famiglia vivranno nella paura ogni giorno. Noi non crediamo privilegi, crediamo solo di vivere in pace. Vi chiedo di non dimenticare Taipei. Parlate di noi, pregate per noi. Chiedete ai vostri responsabili politici e religiosi di agire prima che sia troppo tardi. Se Taipei perderà la sua gente, il mondo non perderà soltanto un villaggio, perderà una comunità cristiana viva.
1: Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'arma dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio. L'uomo avrebbe ricevuto in cambio soldi per un presunto agente dei servizi intelligence russi, coperto da una immunità diplomatica in Italia. Nuovo blackout ieri a Cuba, che si inserisce in uno scenario di profonda crisi energetica. La gran parte del combustibile necessario all'isola americana viene infatti importato. Il servizio è di Andrea De Angelis.
6: È la terza volta in sei mesi che Cuba resta completamente al buio. Un nuovo blackout nazionale ha colpito l'intera isola, coinvolte quasi 10 milioni di persone. Si tratta dell'ottavo blackout di vasta portata in un anno e mezzo. Il presidente cubano ha attribuito la responsabilità della crisi energetica alle sanzioni statunitensi, accusando Washington di voler fomentare disordini sociali, strangolando Cuba attraverso il blocco dell'accesso al carburante. Il capo dello Stato ha inoltre definito eroico il lavoro dei tecnici impegnati nel ripristino della rete elettrica. Cuba produce solo il 40% del combustibile di cui ha bisogno e dall'inizio dell'anno le forniture di petrolio si sono ulteriormente ridotte. L'Unione Europea e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo hanno intanto annunciato un finanziamento a 63 progetti di micro, piccole e medie imprese, cooperative e iniziative locali, con l'obiettivo di sostenere la diversificazione economica del paese.
1: Ora una notizia battuta adesso da agenzie sull'OCSE, che dice che nel primo trimestre 2026 i salari reali dell'Italia sono cresciuti dell'1,3% su base annua, principalmente grazie alla bassa inflazione. Nel 2026 però torneranno a calare dello 0,9%. Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini a fianco dei genitori e bagaglio a mano incluso. Sono queste alcune delle novità incluse nelle modifiche al regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, concordate con il Consiglio dell'Unione Europea in sede di comitato di conciliazione, e il cui via libera definitivo è arrivato oggi in plenaria a Strasburgo. Un'ultima notizia, perché il Parlamento europeo ha autorizzato l'autorità per i partiti politici a verificare se il partito di estrema destra Europa delle Nazioni Sovrane rispetti le condizioni per la registrazione e il finanziamento previste dal regolamento europeo. Voltiamo pagina. Dopo quasi 4 secoli, la Visitazione di Raffaello torna temporaneamente all'Aquila, al Museo Nazionale d'Abruzzo. Per saperne di più sentiamo Maria Milvia Morciano.
7: La Visitazione di Raffaello torna all'Aquila, la città per la quale fu dipinta all'inizio del Cinquecento per la Cappella Branconio nella chiesa di San Silvestro. Al Munda è esposta, accanto alla Visitazione di Carmignano del Pontormo, in un confronto tra classicismo e manierismo. Come spiega la direttrice del Munda, Federica Zalabra,
8: mostra dal punto di vista artistico il cambiamento sostanziale, no? Questa cresta sottile del classicismo, che dove arriva già scende. Elisabetta già non è più classica in Raffaello, è già sovradimensionata, è anche, se vogliamo, un po' sgangherata, e non è possibile che sia un errore, è proprio perché in una fase in cui proprio sta sperimentando, e invece 10 anni dopo oramai non c'è più niente da sperimentare, il manierismo è entrato.
7: Il percorso è pensato anche per bambini e persone con disabilità visive e uditive. La mostra sarà visitabile fino al 27 settembre.
1: Finisce qui il nostro giornale. Da Daniele Giorgi in regia, Alessandro Guarasci in studio, grazie per l'attenzione, ma noi ci risentiamo alle ore 15.

su una vecchia terrazza.

non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dirmi.

A Caserta, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

L'informazione delle 15, il presidente Trump si dice molto deluso dalla NATO e francamente afferma: se il summit di Ankara non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, una persona molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Sentivo di dover partecipare perché è così che si è impegnato al massimo, dice Trump. Primo Angelus di Papa Leone a Castel Gandolfo, domenica 12 luglio, previsti anche quelli delle domeniche 19 e 26. La polizia israeliana ha aperto un'indagine dopo la diffusione di un video di sorveglianza che mostra un agente della polizia di frontiera lanciare una granata stordente dentro un'auto nella Cisgiordania occupata. Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Per ora è tutto, le informazioni alle 16.

0: al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici, cari radioascoltatori di Radio Vaticana, ecco il nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Io sono Suor Emanuela Prisco e oggi sono qui con voi di martedì. Solitamente siamo abituati ad ascoltare Don Andrea Avena il martedì, ma a partire da questo mese di luglio, per tutto il periodo estivo, il nostro Dritti al Cuore avrà una programmazione un po' diversa e sarò io il martedì e il giovedì e Don Andrea il mercoledì. È un piacere, dicevo, essere con voi ed oggi voglio presentarvi un libro, il libro di Giovanna Bagnara, che è giornalista, scrittrice e voce autorevole nel panorama dell'informazione e della riflessione su famiglie e su vita ecclesiale. E con lei voglio presentare il suo ultimo libro, Non mollare Don, pubblicato ad edizioni Punto Famiglia. È un titolo questo che colpisce immediatamente per la sua semplicità ma anche per la sua forza, poche parole che diventano incoraggiamento, vicinanza e sostegno. In queste pagine Giovanna vuole guidarci e accompagnarci in una riflessione profonda sul rapporto tra sacerdoti, famiglie e comunità cristiana, invitandoci a guardare il sacerdozio non come una realtà distante da noi, ma come una vocazione che interpella e coinvolge tutti e tutte le vocazioni. Allora, attraverso le testimonianze che lei racconta nel suo libro e attraverso le esperienze e le storie concrete, ci pone una domanda importante: quale responsabilità abbiamo noi nel sostenere coloro che hanno scelto di dedicare la propria vita al servizio del Vangelo? Ma prima di continuare, carissimi, facciamo una piccola pausa e poi ritorniamo insieme a Giovanna Bagnara.

0: E come vi dicevo poco fa, carissimi, ci colleghiamo adesso con Giovanna Bagnara per presentare appunto il suo libro Non mollare Don. Benvenuta, Giovanna.
1: Grazie, Sor Emanuele, buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori.
0: Non mollare Don, partiamo proprio da questo titolo, è un titolo diretto, Giovanna, ricorda quasi anche, dicevo, un incoraggiamento pronunciato da un figlio, da un amico, non mollare, io ti sono con te, no? Quando hai sentito per la prima volta il bisogno di dire queste parole ai sacerdoti che poi sono i destinatari del tuo libro?
1: Sì, ho sentito questa esigenza dall'amicizia soprattutto che mi lega a tanti sacerdoti da molti anni ormai. Il mio cammino di fede è cominciato grazie all'aiuto di un sacerdote, Don Silvio Longobardi, che è ancora oggi il mio padre spirituale, e negli anni ho avuto modo di avere tanti amici presbiteri che per me sono stati una grande ricchezza. Ad un certo punto ho capito che, guardando anche da giornalista la storia della Chiesa e quello che circonda e anche tanti eventi di cronaca ecclesiale, mi sono convinta che oggi stiamo compiendo un'operazione culturale un po' pericolosa, cioè davanti alle ferite della Chiesa, soprattutto quelle che colpiscono i nostri presbiteri, noi cerchiamo risposte puramente umane o di natura sociologica o psicologiche, ma la realtà del sacerdozio, del presbiterato, resta comunque un mistero abitato da Dio. I preti certamente sono uomini fragili, ma le loro mani ci donano il pane della vita, per cui non possiamo assolutamente lasciarli da soli. Ecco, dobbiamo in qualche modo, ed è anche il tentativo di questo libro, ricollocare anche nel cuore dei laici i sacerdoti nella loro identità e vocazione.
0: Nel libro sostieni che la fedeltà dei sacerdoti riguarda anche le famiglie. Perché questa responsabilità è spesso poco percepita?
1: Sì, perché parliamo sempre nel confine della collaborazione pastorale tra laici e presbiteri. E tutto questo spesso riduce il laico a un esecutore di compiti, un tappabuchi organizzativo. Io nel libro cerco di dire che bisogna uscire da questa forma, ecco, di collaborazione e giungere ad un'amicizia tra sposi e sacerdoti che io chiamo reciprocità vocazionale, che è anche molto di più della corresponsabilità di cui si parla giustamente nella Chiesa. La reciprocità invece vocazionale è un livello più profondo, cioè significa camminare insieme verso la santità. Cioè, qui dovrei aprire una piccola parentesi e chiedermi e chiedere, e lo faccio nel testo, se ci crediamo ancora a questa santità. E in questo cammino io credo, perché l'ho sperimentato nella mia vita in quanto vocata al matrimonio, che i sacramenti, cioè quello al matrimonio e quello all'ordine sacro o comunque alla vita consacrata, religiosa, si sostengono vicendevolmente, si illuminano e si custodiscono reciprocamente. Per cui, ecco, questa volevo mettere in evidenza questa bellezza di camminare insieme nelle vie di Dio, e questo chiaramente molto di più che collaborare a un progetto pastorale.
0: Hai detto due verbi molto belli: illuminare reciprocamente e custodire reciprocamente. In che modo matrimonio e sacerdozio si illuminano reciprocamente?
1: Beh, non è soltanto una amicizia appunto di natura affettiva, cioè è molto di più. Noi dobbiamo considerare che i sacerdoti portano un tesoro in un vaso di creta, così come quelli chiamati al matrimonio, no? E la fedeltà degli uni e degli altri riguarda tutti, ecco, perché Dio attraverso il cuore di un sacerdote continua a mantenere le sue promesse e attraverso il cuore degli sposi continua a dire che il Vangelo si incarna nella vita di ogni giorno. Quindi nessuno si salva da solo, volendo, ecco, parafrasare Papa Francesco, nessuna vocazione si compie da solo. Dio intreccia le vite perché diventiamo di sostegno gli uni agli altri. E poi a me piace pensare che in questo reciproco accompagnarsi, ecco, il sacerdote genera figli spirituali, quindi il suo grembo è sempre fecondo, così come gli sposi generano vita nella carne. Il sacerdote custodisce l'Eucaristia, gli sposi custodiscono la loro casa come una piccola chiesa domestica, e entrambi vivono questo amore sponsale, un amore che richiede in entrambi i casi fedeltà, sacrificio, dono di sé, e credo che quando le due vocazioni si sostengono vicendevolmente, la Chiesa in qualche modo realizza pienamente, ecco, la sua missione su questa terra, è quella veramente di far risplendere il volto di Dio.
0: Nel libro tu scrivi anche: non possiamo lasciare soli i preti, non possiamo abbandonarli. In quale modo li stiamo lasciando soli?
1: Io credo che li lasciamo da soli sia quando li idolatriamo eccessivamente, quindi li mettiamo su un piedistallo e crediamo che siano irraggiungibili, sia quando ci ripetiamo, ecco, sono uomini come noi, il che è vero, però bisogna usare questa espressione senza mai dimenticare che ogni presbitero è alter Christus. In entrambi i casi ci sono delle esternazioni che ci portano lontano dalla vera essenza, invece il sacerdote ha bisogno di una profonda e sincera amicizia, c'è bisogno di chi prega per loro, e in questo io ho avuto una maestra meravigliosa che è Santa Teresa di Gesù Bambino. Quando è entrata al Carmelo di Lisieux a soli 15 anni, il 9 aprile del 1888, lei scrisse che era venuta in monastero, era entrata in monastero per salvare i peccatori e per pregare per i sacerdoti. E questa cosa mi ha sempre molto colpito della sua vocazione. Lei era andata a Roma per chiedere il permesso al Papa di entrare al Carmelo e fece questo pellegrinaggio insieme ai presbiteri della sua diocesi, e lì si rese conto anche delle fragilità umane che accompagnano la vita dei sacerdoti e di quanto sia importante sostenerli e accompagnarli. E lei nella sua vita poi ebbe anche la grazia di fare da sorella a un seminarista e a un missionario, e dalle lettere che Teresa scrive a questi futuri sacerdoti, un missionario e un seminarista, io ho compreso di quanto è importante accompagnare con un'amicizia autentica, con una preghiera quotidiana la vocazione dei sacerdoti, perché hanno soprattutto bisogno di questo, di sentire adulti nella fede che sono loro compagni di viaggio.
0: Giovanna, nel libro tu affronti anche delle storie dolorose e controverse di sacerdoti. Quanto è stato difficile scrivere senza cadere nel giudizio e nella giustificazione?
1: Non è stato semplice. Io scrivo questo libro, lo voglio dire, non come un'esperta, non sono una teologa, sono una sposa, sono una madre, e quindi guardo anche a queste vicende con cuore materno, ecco, quindi è molto importante non giudicare anche tanti fatti di cronaca che anche sui social noi ritroviamo, e però ecco, io ho sentito che dovevo fare la mia parte, pur non conoscendo da vicino il ministero ordinato, cioè tutto quello che comporta essere sacerdoti oggi, però ho capito che bisognava anche offrire delle chiavi di lettura che non fossero appunto giudizio, ma cercare anche con gli occhi della fede di mettere in luce quelle che quella che è la verità, ecco, che intorno al presbitero, per rispettarlo nella sua identità di vocazione, ma anche per accompagnarlo, quindi non cado mai nel giudizio, sempre in quell'amicizia e in quella verità che ci permette di camminare insieme verso la santità e soprattutto alla luce del Magistero della Chiesa. Io credo che non a caso Papa Leone in questo primo anno del suo ministero petrino abbia dedicato molti messaggi e molti discorsi ai sacerdoti, alcuni dei quali cerco di introdurli all'interno di questo testo, ma soltanto diciamo come lettura senza commentarli, perché credo che lui abbia compreso che questo è un tasto della vita ecclesiale che sicuramente va attenzionato.
0: Tu nel libro scrivi anche che il sacerdote rischia di diventare un manager sociale. Quando accade questo, secondo te?
1: Accade quando cioè, si riduce ad un attivismo sfrenato, o quando le opere prendono il sopravvento sull'effettiva identità. Cioè, io a volte vedo che anche la burocrazia ecclesiale, l'attivismo nel fare tante cose ci portano appunto lontani. Bisogna ricollocare appunto il proprio cuore, e negli anni ho visto tanti sacerdoti anche naufragare, e molti oggi si chiedono, e ci sono anche degli studi come quello della Chiesa di Milano, no? Che ultimamente è stato pubblicato, che dice che nel 2040 solo il 10% dei sacerdoti avrà meno di 40 anni, quindi avremo anche lì, come si parla di denatalità a livello nazionale, così anche si rifletterà tutto questo, no? nel sacerdozio. Però credo che la domanda vera non sia quanti sacerdoti avremo, ma soprattutto chi custodirà i sacerdoti, questi scenari, no, inquietanti sull'invecchiamento del clero, su comunità affidate a un unico parroco, il drastico calo dei battesimi. Io in questa crisi non riesco soltanto a vedere un problema di natura organizzativa, io vedo una domanda di fede. Per me è rispondere alle domande: chi resta accanto a loro, chi si sente responsabile della loro fedeltà. Ecco, credo che sia questo il veramente il centro. E Papa Leone ultimamente, parlando proprio ai formatori dei sacerdoti, e diceva che noi abbiamo bisogno di preti capaci di discernere e di riconoscere in tutti la grazia del battesimo, e nello stesso tempo metteva in guardia i presbiteri da sentirsi condottieri solitari. Ecco, questo mi ha molto colpito. Il sacerdote non può essere pensato come un erogatore di sacramenti, e anche i laici dal canto loro non possono limitarsi soltanto a consumare sacramenti senza sentirsi amici della vita dei loro pastori. Io credo che, come è accaduto a me, io per esempio ho imparato a pregare vedendo il mio padre spirituale come pregava, cioè ho imparato come si partecipa a messa guardando lui come celebrava, e ho visto come si vive la carità guardando il suo amore per la vita nascente, in modo particolare per gli sposi a cui lui ha dedicato tutta la sua vita. E questo per me è stato, come dire, una lezione di vita più delle parole. Io, San Giovanni Paolo II parlava di un meraviglioso scambio, ecco, admirabilum commercium tra Dio e l'uomo, conoscendo appunto nei sacerdoti questo mistero. E poi diceva questa cosa che secondo me è molto bella, e cioè che Dio dona a Cristo la sua umanità perché egli se ne possa servire come strumento di salvezza. Se non si coglie il mistero di questo scambio, lui dice, non si riesce a capire come un giovane, ascoltando la parola seguimi, ecco, giunga a rinunciare tutto per Cristo. E lo dice nel suo libro Dono e Mistero, e penso che abbia ragione, cioè noi dobbiamo ripartire da Cristo se vogliamo ricollocare anche nella Chiesa, nel nostro cuore, nelle nostre comunità, il presbitero.
0: Io ti ringrazio, Giovanna, e voglio ritornare un attimo prima di concludere al titolo del tuo libro, Non mollare Don. Se oggi invece fosse un sacerdote scoraggiato a rivolgersi a un laico, quale sarebbe secondo te il messaggio che chiederebbe alla Chiesa di ascoltare?
1: Un presbitero ad uno sposo, ad un laico, direbbe non mollare sposo, non mollare laico, camminiamo insieme verso la santità. Guardiamo alle cose del cielo con i piedi ben piantati a terra, non lasciarmi da solo in questo cammino, aiutami a mantenere le promesse di Dio all'uomo, perché ogni sacerdote è appunto il segno della fedeltà di Dio all'umanità.
0: E io ti ringrazio, e grazie per essere stata con noi, e vogliamo ricordare ai nostri radioascoltatori che il tuo libro Non mollare donne è disponibile in tutte le librerie e anche sui digital store, edito da Punto Famiglia.
1: Grazie Sor Emanuele, grazie per questa opportunità, per questo spazio.
0: Ed abbiamo ascoltato Giovanna Bagnara, che ringrazio ancora una volta per averci illustrato il suo libro Non mollare Don, edizioni Punto Famiglia. In questo periodo estivo la nostra seconda parte della trasmissione continua ascoltando della buona musica, e vogliamo ascoltare una carrellata di parola di Dio in musica oggi. È un album del movimento GAM, Gioventù Ardente Mariana, fondato dal servo di Dio Don Carlo di Ambrogio. Ogni canto trasmette un messaggio da parte di Dio, ci fa sentire il suo amore, la sua presenza, la sua gioia, ci trasmette la sua armonia. Diceva Don Carlo di Ambrogio: il canto è l'espressione della preghiera portata ad alto potenziale. Allora non mi resta che augurarvi buon ascolto, e vi invito a restare sintonizzati con noi ad ascoltare Radio Vaticana. Buon

Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Il vertice NATO di Ankara, incontro bilaterale tra il presidente turco Erdogan e quello degli USA Trump. Trump ha affermato di aver messo alla prova gli alleati europei quando ha chiesto loro aiuto nella guerra con l'Iran e si è detto molto deluso da Francia, Regno Unito e Italia e Germania. Nigel Farage, leader post-Brexit inglese, ha annunciato a sorpresa le sue dimissioni da deputato, ma anche la volontà di ripresentarsi per chiedere un verdetto popolare sulle accuse finanziarie rivoltegli di recente. Marine Le Pen, leader della destra francese, è condannata a 45 mesi di interdizione dalle cariche pubbliche. Può teoricamente candidarsi alla presidenza della Repubblica nel 2027. La Corte d'Appello di Parigi l'ha anche condannato a un anno di arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Per ora è tutto, le informazioni alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. We'll be right back.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple qui
4: Pantheon in semblance do
5: sono la maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Cari amici e cari amiche all'ascolto, bentrovati. C'è il vertice NATO di Ankara in primo piano. Il summit è iniziato in mattinata con il forum della difesa e domani entrerà nel vivo con la plenaria dei capi di Stato e di Governo. La priorità è la difesa aerea, ha detto il segretario generale Rutte a proposito del sostegno all'Ucraina, chiedendo un cambio di passo dell'alleanza. Parleremo anche di Medio Oriente con un focus sulle conseguenze che il conflitto a Gaza sta provocando in Cisgiordania. Infine torneremo a parlare della visita di Papa Leone a Lampedusa alla luce degli sbarchi dei migranti sulle coste del Mediterraneo e dell'Egeo. Dunque restate con noi, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Gabriele Di Domenico. Attenzione puntata sulla Turchia, dunque ad Ankara stamattina si è aperto il vertice della NATO, primo atto il forum della difesa segnato dal raggiungimento di accordi per missili e droni per decine di miliardi di euro. In Turchia sono arrivati tutti i leader, il presidente ucraino Zelensky ha già parlato alla stampa chiedendo decisioni forti e soprattutto sostegno alla difesa aerea del paese impegnato nella guerra con la Russia. Zelensky domani avrà un bilaterale con Trump, il quale dopo il suo atterraggio e l'accoglienza ufficiale ha incontrato il presidente turco Erdogan per discutere di temi sensibili, compreso anche il ritorno della Turchia nel programma statunitense degli F-35. Gli alleati della NATO mi hanno deluso, ha detto il capo della Casa Bianca prima del bilaterale. Italia, Germania e Francia mi hanno voltato le spalle. Chiaramente il riferimento è alla Ucraina. Sono qui, ha detto ancora Trump, solo per il presidente Erdogan. E domani si entra nel vivo del vertice NATO con la sessione di lavoro dei capi di Stato e di Governo che servirà ad affrontare i principali dossier strategici. Abbiamo bisogno di un'Europa molto più forte all'interno di una NATO più forte, ha detto il segretario generale della NATO Rutte. Sul tavolo c'è la revisione dell'assetto complessivo dell'alleanza, anche alla luce del pressing degli Stati Uniti. Per essere chiaro, tutto ruota attorno al raggiungimento da parte dei singoli paesi della quota del 5% del PIL da destinare alla difesa e alla sicurezza. E allora, per capire meglio la questione, abbiamo intervistato Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Sentiamo.
8: Questo vertice NATO non è che riguarda soltanto la questione della difesa, ma riguarda la vita di tutti noi, la vita degli europei. La versione di Trump la conosciamo tutti, che non è solo quella di Trump, era anche quella di Obama e di Biden. I paesi europei, secondo gli Stati Uniti, hanno scaricato il peso della spesa militare sulla NATO, potendo poi così destinare i loro budget, i loro bilanci ai sistemi di welfare state, la sanità, le pensioni, gli ammortizzatori sociali. Cosa chiede Trump? Chiede che l'Europa aumenti la spesa per la difesa nazionale, che impegnano i governi di tagliare la spesa sociale. Ecco perché quello che avviene ad Ankara con la NATO è molto importante. Insomma, Trump vuole forzare l'Europa a rifare il suo modello economico e sociale. E questo è molto importante anche perché gli Stati Uniti da noi incassano, come ha detto il segretario della NATO Rutte, l'olandese Rutte, noi acquistiamo circa il 70, noi europei acquistiamo circa il 70% delle nostre armi dagli Stati Uniti, quindi con le commesse belliche future gli Stati Uniti incassano 300 miliardi di dollari e creano 200.000 nuovi posti di lavoro, mentre noi dovremo tagliare le nostre spese sociali. Ecco perché tutto questo ci riguarda.
7: Altro tema chiave del vertice NATO, l'Ucraina. C'è in ballo il sostegno economico al paese, ma non solo. Il presidente Zelensky chiede sostegno per la difesa aerea e in particolare la possibilità di produrre in proprio i missili Patriot.
8: Ecco, qui siamo di fronte a un problema che esula ovviamente dalla volontà europea. I Patriot sono missili americani, in parte vengono già prodotti fuori dagli Stati Uniti, in particolare sarebbe in Polonia, dove sono già stati schierati. Però qui devono essere gli Stati Uniti a decidere. E attenzione, gli Stati Uniti non è che decidono di dare un'arma a qualcuno così, cioè lo devono decidono in base a considerazioni strategiche e politiche di grande peso. Certo, qui c'è stata una cosa da sottolineare. La guerra in Ucraina era una guerra, fino a qualche tempo fa, gran parte territoriale, no? Si diceva l'Ucraina è retrata di tanto, avanzata di tanto, la Russia è avanzata di tanto. Ormai si è passati decisamente alla guerra aerea con droni e missili. E questo è stato il vero cambio strategico di questo conflitto. E adesso, in base a questo cambio strategico, gli europei, ma soprattutto gli Stati Uniti, devono decidere cosa fare. L'Europa sostiene sì militarmente l'Ucraina, però c'è anche un altro problema. Sul lato diplomatico cosa si sta facendo? Non si sono messi d'accordo ancora gli europei sul famoso inviato per la guerra in Ucraina, quello da inviare a Kiev, da inviare a Mosca. E qui c'è il problema importante. Lo stallo della guerra in Ucraina corrisponde anche a uno stallo europeo dal punto di vista diplomatico e non se ne esce.
7: Quanto è realistico secondo te l'orizzonte negoziale tracciato in queste ore dal presidente Trump, secondo il quale a seguito dei contatti diretti sia la Russia sia l'Ucraina sono pronti al dialogo?
8: Me lo auguro. Io non so quanto sia affidabile Trump. Vi ricordate cosa disse prima di entrare a Casa Bianca? Se fosse stato lui, questa guerra sarebbe finita in un mese. Non è stato così. Qual è il problema oggi? Da una parte ci abbiamo uno Zelensky che dovrebbe fare elezioni, non c'è nessuna voglia di farlo perché non ha voglia di mettere in gioco il suo potere. Dall'altra parte c'è Putin. Per il momento io non vedo mandare segnali di arretramento, perché almeno questa è la mia opinione, teme di mostrarsi debole all'interno. La Russia è un paese di 17 milioni di chilometri quadrati con 90 etnie e religioni diverse. Voi pensate che questo paese si possa governare dando segnali di debolezza? Io credo di no.
7: Alberto, parlando di Trump, secondo te come dobbiamo inquadrare gli attacchi al Presidente del Consiglio italiano?
8: Ma guarda, io penso che qui ci sia stato un grosso errore da parte della Presidente del Consiglio italiana di affidarsi a Trump, di dargli fiducia, e questo a un certo punto si è preso anche una confidenza eccessiva. E nel momento in cui la signora Meloni ha deciso che invece di seguire gli Stati Uniti nelle guerre seguiva l'Europa, ecco che a quel punto Trump ha detto beh, questa è una traditrice, ed ecco che ha cominciato in tutte quelle esternazioni che abbiamo visto. D'altra parte secondo me c'è stato un errore. Non è vero, come è stato detto in queste ore, che ignorare quello che sono state i dileggi e le umiliazioni venute da Trump è un buon modo per ricucire con gli Stati Uniti. Non è affatto così. Uno deve mandare dei segnali molto fermi, soprattutto in diplomazia. Quando c'è stata la festa dell'indipendenza nazionale americana il 4 luglio, non bisognava mandare una delegazione politica, ma una delegazione diplomatica. Questo per far capire che non vanno bene le cose. E quando l'altro giorno Trump ha insistito, bisognava convocare l'ambasciatore americano ed esprimere tutto il nostro risentimento di fronte a tutto questo. Attenzione, questo non riguarda solo la signora Meloni, riguarda le istituzioni italiane, riguarda l'Italia intera, riguarda anche la Presidenza della Repubblica, perché è il Presidente della Repubblica che nomina il Presidente del Consiglio e i ministri. Quindi, in poche parole, è stato coinvolto tutto il Paese, soprattutto nelle sue istituzioni. È per questo che dileggiare la Presidente del Consiglio doveva essere presa molto seriamente. Il silenzio, secondo me, in questi casi può essere utile per non fare nulla, ma non è un buon modo per segnalare qual è il nostro atteggiamento. Attenzione, non è questione solo degli Stati Uniti, devi far vedere che tu difendi le istituzioni del tuo paese, non solo nei confronti degli Stati Uniti, ma un messaggio che mandi a tutti i paesi intorno, soprattutto nel Mediterraneo.
7: Adesso parliamo di Gaza, perché in queste ore le forze israeliane hanno condotto due diversi attacchi nella striscia, provocando almeno due morti e diversi feriti, secondo fonti ospedaliere locali. Quello di Gaza è un conflitto che non conosce una vera tregua e che incide anche sulla situazione in Cisgiordania, dove si moltiplicano le aggressioni contro i palestinesi, con nuove vittime e ferite anche tra i bambini. Israele, secondo la Commissione per la resistenza al muro e agli insediamenti, ha compiuto più di 11.000 attacchi nei primi sei mesi del 2026. Paola Simonetti ne ha parlato con Andrea Avveduto, responsabile della comunicazione dell'associazione Pro Terra Sancta attiva nell'area. Ascoltiamo.
1: Noi riscontriamo, visto che in Cisgiordania sono concentrate tante delle attività che Proterra Santa porta avanti in Medio Oriente, riscontriamo che non c'è una guerra aperta come ci può essere a Gaza, ma un progressivo smantellamento di quella che è la presenza territoriale, economica e anche politica palestinese. Il nord della Cisgiordania è sottoposto a una lunga operazione militare che dura dal gennaio 2025, soprattutto nelle zone di Jenin, di Tulkarem. Si stima, appunto, queste sono cifre che danno le Nazioni Unite, più di 33.000 palestinesi che sono ancora sfollati, quindi diciamo accanto a questa violenza dei coloni che è diventata di fatto sistematica, riscontriamo una enorme difficoltà delle persone anche di poter risiedere in quelle che erano le loro case. Sempre le Nazioni Unite stimano circa 6 attacchi di coloni al giorno, in media sono tantissimi. Questo rende naturalmente estremamente difficile per noi operare e anche dare supporto, come dire, alle persone che vivono in Cisgiordania, anche perché appunto ormai sono stati costruiti più di 1.000 posti di blocco, cioè di ostacoli alla circolazione in questi 2 anni e mezzo di guerra che anche la Cisgiordania subisce, e questo significa inevitabilmente una limitazione nella mobilità e una limitazione anche nell'operatività che possono avere organizzazioni internazionali come la nostra nel portare avanti i progetti.
2: Sotto attacco sono spesso da parte dei coloni anche i villaggi cristiani, è così?
1: È così, noi purtroppo stiamo facendo grande fatica a operare a Taibe, che è l'unico paese rimasto tradizionalmente cristiano della Cisgiordania, dove vivono questo mosaico di confessioni che hanno sempre vissuto, come dire, pacificamente. Taibe è un paese anche famoso per la birra, per l'olio, insomma per l'agricoltura. Ecco, lì diciamo gli attacchi sono sempre più frequenti, la disoccupazione è arrivata al 60%, ci sono attacchi anche contro gli ulivi. Ecco, questa è una delle gravi questioni che stiamo cercando di affrontare, ma i coloni attaccano gli alberi di ulivi di proprietà dei palestinesi, impedendo che a ottobre ci sia il tradizionale raccolto delle ulive. Per tante famiglie di Taibe diventa l'unica possibilità di sostentamento economico durante l'anno. Noi lì abbiamo dei progetti per aiutare la popolazione, con progetti di resilienza agricola, per aiutare appunto le persone ad andare avanti con questa economia, che è un'economia di sussistenza certamente, ma anche questa stessa economia è messa a dura prova proprio da questi attacchi.
2: Come fronteggia questa situazione che descrivi la chiesa locale?
1: Beh, la chiesa locale continua in maniera a fianco alle persone. Devo dire che è una testimonianza davvero grande in questo periodo difficile, perché la chiesa locale non se n'è mai andata, riesce a distribuire gli aiuti che riceve, la solidarietà che riceve tutto il mondo, per cercare almeno di dare la possibilità alle persone di non fuggire. Ma a Taibe sono fuggite 30 famiglie, e questo significa continuare questa lenta emorragia della presenza cristiana in Terra Santa, questo esodo che purtroppo si verifica perché le famiglie non hanno più un'alternativa, cioè tanti diventano disperate, non riescono a capire quale tipo di futuro possono dare ai propri figli. Ecco, la chiesa cerca di, rimanendo lì, di sostenere queste persone. La chiesa rimane come una presenza stabile, instancabile, che da 2000 anni continua a fare quello che ha sempre fatto, cioè rispondere alla sua vocazione certamente di accompagnamento, di ascolto, ma anche di sostegno pratico.
2: Che cosa si chiede alla comunità internazionale per garantire un futuro a questo popolo?
1: Sono tante le cose che chiediamo alla comunità internazionale. C'è un tema di riconoscere il diritto dei palestinesi a rimanere nella terra, si chiede il diritto a restare in quei luoghi, si chiede che vengano condannati questi insediamenti che sono ormai giudicati illegali da tutti, anche se vediamo che purtroppo c'è di fatto un lento, come dire, piano per annettere tutta la cede della West Bank, e abbiamo paura che appunto la Palestina non possa esistere più. Noi chiediamo che la politica intervenga per risolvere tutte queste questioni che ormai sono state dimenticate dall'agenda internazionale, e poi che si prenda seriamente in esame questo conflitto, perché non ci sia solo una tregua, ma si possa arrivare a un trattato di pace. Allora, questo ovviamente può accadere solo se proviamo a mettere all'angolo gli estremismi da una parte e dall'altra, e far ragionare le aree più moderate perché possano incontrarsi e dialogare. Questo è molto difficile, il conflitto da più di 120 anni e non sarà certo semplice risolvere, però è chiaro, qui sta sparendo un popolo e non possiamo fare in modo che questo accada.

0: Ci occupiamo di migranti adesso. Il corpo di un uomo sudanese di circa 20 anni è stato recuperato in mare a nord della baia di Isodoros, nell'isola greca di Samos. Il recupero è avvenuto durante un'operazione di ricerca e di soccorso di un gruppo di migranti che viaggiava su un barcone naufragato coordinata dalle autorità greche. Questo per quanto riguarda la rotta dell'Egeo. Per quanto riguarda invece quella del Mediterraneo centrale, 16 migranti, tutti minorenni, compreso un bimbo di un anno, sono stati tratti in salvo dall'equipaggio del peschereccio Mattias di Santa Maria la Scala, che ha interrotto una battuta di pesca nelle acque al largo di Malta proprio per prestare il primo soccorso ad un'imbarcazione in difficoltà. Il vescovo di Acireale, Monsignor Raspanti, ha definito la visita del Santo Padre a Lampedusa un forte segno evangelico, sociale e umano, e ha ribadito che la Chiesa è chiamata a stare accanto agli ultimi, accogliendo quanti fuggono da guerre, violenze e povertà nel rispetto della dignità della persona e della legalità. Un messaggio aggiunto che trova piena espressione proprio nel gesto dell'equipaggio della Mattias, capace di trasformare la carità cristiana in un'azione concreta di salvezza. Tarek Brane è il presidente e coordinatore del Comitato 3 Ottobre, un'organizzazione nata a Roma all'indomani del tragico naufragio a Lampedusa del 3 ottobre 2013, in cui persero la vita 368 persone. Per Tarek Brane la visita del Papa di sabato scorso rappresenta anche un invito a tutta l'Europa ad aprirsi di più. Sentiamo l'intervista di Alessandro Guarasci.
1: Un grida di aiuto, un grida a tutte le persone che muoiono, perché sappiamo, abbiamo visto, e anche solo in senso, tutti i leader politici è contro queste tematiche. L'abbiamo visto anche quando lui ha deciso di venire qua, tantissimo non condividevano, perché è andato a trovare gli ultimi che non sono le vole, perché abbiamo visto c'è una campagna a confronto a queste persone. Quindi lui ha scelto di venire qua il 4 luglio. È un messaggio forte, non solo, la cosa ci ha colpito quando io in prima persona ho scoperto, addirittura fa la prima tappa, proprio il cimitero delle persone morte da anni, sono nascosti, nessuno sa dove sono e che succede. Quindi il suo messaggio, non solo il messaggio, ma anche il gesto che lui ha fatto, conta milioni e milioni di volte per tante persone davvero che soffrono, come abbiamo visto ieri, l'ultimo sbarco è arrivato ieri, ma anche i ragazzi oggi, io parlavo con loro, sono tutti eritrei, dicevano noi siamo da 6 giorni fa, abbiamo visto il Papa, non ci abbiamo mai immaginato dopo i carceri libici incontriamo una persona così importante, e tremavano, vedevano proprio, avevano i brividi, anche se erano cristiani ortodossi, c'erano anche i musulmani, quindi erano molto in mozza e cantavano con le loro religione, che cantavano per ringraziarlo. Anche sicuramente volevano avere più tempo per dire grazie, per dire fai qualcosa per gente che muoia e soffre in Libia e anche in mare.
2: Senti, però come l'Europa in questo momento deve cambiare, voi che cosa state facendo affinché l'Europa sia più accogliente e non abbia leggi che poi solo portano ai respingimenti?
1: Noi quello che facciamo, la nostra speranza sui giovani, ogni anno portiamo giovani di 27 paesi europei, da tutta l'Italia, che ogni anno che vengono qua a Lampedusa per il 3 ottobre, anzi è diventato quasi il primo grande evento a livello europeo, che ogni anno noi riceviamo una quantità di scolaresche giovani che vogliono ascoltare, che vogliono. Nel frattempo siamo anche una trattativa col Parlamento, perché vogliamo che l'Europa dà indicazione a tutti i governi quando non c'è un corpo cosa fare, perché spesso non vengono registrate, spesso al massimo come voi, insomma, se avete visto le immagini di Papa Leone, cioè hanno un croce, non c'è un numero, non c'è niente, non si capisce chi è quella persona. Sappiamo tante persone che stanno aspettando, che vogliono sapere che fine hanno fatto, e quindi ci lavoriamo, da una parte investiamo sui giovani, perché sulla speranza, ma non solo, abbiamo scoperto, insomma, il messaggio anche di Papa Leone, la dignità umana non ha un passaporto, questo è il messaggio, secondo me possiamo dire davvero non ha un passaporto, e questo che dobbiamo continuare a dirgli, e sicuramente la sua visita noi li porteremo avanti nei prossimi mesi, il prossimo 3 ottobre, anche avanti, perché è importante la sua scelta di venire qua.
2: Senti, per chiudere, tu sei sorpreso sempre dell'accoglienza di Lampedusa? È una cosa che ogni volta ti sorprende ormai, o hai capito che ormai i lampedusani sono accoglienti?
1: No, e Lampedusa è sempre sorprendente, perché ci sorprende tutto, perché tutti i leader mondiali, ormai è diventato un luogo dove questi leader, cioè, ormai diventano proprio una cosa quotidiana che arrivano qua. Sicuramente loro vanno aiutati, vanno accompagnate, vanno supportate in questa missione, diciamo, tra virgolette, non è missione facile per un isolano, vanno un pochino istruiti, solo in senso aiutati, dare un ruolo a Lampedusa, perché non è solo per Lampedusa, è per tutti, cioè non può essere solo per i lampedusani. Quindi secondo me è un processo. Sappiamo da una parte la politica usa Lampedusa per le campagne elettorali, a volte vengono anche usate, quindi secondo me è importante, bisogna un pochino dare gli strumenti e bisogna accompagnarle. Questa che posso dire perché ho vissuto per anni, dal 2007 è stato pugliese, conosco bene, conosco ognuno di loro, e quindi io credo che bisogna fare questo per poter permettere che domani anche loro possano avere un ruolo più attivo in questi processi.
0: Ci prendiamo una pausa musicale, poi la linea va ad Alessandro Guarasci.

straniere. E viva la sua vela che si muove lentamente, ma può andare dove vuole perché va contro me.

0: deserto da attraversare, con il suo viaggio della speranza che può anche andare a finire male.
1: È un creatore, causa il mio deserto.
0: Viva l'ingenuità che avanza nel sogno di un lascia passare, verso la piccola grande Europa che mi ha sentito tanto parlare. E viva il senso della bellezza che va nel mondo e lo può cambiare, e non

0: Italia, cari amici, dovete sapere, almeno 15 milioni di persone vivono nelle aree periferiche delle città metropolitane, in periferie, spesso caratterizzate, purtroppo lo dobbiamo dire, da degrado e carenza di servizi. Il PNRR ha proprio investito in queste aree, ma i risultati hanno, diciamo, qualche difficoltà a venire. Eppure, lo dobbiamo dire, c'è un sostrato di organizzazioni e associazioni che nascono dal basso e spesso fanno la differenza. Partiamo dunque dal PNRR. Solo per il social housing, ovvero il programma innovativo della qualità dell'abitare, la riqualificazione, l'incremento dell'edilizia sociale, il miglioramento dell'accessibilità e la sicurezza urbana, scusate la dicitura è un po' lunga, ma così è stata pensata, dicevo, per queste voci il PNRR investe 2,14 miliardi. Il problema è che ad oggi è stato speso circa il 51%, altri 700 milioni di euro poi sono stati stanziati per lo sport e l'inclusione sociale, ma anche qui ad oggi ne sono stati spesi poco più della metà. Fin qui i numeri. I progetti che però non risentono più di tanto delle tante associazioni presenti appunto sul territorio. Pensate che sono almeno 40.000 gli enti del terzo settore che sono al mezzogiorno, impegnati nei settori più disparati, dall'accoglienza all'aiuto delle fasce più deboli, alla sanità e all'accoglienza.
1: Si vuoi aiutare oggi non c'hanno niente, credimi. Io li guardo, sai cosa guardo? Niente.
2: Ci sono ragazzi che sono 20 ore al giorno in mezzo alla strada.
3: Sono molti ragazzi che magari sono un po' trascurati, che stanno tutto il giorno per la strada o comunque non hanno dei veri e propri obiettivi.
4: Devono imparare a sognare, i ragazzi oggi non sognano.
2: I loro sogni li seppelliscono perché vogliono già andare a lavorare, perché a casa non c'è niente.
4: San Pietro a Paterno è un quartiere nella periferia area nord di Napoli. Il territorio offre pochissime cose, quel po' che c'è è perché comunque è frutto anche dell'impegno dei cittadini del territorio.
0: Appunto, iniziamo da un documentario, quello che avete sentito, il trailer di A un passo dal domani. Tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia, dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è davvero alto. Appunto, questo è un docufilm, vi ricordo come si chiama, A un passo dal domani, realizzato da Factanza Media assieme alla ONG CESBI, un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle case del sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che appunto ogni giorno poi vivono quei quartieri. Roberto Vignola è vice direttore del CESBI e ci ha detto: ci sono tante energie positive nelle città che abbiamo voluto valorizzare.
5: Sì, il nostro messaggio è quello che è importante stare accanto alle famiglie, stare accanto ai bambini che vivono situazioni di vulnerabilità e di difficoltà all'interno delle famiglie. Noi di CESBI, con il programma Casa del Sorriso, prima a Napoli, poi a Bari, Siracusa e Milano, cosa facciamo? Cerchiamo di dare una risposta ai bisogni delle famiglie che sono sole nel carico educativo e sono famiglie vulnerabili perché hanno redditi instabili, hanno uno stress genitoriale molto forte quotidianamente, alle volte non hanno neanche i mezzi per comprendere quali sono i servizi a loro disposizione, quindi è importante lavorare con le famiglie, è importante lavorare con i minori. Noi cerchiamo di dare con Casa del Sorriso una risposta a quelle che sono le difficoltà scolastiche dei bambini, al tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, che in certe aree d'Italia è davvero molto alto. Un altro tema a cui rispondiamo è il tema della povertà relazionale. I giovani sono sempre chiusi in se stessi con i loro cellulari, è importante creare dei momenti di socializzazione, di crescita e di confronto con gli altri. E poi Casa del Sorriso sono una opportunità per trascorrere il tempo libero, lontano dalla strada e da tutti quelli che sono i rischi che la strada poi comporta in alcune situazioni.
0: E Vignola, forse sono anche dei luoghi che in qualche modo ci allontanano o allontanano quei soggetti dalle tante emergenze che abbiamo nelle periferie italiane e non solo, perché lo diciamo, il PNRR ha investito nelle periferie, però forse bisognava sovradimensionare quella voce di bilancio.
5: Ecco, sicuramente sì, cioè si cerca di dare una risposta proprio ai bisogni di queste periferie, all'assenza di luoghi di socializzazione per creare di nuovo quelle comunità che ormai hanno perso l'abitudine di incontrarsi, e anche per dare una risposta a quelli che sono i servizi per le famiglie e per i minori, che sono piuttosto scarsi in alcune aree geografiche, e la scarsità di servizi insieme ai fattori di rischio presenti in alcuni territori sicuramente sono un elemento che può generare problematiche di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi noi con la nostra attività di Casa del Sorriso copriamo un bacino di ragazzi, bambini, minori che vanno dagli 0 ai 18 anni, si va dai laboratori di psicomotricità ai laboratori sportivi, perché sono persone, bambini affetti da povertà assoluta e anche da povertà educativa, cioè vuol dire che al di là dell'obbligo scolastico non hanno opportunità di crescita, non hanno opportunità di svago, di apprendimento, non guardano, non hanno mai la possibilità di guardare neanche quel famoso ascensore sociale che dovrebbe incoraggiarli nel percorso di studio e quant'altro. E quindi noi cerchiamo di dare degli stimoli precisi, ma siamo anche vicini alle famiglie e vicini alla comunità, perché è importante ricreare quel senso proprio collettivo di solidarietà.
0: Ecco, per chiudere, voi siete presenti in tante aree nei paesi in via di sviluppo. Dal vostro documentario, in qualche modo c'è un collegamento tra le periferie italiane e appunto le periferie dei paesi in via di sviluppo?
5: Sì, c'è un collegamento. Intanto anche il programma Casa del Sorriso in Italia, ma nasce sull'esperienza di Casa del Sorriso, che è un'esperienza quasi trentennale. Ci sono delle similitudini, certamente, perché le vulnerabilità dei minori restano le stesse. Sono minori che non possono godere pienamente dei diritti sanciti dalla Costituzione, piuttosto che sanciti dal diritto internazionale, e quindi in questo, nella mancanza di accesso al godimento pieno di questi diritti, che notiamo appunto delle sfumature e delle problematiche in comune.
6: La vita non me dà una poca de pace, la vita non me dà una poca de luce, la vita non me dà, non me dà, non me dà. Ma
0: allora, voi dovete sapere che ci sono tanti, troppi bambini in cosiddetta povertà educativa. In Italia 1,3 milioni di bambini e adolescenti, quasi uno su sette, appunto, vivono in povertà assoluta, e la maggior parte purtroppo vive in povertà educativa. Scusate. Ancora oggi uno studente su sette lascia la scuola prima del tempo. E allora c'è anche un progetto dell'associazione con i bambini che si chiama Organizziamo la Speranza, nell'ambito del fondo per il contrasto appunto della povertà educativa minorile, per generare un vero cambiamento appunto nella vita e nelle vite di tutte queste bambini e bambini. In sostanza, il presidente di Con i Bambini, questa impresa sociale, Marco Rossi Doria, con Michele Raviar fa in qualche modo un bilancio di questa iniziativa.
7: Anziché fare un bando ad esclusione, si è deciso di fare un bando con una forte innovazione per concorde adesione, cioè mettere d'accordo tutte le scuole, le organizzazioni del terzo settore, il volontariato, le parrocchie, i centri sportivi e gli altri attori educativi di ognuno di questi 15 quartieri, che sono stati decisi insieme ai comuni e quindi anche con una fortissima alleanza con i comuni, con gli enti locali, e fare una progettazione condivisa con un accompagnamento da parte di Con i Bambini, che ha facilitato questo processo in maniera che nessuno fosse escluso, che si facesse una progettazione rigorosa che riguardasse l'intervento appunto in zone molto complicate con tutti i minori di quel quartiere da 0 fino a 18 anni, e anche supportando le relative famiglie, e quindi il successo scolastico, lo sport, l'aiuto di tutti i casi più fragili, l'accompagnamento alle attività creative, il dopo scuola legato appunto al successo scolastico, attività di supporto alle famiglie, di sostegno della genitorialità e così via.
8: Possiamo fare qualche esempio di qualche quartiere specifico? Le città sono da nord a sud, le più grandi, ma anche città più piccole.
7: Sì, certamente. Si tratta di Barra San Giovanni a Napoli, di San Basilio a Roma, del quartiere Mirafiori a Torino, della zona di San Cristoforo a Catania, del centro storico più difficile di Reggio Calabria, e potrei continuare. E la cosa interessante è appunto che si crea un luogo fisico che diventa il luogo identitario della progettazione, ma soprattutto dell'azione, che durerà 4 anni, e poi si interviene anche in tutto il quartiere, si interviene nelle scuole, nei nidi, si interviene nei luoghi di aggregazione che già ci sono, però poi c'è un luogo, diciamo, di raccolta, un luogo che intende essere identitario, una specie di casa del progetto stesso. E si lavora per 4 anni, 48 mesi sono tanti, e quindi il consiglio di amministrazione di Con i Bambini ha già approvato 13 su 15 di questi progetti, e quindi a breve si parte.
8: Quali sono i riscontri?
7: C'è un ris-

pubblica amministrazione dentro una cabina di regia che è prevista sia a livello nazionale che per ognuna di queste città, e quindi questa è una prima cosa di grande importanza.

0: Allora scendiamo un attimo nel particolare, siamo nel quadrante est di Roma, perché dovete sapere c'è una Roma dove dilaga purtroppo la povertà alimentare, da Torpignatara, Torbella Monaca, passando anche per Centocelle e arrivando a Cinecittà. Sono tre i municipi in cui è, diciamo, arduo avere un'alimentazione di qualità per una parte della popolazione. Una realtà presente da una ventina d'anni è Medicina Solidale, e noi appunto abbiamo la responsabile, la dottoressa Lucia Ercoli. Buon pomeriggio, Ercoli.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, sbaglio se dico che in quella parte di Roma Est a volte c'è difficoltà anche ad avere un'alimentazione equilibrata?
1: No, non sbaglia, e diciamo che questo è un dato che noi ormai osserviamo da un ventennio, e veramente ci auguravamo che in vent'anni le cose cambiassero in meglio, e invece non è così. È cambiata certamente la popolazione che ci viene a chiedere aiuto. Se prima erano prevalentemente le famiglie migranti e le famiglie rom, è invece in crescita, in rapida crescita, la popolazione italiana, rappresentata soprattutto da persone sole, e a partire dalla quinta decade sono tantissime le richieste che ci arrivano di un sostegno alimentare. E per capire come si è arrivati a questi, noi approfondiamo con quelli che ci vengono a chiedere aiuto anche il tema della salute e il tema dei diritti, perché laddove c'è un bisogno alimentare c'è la negazione dei diritti primari, cioè delle risposte, di risposte efficaci ai bisogni primari.
0: Esattamente. Senta, Ercole, una cosa, però appunto la vostra associazione si chiama Medicina Solidale, sì, ed è nata anche come una forma di ambulatorio di sostegno estremo. Che cosa passate a chi viene da voi? E la povertà sanitaria differisce dalla povertà sanitaria?
1: Allora, la povertà, diciamo, alimentare si associa sempre alla povertà sanitaria. E su più profili di interventi direi che quello più grave è la mancanza assoluta della comprensione degli stili comportamentali corretti, cioè per paradosso dietro la richiesta alimentare, dietro il disagio economico, si annidano stili comportamentali molto pericolosi, dal tabagismo all'abuso di alcol all'abuso di sostanze, che è legato alla mancanza di una rete di sostegno della persona. Se potessi dire, sì, insomma, la forma più grave di malattia in questi quadranti è la solitudine.
0: Esatto, è la solitudine. Risultati raggiunti in questi anni?
1: Beh, diciamo, noi siamo sempre scontenti, no? Siamo sempre scontenti, però il dato di una distribuzione settimanale di viveri per 100 nuclei familiari, ogni settimana 100 nuclei familiari diversi vengono da noi, e diciamo questo porta a un incremento naturalmente della richiesta anche di visite mediche sia di medicina interna che visite di prevenzione, per esempio gli screening ginecologici, gli screening anche pediatrici sulla malattia, sul disagio mentale minorile. E ormai abbiamo da poco riaperto con il Policlinico di Tor Vergata un rapporto di convenzione dal 2024, e sono circa 3.000 già le persone prese in carico. Non sono poche.
0: Allora, noi ringraziamo per essere stata con noi Lucia Ercoli, responsabile di Medicina Solidale, che, lo ripetiamo, agisce principalmente nel territorio di Roma Est.

0: Celeste. Buon pomeriggio, Ercoli.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare se mi mandi via da qui.
0: E allora l'area C ci riporta a Milano. La povertà a Milano è un fenomeno strutturale purtroppo in crescita che colpisce circa il 14% delle famiglie e quasi il 13% degli individui. Spesso quando si parla di Milano si parla di una città a due velocità. Allora, nonostante appunto l'immagine di ricchezza, aumentano i cosiddetti working poor e le richieste di aiuto appunto anche la alimentari. Pensate che poi ci sono quartieri dove un terzo delle ragazze e dei ragazzi abbandona la scuola prima del tempo. Matteo Zoppa è coordinatore del settore diritti e disuguaglianze della Caritas Ambrosiana e ci dice del ruolo che le parrocchie hanno nell'arginare davvero tutte queste situazioni di difficoltà.
3: Un'esperienza che ormai portiamo avanti da alcuni anni, iniziata nel 2019, è una progettualità che si chiama Parrocchie e Periferia, cioè un lavoro che abbiamo strutturato in risposta al bisogno di alcune parrocchie di contesti periferici urbani, soprattutto in presenza di caseggiati popolari, di essere aiutati, accompagnati, perché le domande, le fragilità, le richieste insomma di aiuto sia sul versante più diciamo sociale che sugli aspetti anche educativi diventavano importanti. Allora abbiamo proprio immaginato insieme alla diocesi come Caritas, anche in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi, di attivare dei percorsi di lavoro accompagnati da educatori anche professionali, quindi da figure che per un paio d'anni o in alcuni casi anche tre anni hanno proprio accompagnato le parrocchie, da un lato proprio a capire meglio i bisogni espressi del territorio e anche le risorse presenti, perché non dimentichiamo che le periferie poi racchiudono anche tante realtà associative, tante esperienze di terzo settore, tante cittadine che rappresentano anche una risorsa, e quindi a mettersi in rete, provare veramente a un po' a uscire, come raccogliendo l'invito ancora fatto da Papa Francesco, cioè di uscire, andare verso il territorio, mettersi in rete, attivare processi di collaborazione per dar vita a piccoli servizi, piccole esperienze, delle attività formative, aggregative, di dopo scuola, il lavoro magari sulle persone migranti, cioè attivare una serie di risposte fatte grazie a questi coinvolgimenti, queste figure professionali, ma con l'obiettivo di risvegliare, attivare anche tutte le risorse di,
0: ecco, diciamo, di risorse positive sicuramente ce ne sono tante, ma ecco, anche a Milano come in altre città italiane c'è il rischio di marginalizzazione di chi vive nelle periferie, una sorta diciamo di espulsione di alcuni ceti magari più popolari dalle zone un po' più benestanti, diciamo, o del centro o del semicentro verso zone dove purtroppo poi il degrado è presente. Anche Milano attraversa questo fattore?
3: Sì, sì, il rischio c'è sicuramente, indubbiamente. Oggi assistiamo anche per diciamo le politiche economiche rispetto al tema casa a una progressiva gentrificazione, quindi sicuramente a dei meccanismi di espulsione che non riguardano solo diciamo le fasce di popolazione poi anche più in difficoltà o marginali, ma oggi riguardano proprio una fetta di persone che anche con diciamo stipendi normali fanno poi fatica oggi a vivere in contesti più centrali della città. E quindi le periferie che storicamente hanno anche un numero veramente inferiore di servizi, a volte hanno ovviamente anche una serie di concentrazioni di problematiche, di difficoltà di carattere socio-economico, oggi diventano a tutti gli effetti dei luoghi in cui diventa fondamentale anche, come dire, dico, ristrutturare non solo i muri delle case ma anche i legami sociali, le relazioni, cioè riuscire veramente oggi a ricreare e sostenere la possibilità per le persone di trovare anche dei contesti di vita utili, di appoggio, di sostegno con dei servizi anche alla portata di mano. sicuramente è una città che oggi sta vivendo questa fase di transizione, e noi come Caritas stiamo osservando che la questione casa è un tema che diventa sempre più emergente, ma anche sempre più drammatico, ripeto, perché noi storicamente ovviamente guardiamo anche alle persone fortemente fragili, ma il problema oggi è che questi meccanismi espulsivi riguardano sempre delle fasce della popolazione più ampia.
0: E appunto, allora, come ci ha detto Matteo Zoppa, che il problema è che l'espulsione, diciamo, da una fascia di agio riguarda parti della popolazione sempre più ampia, il cosiddetto ceto medio che si sta sempre più impoverendo. Io vi lascio però con una canzone di John Lennon, Working Class Hero.

L'informazione delle 17, circa 200 persone in condizioni di vulnerabilità sociale della Diocesi di Roma sabato 11 luglio parteciperanno all'evento a pranzo con il Papa. Si tratta di una giornata di accoglienza e fraternità a Borgo Laudato Si nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Durante l'incontro bilaterale con il presidente turco Erdogan, in vista del vertice NATO ad Ankara, il presidente degli USA Trump ha affermato di aver messo alla prova gli alleati europei quando ha chiesto loro aiuto nella guerra contro l'Iran. Il leader inglese anti-Europa Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le sue dimissioni da deputato, ma anche la volontà di ripresentarsi per chiedere un verdetto popolare sulle accuse finanziarie rivoltegli di recente. Bene, con questo è tutto, ma l'informazione torna alle 18:00.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. We'll be right back.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: Trump critico verso gli alleati, accolto da Erdogan ad Ankara per il vertice NATO, ricorda come non sia stato aiutato nella guerra all'Iran. Il segretario Rutte dichiara: servono nuovi progetti per la difesa. Servizi segreti e spie in azione, arrestati due ex 007 italiani che fornivano notizia da Russia. Trovata morta a Kiev la donna ritenuta responsabile di un attentato ad un oligarca russo. Disagi per chi viaggia in treno, secondo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Torna operativo l'aeroporto di Catania. Rincari per benzina e diesel, con le accise aumentano i prezzi dei carburanti nonostante il calo del prezzo del petrolio, la denuncia delle associazioni dei consumatori. Buonasera da Franco Rossi, dalla redazione di In Blu 2000. Il presidente Trump, come avete sentito, è stato accolto da Erdogan ad Ankara per il vertice NATO e ancora una volta ha attaccato i paesi alleati. Massimiliano Cochi.
3: Neanche il tempo di scendere dall'aereo che Donald Trump ha messo subito le cose in chiaro. Ha attaccato l'Italia, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna per aver rifiutato l'uso delle loro basi nella guerra contro l'Iran e ha detto che se il vertice non si fosse svolto in Turchia non avrebbe neanche partecipato. Nei giorni scorsi sui social aveva già definito alcuni governi europei codardi e la NATO stessa una tigre di carta. Il vertice più delicato degli ultimi anni per la NATO si è aperto dunque tutto in salita. Sul tavolo ci sono da discutere contratti per la difesa da miliardi di dollari, droni, aerei da rifornimento, missili Patriot, sistemi satellitari, ma Trump ha rilanciato rivendicando per gli Stati Uniti il controllo della Groenlandia. Il segretario generale Mark Rutte prova a ricucire parlando di una NATO a trazione più europea, capace di reggersi sulle proprie gambe di fronte al progressivo disimpegno militare degli Stati Uniti nel vecchio continente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Cena di gala stasera ad Ankara per il presidente Trump e la premier Meloni, dopo la critica del presidente americano verso la presidente del Consiglio, che intanto segue la linea del silenzio. Fra poco ci collegheremo con il nostro collega Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi. Ma andiamo avanti con il radiogiornale. Andiamo avanti. Arrestati due ex 007 italiani che fornivano notizie alla Russia. È stata invece trovata morta a Kiev la donna responsabile di un attentato ad un oligarca russo. Vito De Torre.
4: L'operazione dei carabinieri del ROS ha smantellato un presunto sistema di spionaggio a favore della Russia. Agli arresti domiciliari sono finiti due ex appartenenti ai servizi segreti italiani che, secondo gli inquirenti, avrebbero ricevuto denaro dall'intelligence russa in cambio di informazioni riservate sugli armamenti dell'esercito e sui nominativi di agenti dell'intelligence italiana. Dati segreti che sarebbero stati consegnati agli 007 di Mosca attraverso schede di memoria, pizzini e telefoni cellulari, coinvolti nell'inchiesta anche quattro militari ancora in servizio, tutti indagati. A Kiev intanto è stato ritrovato senza vita il corpo di Anastasia Bereskova, accusata di aver tentato di assassinare un uomo d'affari ucraino nel Principato di Monaco. La polizia ucraina ha arrestato due appartenenti ai servizi segreti di Kiev con l'accusa di aver ucciso la donna. Vito De Torre, linea allo studio.
2: La terza nave è stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore, questo secondo quanto riporta l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Antonio Soviero.
5: A quattro giorni dal prossimo round di colloqui di pace torna a salire la tensione nello stretto. Due navi commerciali, una del Qatar che protesta, sono state colpite da missili iraniani mentre navigavano in acque vicine a Hormuz. Entrambi i mercantili hanno riportato danni significativi. Fonti statunitensi, sentite dai media, commentano: così si vanifica la tregua di 60 giorni. Il doppio attacco giunge mentre in Iran proseguono i funerali del grande Ayatollah Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra israelo-statunitense all'Iran lo scorso 28 febbraio. Oggi la salma dell'ex guida suprema ha attraversato la città sacra di Qom, accolta da una folla enorme di persone che ha inneggiato slogan contro Trump, gli Stati Uniti e Israele. Domani il feretro giungerà in Iraq. Alle 6 del mattino si terrà una cerimonia funebre a Najaf e una seconda a Kerbalà nel pomeriggio. Giovedì 9 luglio il corpo del leader supremo sciita farà ritorno in Iran con i funerali previsti a Mashhad, città natale di Ali Khamenei. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Come dicevamo, stasera ad Ankara cena di gala ci saranno il presidente Trump e la premier Giorgia Meloni, attaccata negli ultimi giorni dal tycoon americano. Vediamo come vive la politica italiana a questo momento con Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi.
6: Sì, buonasera, Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Così poco fa Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO risponde nel corso del bilaterale con Erdogan ad una domanda sui suoi rapporti con la Presidente del Consiglio. Non le ho messo molta pressione, ha aggiunto Trump, ma si è rifiutata di essere coinvolta nello stretto di Hormuz o con l'Iran in generale. Ancora, il mio rapporto con lei si è inasprito, ha fatto un errore, lei non c'è stata per noi e questo non mi ha reso felice, parole chiare dunque da Trump sul rapporto con Meloni, ma non offensive come invece è accaduto nei suoi interventi social, l'ultimo quello di ieri con il commento serve un ordine restrittivo, il commento proprio a Meloni. E stasera alla cena di gala offerta dal presidente turco il possibile incontro tra Trump e Meloni da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie Augusto. Marine Le Pen potrà candidarsi alle presidenziali del 2027. Emerge dalla sentenza d'appello della Corte di Parigi. La Corte ha condannato la leader dell'estrema destra francese a 45 mesi di interdizione dei pubblici uffici, di cui 30 con la condizionale, ma ritiene che la Le Pen abbia già scontato 15 mesi di pena di ineleggibilità a partire dal 31 marzo 2025. Torniamo in Italia, disagi per chi viaggia in treno, secondo giorno di stop a Firenze, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Alessio Ornandi.
7: Ancora qualche disagio e rallentamenti, ma nessuna particolare criticità a Firenze per la rimozione del ponte alpino che ha bloccato la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Anche oggi navette e bus sostitutivi hanno trasportato i passeggeri da una parte all'altra della città per consentire loro di proseguire il viaggio. I lavori di smontaggio del ponte andranno avanti fino a venerdì prossimo, poi dal 26 al 30 luglio si procederà con l'allestimento della nuova struttura. Intanto i ritardi nella circolazione ferroviaria stanno portando a un aumento repentino e anomalo dei costi dei biglietti aerei, una circostanza che ha spinto il ministro delle imprese Urso ad attivare il garante per la sorveglianza dei prezzi. E dopo i ritardi e le cancellazioni dei voli a causa dell'eruzione dell'Etna, dalla tarda mattinata di oggi è tornato operativo l'aeroporto di Catania. Sui tabelloni però molti voli sono stati soppressi, tanti viaggiatori in fila all'interno dello scalo, molti hanno dovuto cambiare le destinazioni. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: E dopo le accise arrivano anche i rincari alla pompa. Nonostante il petrolio sia tornato a livelli precedenti alla crisi tra Israele e Stati Uniti, Iran, benzina e gasolio continuano a salire, proprio mentre milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze. Raffaella Frullone.
8: Secondo il Codacons, in appena 4 giorni il prezzo medio del gasolio è salito di 5,3 centesimi al litro e quello della benzina di 4,9. Tradotto, un pieno costa oggi fino a 2,65 euro in più per chi guida un'auto diesel e 2,45 euro in più per una vettura a benzina. Un trend che risente anche della fine dello sconto sulle accise che arriva proprio mentre prende il via l'esodo estivo. L'ADOC parla di buone intenzioni già diventate un vecchio ricordo e chiede al governo interventi strutturali sul mercato dell'energia e maggiori tutele per il potere d'acquisto delle famiglie. Sulla rete ordinaria il gasolio viene venduto in media 1,93 euro al litro, mentre in autostrada ormai è superato la soglia psicologica dei 2 euro. La benzina arriva a costare 1,85 euro sulla rete ordinaria e sfiora l'1,94 euro in autostrada. Se per il gas l'incremento maggiore si registra in Lombardia, la verde cresce soprattutto in Liguria. Le associazioni dei consumatori puntano il dito contro un paradosso. Le quotazioni del petrolio sono tornate ai livelli precedenti alla crisi tra Stati Uniti ed Iran, ma per gli automobilisti non si vede alcuna tregua. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Il Mezzogiorno negli ultimi 5 anni risulta essere la regione italiana più dinamica del paese. Lo rivela lo Svimez e ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
7: Negli ultimi 5 anni il Mezzogiorno è l'area più dinamica del paese, con una crescita complessiva del 9,5% contro il 7,1% nazionale e il 6,6% del centro-nord. È quanto emerge dal rapporto sud della federazione BCC Campania e Calabria, diretto dalla Svimez, come spiega Gaetano Vecchione, direttore del rapporto.
9: Le stime 2025 ci danno un'Italia che cresce allo 0,5, un Mezzogiorno allo 0,7, ancora una volta anche per quest'anno, quindi una crescita superiore alla media nazionale, crescita strettamente legata all'intonazione espansiva delle politiche economiche degli ultimi anni nel periodo post-Covid, quello del PNRR.
7: Il differenziale favorevole riflette però fattori in larga parte irripetibili, come l'onda lunga degli incentivi edilizi, l'effetto espansivo del PNRR nella sua fase più matura e la chiusura del ciclo di coesione 2014-2020. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: La Procura di Roma ritiene che il giornalista Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM contestano a Lavitola il reato di strage in concorso. David Murgia.
10: Sconcerto e incredulità. Walter Lavitola è un amico vero. Sigfrido Ranucci si dice stordito per il sospetto degli investigatori che accusano l'imprenditore faccendiere Lavitola di essere il presunto mandante dell'attentato al conduttore di Report nel 2025. Non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia, dice Ranucci, che non nasconde lo smarrimento, ma per i PM Lavitola sarebbe l'uomo che avrebbe inviato 4 criminali campani a piazzare un ordigno davanti casa di Ranucci. Domani sarà interrogato dai magistrati che gli contestano anche il reato di strage. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato da 4 misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti insieme con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni, Davide Murgia, linea allo studio.
2: Ed ora parliamo di mondiali di calcio. Gli Stati Uniti escono battuti dal Belgio, la Spagna vince sul Portogallo. Federico Plotti.
11: La mossa a sorpresa della FIFA e del presidente Infantino di sospendere la squalifica del bomber statunitense Balogun non ha prodotto i risultati desiderati. Gli Stati Uniti dicono addio ai loro mondiali spazzati via senza repliche negli ottavi di finale dal Belgio con un secco 4-1. Eppure le condizioni perfette per la squadra di casa erano state ricreate anche grazie all'intervento perentorio del capo della Casa Bianca, che ha fatto pressioni per reintegrare il giocatore americano espulso nella partita precedente vinta dagli Stati Uniti contro la Bosnia, un'ingerenza confermata anche dallo stesso Trump, che ha ammesso di aver sentito il presidente della Federazione Internazionale poco prima della decisione finale, più unica che rara. Ma a cancellare le tensioni ci ha pensato fortunatamente il campo, il Belgio dunque senza problemi avanza come hanno già fatto tante altre nazionali europee. Sono al momento 5 le formazioni del vecchio continente già ai quarti di finale, aspettando la Svizzera che questa sera alle 22 affronterà la Colombia, prima sarà la volta di Argentina, Egitto. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Ultima notizia, Sinner ha battuto in 3-7 il tedesco Struff, si qualifica alla semifinale di Wimbledon. Il prossimo turno incontra il vincente della sfida tra Djokovic e Ogier Aliassim. Abbiamo concluso, ringrazio Davide Dedè alla regia e vi ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi, buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi!
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con un insolito gemellaggio, quello stipulato tra la biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e la biblioteca della Casa Circondariale di Santa Maria di Capua Vetere in provincia di Caserta. Questa unione è stata sancita qualche giorno fa con una cerimonia in cui è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, che con l'occasione ha visitato tutto l'istituto di pena, compresa la sartoria, dove ha immediatamente indossato la cravatta donatagli dalle detenute sarte e il laboratorio di pasticceria dove ha assaggiato i dolci dei detenuti pasticceri. Un momento unico e prezioso, gesti piccoli ma densi di significato, li ricorda la direttrice del carcere, dottoressa Donatella Rotundo. Il vicepresidente ha poi parlato ai ristretti con il cuore, lanciando loro il proprio messaggio che si può cambiare attraverso la cultura. Il gemellaggio tra biblioteche, infatti, è un'iniziativa che di fatto rinforza quel ponte gettato tra l'interno del carcere e la società esterna, ed è ancora la direttrice dell'istituto di pena a spiegare ai nostri microfoni come è nata quest'idea.
2: Nasce in realtà già da una nostra collaborazione con l'Università di La Vanvitelli attraverso un cineforum che ha visto degli incontri culturali tra i detenuti e gli studenti dell'università che per alcuni mesi hanno condiviso il nostro teatro. Il percorso quindi costruito con l'università è la dimostrazione appunto di un'unione tra l'esterno e l'interno che poi ha trovato attraverso il gemellaggio tra le nostre due biblioteche come il simbolo più bello di questa unione. Una biblioteca in carcere non è solo un luogo di studio, è uno spazio dove si cerca di restituire dignità ai detenuti, è il luogo in cui una persona detenuta può riscoprirsi lettore, studente, cittadino.
1: L'iniziativa fa parte del progetto Biblioteche 4.0 oltre le barriere, che ha consentito alla biblioteca dell'Ateneo di rinnovarsi anche dal punto di vista tecnologico. Invece per i ristretti come si concretizza questa unione?
2: Questa unione viene ad avere in effetti un momento in cui tra le due università sarà possibile anche lo scambio di libri, ma soprattutto anche attraverso la possibilità di creare delle giornate di incontri all'interno della stessa biblioteca. Ecco, in questo modo in effetti il gemellaggio diventa parte concreta di quest'opera di accompagnamento dei detenuti in un momento di cambiamento. Qui stiamo organizzando con i detenuti delle giornate in cui ci saranno anche delle presentazioni di libri, di eventi all'interno di questa grande biblioteca.
1: La vostra biblioteca, inaugurata l'anno scorso, è intitolata a due donne, Rita Atria e Imma Cavagnuolo. Ci racconta chi sono?
2: È stata una scelta condivisa con il personale, con gli uomini e le donne della polizia penitenziaria e con alcuni incontri fatti con i detenuti. Ricordare Rita Atria significa richiamare alla memoria, alla mente il coraggio di una giovane donna che, pur provenendo da un contesto difficile, ha scelto di collaborare con la giustizia pagando con la propria vita il prezzo della verità. E la sua storia è diventata un simbolo potente di scelta, di rottura con il passato e naturalmente di fiducia nelle istituzioni. Ed è questo il messaggio che noi vogliamo lasciare ai detenuti, che è possibile ancora fare una scelta di vita, di rompere con il passato e di poter credere nelle istituzioni attraverso una scelta di cambiamento. L'altra donna invece ha una storia un po' più vicina alla nostra realtà, perché Imma Cavagnuolo era una sovrintendente del corpo di polizia penitenziaria, una donna che lavorava qui proprio all'interno della struttura di Santa Maria Capua Vetere al nucleo traduzione e piantonamento. Era una donna veramente meravigliosa, sempre col sorriso sulle labbra, e chiamava soprattutto mettersi in discussione e partecipare a eventi di grande risalto come quella era la festa del 2 giugno e la festa del corpo. E infatti lei si trovava a Roma quel giorno proprio per le prove della festa del 2 giugno, e durante le prove purtroppo lei è morta per un'ischemia cerebrale. Richiamare Imma Cavagnuolo significa appunto richiamare il valore del servizio e del dovere. Ha rappresentato infatti con il suo valore quotidiano un esempio di dedizione allo Stato. La sua figura incarna proprio la presenza silenziosa ma fondamentale di chi opera ogni giorno negli istituti penitenziari con professionalità, umanità e senso di responsabilità.
1: La cultura dunque, anche e soprattutto in carcere, si conferma strumento concreto di inclusione e crescita collettiva.
2: Ogni percorso di cambiamento, guardi, parte proprio da una scelta e da una volontà, e la cultura può essere un mezzo potentissimo per costruire un futuro diverso. E la biblioteca che qui abbiamo in effetti creato deve offrire proprio questo, un'opportunità di studio, di approfondimento e di scoperta.
1: E cambiamo argomento, vi parliamo di una realtà che esiste da qualche anno ma che non vi abbiamo mai raccontato. Si trova a Torino e si occupa di reinserimento al lavoro di persone detenute in detenzione domiciliare, in semilibertà, in messa alla prova o in affidamento ai servizi sociali, che prende in carico su segnalazione dall'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Insomma, tutte quelle persone che scontano la pena in misura alternativa, cioè fuori dal carcere, e che nel 2024 erano ben 77.000. A queste persone, di cui nessuno parla quasi mai o si occupa quasi mai, tra l'altro non si applica la cosiddetta legge smuraglia, quella che dà agevolazioni e sgravi fiscali ai datori di lavoro disposti ad assumere detenuti. Tanto è vero che la realtà di cui parliamo oggi, che si chiama la goccia di Lube, lavorando per la maggior parte con persone semilibere che stanno ultimando lo sconto della pena e si trovano quindi in una fase di reinserimento, si sta battendo affinché i benefici di questa legge vengano estesi. Ma torniamo alla presentazione della goccia di Lube attraverso la voce del suo presidente, Adriano Moraglio, al quale chiediamo di iniziare da questo nome così curioso.
3: La goccia è il nome del preludio di Chopin, è un si bemolle che percorre tutta la sonata, è importante perché sta ad individuare dal nostro punto di vista quella nota che c'è al fondo di ogni esistenza umana, la nota del desiderio e della felicità, che spesso per le persone che hanno compiuto reati ha anche significato uno sviare, un uscire da strade che invece potrebbero essere fruttuose e che purtroppo hanno portato a delinquere. Lube è un acronimo di due nomi, Lucia Mina e Don Bernardino Reinero, che Lucia fu quella donna che rimase travolta da una frana a San Raffaele Cimena durante l'alluvione del 94, coperta dalle macerie, riuscì a salvare la figlia. E Don Bernardino Reinero è stato un personaggio importantissimo negli anni 70, 80, 90 a Torino tra i giovani.
1: Uno dei tratti distintivi della goccia di Lube è che ci sono due tipi di volontà: quelli che si occupano dei rapporti con le imprese e quelli che invece hanno rapporti con le persone in esecuzione penale, nei confronti delle quali si pongono come accompagnatori. Ecco, cosa significa?
3: Significa che il nostro tentativo, che ha un'originalità assoluta, perché in Italia non esiste una associazione che si occupi esclusivamente delle misure alternative al carcere, ci sono queste due realtà di volontari che cercano di fare matching, ovvero la presa in carico delle persone e un altro gruppo che va a bussare alle porte delle imprese a dire: guardate, c'è questa realtà, ci sono queste persone con potenzialità, voglia di riscatto, perché non pensate di utilizzarle per le vostre necessità di personale?
1: L'altro ruolo importantissimo è quello di interfacciarsi con le imprese. Siete sempre alla ricerca di nuove aziende che collaborino con voi, ma perché è difficile?
3: È un problema di consapevolezza della questione. Non si sa che c'è questo potenziale personale per le imprese. Certo, c'è pregiudizio, così, ma quando si fanno incontrare le persone, i pregiudizi cadono. Quindi la nostra attività è quella di far cadere questo velo di pregiudizio attraverso l'incontro, la fiducia, attraverso la relazione. Quando noi andiamo dalle imprese, chiediamo che si fidino di noi, del nostro approccio con queste persone, e questo devo dire che funziona.
1: Il principio guida della vostra associazione è l'attenzione alla persona nella sua globalità. Che vuol dire?
3: Vuol dire che noi partiamo da un particolare, che è quello dell'esigenza di un lavoro, perché senza, la domanda che ci facciamo sempre è: senza un lavoro queste persone, che sono già sostanzialmente quasi libere, come fanno a mantenere se stessi, la propria famiglia, i figli, e come fanno a respingere la tentazione di tornare in quell'ambiente, in quel vissuto che li ha portati poi a compiere dei reati? Il lavoro è decisivo.
1: Concludiamo con qualche numero. Quanti volontari avete allo stato attuale? Quante persone avete preso in carico finora? E poi proiettiamoci nel futuro. Come sarà quello della goccia di Lube?
3: L'annualità 2024-2025 abbiamo preso in carico 100 persone e abbiamo favorito 30 inserimenti lavorativi. Andati tutti bene. Sto parlando in gran parte di tirocini oppure contratti fatti con le imprese. Quest'anno ci poniamo l'obiettivo di 60 persone prese in carico, 20 posti di lavoro e 10 persone inserite in corsi di formazione.
1: E andiamo a teatro a Trani, perché con Parole di Madre si chiama il progetto multiculturale multimediale che l'associazione Senza Piume Teatro sta portando avanti nella sezione femminile della casa circondariale di Trani, appunto, in provincia di Bari, che nasce come un progetto di scrittura autobiografica per diventare poi uno spettacolo teatrale. L'iniziativa infatti è realizzata in collaborazione con la casa editrice La Meridiana, che ha pubblicato il testo, con la cooperativa Crisi e con la casa di produzione cinematografica Sinapsi, che ne produrrà un docufilm. Damiano Nirchio, direttore artistico di Senza Piume, insieme ad Anna De Giorgio, ci racconta com'è nata questa idea. Ascoltiamolo.
4: Nasce un po' da quello che è la natura profonda dell'ensemble Senza Piume, dedicata al teatro e tutto ciò che ruota intorno ai mestieri del teatro, e in particolare da sempre la nostra riconoscibilità anche a livello locale e nazionale è rivolta al settore del cosiddetto teatro per ragazzi e per le nuove generazioni. La creazione artistica, creativa, legata innanzitutto in prima battuta alla scrittura, poi alla produzione teatrale per le nuove generazioni, ha trovato nella ricucitura dei legami sociali, dei legami con la propria famiglia, dei legami anche con le proprie vittime di reato, una sintesi per alcuni aspetti unica.
1: Partiamo dall'inizio. Le donne detenute che hanno partecipato sono tutte madri a modo loro, che hanno scelto di raccontare la propria esperienza di maternità in relazione alla condizione di privazione della libertà personale. Ne è venuta fuori la storia di Pino.
4: La storia di Pino è la storia di molti bambini che hanno un genitore, in questo caso hanno la mamma, impegnata a risolvere la propria situazione penale e che quindi oggettivamente li tiene distanti, a mura fatta non soltanto di pietre ma fatta anche di tempi mancati, occasioni non condivise e anche responsabilità o progetti educativi che non possono essere vissuti fino in fondo. È una pena che viene raddoppiata perché non è soltanto rivolta a chi la vive ma anche agli affetti più cari. La storia di Pino è quella di un bambino che a scuola, nel confronto con i coetanei, vive la condizione di essere un bambino diverso, un bambino che ha la mamma lontana e per questo e per il fatto anche di rimanere sempre piccolo, sia metaforicamente che fisicamente, riceve le azioni di angherie e di persecuzione da parte dei pari. Nasce da una storia vera.
1: Avete scelto come linguaggio comunicativo quello della fiaba, come mai?
4: La fiaba è quel patrimonio simbolico tradizionale.

0: sicurezza, ma è anche chiedere all'istituto di pena di diventare oggettivamente osmotico verso l'esterno, potersi anche trasformare in luogo di cultura e di incontro dove il mondo, la società esterna incontra e fa cultura e bellezza con il pezzo di società che è temporaneamente reclusa all'interno. In questo caso restituiamo anche a queste donne quello che è il loro obbligo e la loro funzione educativa in quanto donne adulte, che mettono al servizio la propria storia, la propria esperienza e la propria ritrovata consapevolezza e maturità dei più piccoli e dei più fragili. È stato molto bello l'incontro con le scuole elementari, ma anche con il pubblico di famiglie, perché il carcere per 3 giorni ha funzionato esattamente come funziona un teatro per ragazzi.
1: Pensa che il vostro sia un modello replicabile in altre strutture, e cosa ha donato in più sia alle ristrette sia alla società esterna?
0: Crediamo che sia un modello assolutamente replicabile. Questo è un modello che però ha bisogno di una grande collaborazione a livello istituzionale. Infatti io approfitto veramente per ringraziare sia l'istituzione del carcere, ma anche la scuola e anche le famiglie, che hanno subito compreso la bontà del progetto e con grande spirito di collaborazione hanno veramente rimosso tutti gli ostacoli, soprattutto burocratici, che hanno poi portato alla realizzazione compiuta del progetto.
2: Solo per salvarmi, così lontano è stato solo per...
1: Ancora a teatro, perché nonostante si fosse diffusa qualche notizia contraria, poi smentita dagli interessati, partirà il 15 aprile prossimo secondo atto Festival di Teatro nelle Carceri Città di Monza, promosso dalla cooperativa sociale Le Crisalidi e dall'associazione Geni Attori, entrambe da anni presenti all'interno dell'Istituto di Pena di Monza San Quirico. Il festival, lo ribadiamo, ci sarà ed è sostenuto dalla Fondazione della Comunità Monza Brianza e dal Comune, che ha offerto le sale teatrali cittadine per i 5 appuntamenti in programma. Serena Andreani, direttrice artistica delle Crisalidi Salidi e co-direttrice artistica del festival, ci presenta il cartellone di questa prima edizione.
3: Per questa prima edizione abbiamo voluto dare rilievo ad altre esperienze teatrali nate all'interno dei penitenziari. Abbiamo voluto invitare i nostri vicini di casa. Quindi si apre il 15 di aprile con l'associazione Punto Zero, che da anni opera all'interno dell'Istituto Penale Minorile Beccaria di Milano. Poi si prosegue con una tripla data, 22, 23 e 24 aprile, all'interno invece del carcere, quindi lo spettacolo della produzione Le Crisalidi lo vedremo nella sala interna alla casa circondariale. Dopodiché proseguiamo il 29 aprile con Il Pinocchio, che è uno spettacolo che da tanti anni va in scena soprattutto sul territorio lombardo e che è prodotto da Arcicorpi Bollati, che è un'associazione che proprio si occupa di reinserimento post detenzione. Raccoglie tutti quei detenuti che anche dopo il periodo di carcerazione scelgono di proseguire con l'attività artistica. Ci spostiamo all'interno 6, 7, 8 maggio con la produzione dei Geni Attori e poi si chiude il 12 di maggio con una serata finale che sarà colorata dall'esibizione della band Freedom Sound, nata tra l'altro per l'intuizione e l'idea di un agente di polizia penitenziaria all'interno della casa di reclusione di Bollate.
1: Tra il 22 e il 24 aprile sarà la volta di Ancora Fermi, lo spettacolo proposto proprio dalle Crisalidi, che conta una compagnia di 15-20 attori detenuti più alcuni ex detenuti. Si tratta di un viaggio tra Dante e Boccaccio. Qualche altra anticipazione?
3: Siamo partiti da un'analisi dell'Inferno di Dante e del Decameron di Boccaccio, perché ci sembravano essere dei temi che in qualche modo potessero essere anche vicini a quello che è il mondo della detenzione. Da lì ne è nata una scrittura collettiva. Il testo nasce dalle voci dei detenuti. Un testo teatrale che viaggia all'interno della fragilità umana. Si toccano temi universali, quelli degli amori, amori irrisolti, amori mancati, amori finiti male, amori che resistono, perché ci sono anche quelli, piuttosto che il tema della vulnerabilità che anche i detenuti sentono vicino.
1: Il 12 maggio la conclusione della kermesse con le premiazioni al miglior interprete e al miglior spettacolo, proposto appunto da una compagnia teatrale interna a un carcere lombardo, tra quelli che avranno partecipato. Come è composta e come lavorerà la giuria?
3: La giuria, che è composta da 5 giurati eterogenei, insomma, che arrivano sia dal mondo giuridico penitenziario sia invece dal mondo più artistico. Loro assisteranno a tutte le rappresentazioni e poi sceglieranno e premieranno il miglior interprete e la miglior sceneggiatura.
1: Il festival avrà cadenza biennale e per finanziare questa prima edizione avete proposto assieme ai Geni Attori una serie di pranzi interni al carcere che sono stati fatti nei sabato di marzo. Come sono andati? È una forma di autofinanziamento che riproporrete?
3: Sì, perché i pranzi hanno avuto un ottimo successo. Devo dire che la comunità ha veramente partecipato con grande risposta a questa nostra iniziativa, che è nata appunto perché

0: La Fondazione di Monza Brianza, che sostiene il festival, prevede una quota di cofinanziamento.
1: Il teatro in carcere, non solo un linguaggio artistico, ma un ponte tra il dentro e il fuori, tra il presente della pena da scontare e il domani fuori dal carcere. Perché è così importante e così diffuso?
0: Questa è proprio, tra l'altro, il focus del nostro festival, per sottolineare l'importanza di portare la cultura laddove la cultura non ci sarebbe. Lo vediamo anche nelle scelte del cartellone, per esempio la scelta di mettere il Pinocchio ci testimonia quanto il percorso teatrale possa far scatenare qualcosa che può essere replicato, può essere portato avanti. C'è chi porta avanti questa attività, così come nella data finale vediamo invece una grande sinergia tra la polizia penitenziaria e i detenuti, perché il teatro diventi veramente un modo diffuso di promuovere bellezza, di promuovere arte e anche di dare la possibilità ai detenuti di darsi un secondo atto, che poi è il titolo del festival.
1: E ora qualche notizia in breve, sempre di Teatro Carcere. In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, ricorsa venerdì 27 marzo, nella Casa Circondariale di Modena si è conclusa la prima edizione dell'Accademia delle Arti e dei Mestieri del Teatro in Carcere. 45 partecipanti totali che hanno assistito alla messa in scena di Aspettando Godot a cura del Teatro dei Venti e altri momenti di festa e di condivisione. La Compagnia della Fortezza, in collaborazione con Carte Bianche e TS, la Fondazione Teatro della Toscana, presenta a Cenerentola l'arte, la scienza e la conoscenza, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Armando Punzo, interpretato dagli attori detenuti della compagnia. Lo sport in carcere. Dal 2010 nella casa circondariale Lo Russo e Cutugno di Torino esiste la Drola Rugby, in dialetto piemontese letteralmente la cosa buffa, squadra formata interamente da detenuti che milita in Serie C e recentemente ha avuto il privilegio di allenarsi per un giorno con la nazionale italiana. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18:30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: L'informazione è circa 200 persone in condizioni di vulnerabilità sociale della diocesi di Roma sabato 11 luglio saranno all'evento a pranzo con il Papa. Si tratta di una giornata di accoglienza e fraternità a Borgo Laudato Si nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Vertice NATO ad Ankara in Turchia. Durante l'incontro bilaterale con il presidente turco Erdogan, il presidente degli USA Trump ha affermato di aver messo alla prova gli alleati europei quando ha chiesto loro aiuto nella guerra contro l'Iran. L'Italia ci ha detto no, la Germania ci ha detto no e la Francia ci ha detto no, ha ricordato Trump. Il presidente USA starebbe poi meditando di ritirare altre truppe dall'Europa. Sentiamo l'opinione di Alberto Negri, editorialista del Manifesto.
1: I paesi europei, secondo gli Stati Uniti, hanno scaricato il peso della spesa militare sulla NATO, potendo poi così destinare i loro budget, i loro bilanci ai sistemi di welfare state, la sanità, le pensioni, gli ammortizzatori sociali. Cosa chiede Trump? Chiede che l'Europa aumenti la spesa per la difesa nazionale, che impegnano i governi di tagliare la spesa sociale. E questo è molto importante, anche perché gli Stati Uniti da noi incassano. Noi europei acquistiamo il 70% delle nostre armi dagli Stati Uniti, quindi con le commesse belliche future gli Stati Uniti incassano 300 miliardi di dollari e creano 200.000 nuovi posti di lavoro, mentre noi dovremo tagliare le nostre spese sociali.
0: Il leader inglese pro-Brexit Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le sue dimissioni da deputato, ma anche la volontà di riprendersi. Ha detto per chiedere un verdetto popolare sulle accuse finanziarie rivoltegli di recente. La polizia israeliana ha aperto un'indagine dopo la diffusione di un video di sorveglianza che mostra un agente della polizia di frontiera lanciare una granata dentro un'auto nella Cisgiordania occupata. Taibè, l'ultimo villaggio palestinese interamente cristiano in Cisgiordania, affronta ora una minaccia senza precedenti per la possibile creazione di un nuovo avamposto di coloni israeliani. Al microfono di Beatrice Guerrera, l'allarme il parroco padre Bashar Fayedele.
2: Parlo dal cuore della Terra Santa, dal villaggio di Taibe, l'ultimo villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. Dunque la nostra gente ha paura adesso. Da mesi viviamo attacchi dai coloni continui. Oggi c'è un nuovo pericolo, la possibile costruzione di un avamposto di coloni a pochi metri dalle nostre case. Se questo accadrà, la nostra famiglia vivranno nella paura ogni giorno. Noi non crediamo privilegi, crediamo solo di vivere in pace.
0: Bene, finisce qui il nostro giornale. Appuntamento a domani mattina alle 8.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare e le folle, prese da stupore, dicevano: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Accusano Gesù i farisei, mentre la gente è stupita di quello che fa, accusano Gesù di essere dalla parte dello spirito del male. Per questo può scacciare i demoni. Gesù invece fa capire qual è la vera motivazione. Se può scacciare i demoni è perché è arrivato il regno di Dio che lui realizza. Così Gesù sta annunciando ancora una volta il regno di Dio che vince il male. E allora preghiamo perché il Signore ci doni di accoglierlo nella nostra vita, lui che è solo la difesa da ogni male. Poi Gesù, lo abbiamo ascoltato alla fine, ci chiede per l'abbondanza del raccolto da fare di pregare perché il Signore mandi operai per il raccolto. E noi che stiamo celebrando questa Eucaristia qui nel santuario dedicato alla Madonna delle Lacrime, ci chiediamo: ma chi farà conoscere il dono della misericordia di Dio e dell'amore di Dio che è la presenza della Madonna con le sue lacrime? E quindi si sta proponendo nella preghiera che facciamo spessissimo con le intenzioni di messa, la preghiera dei fedeli, specie la domenica, per ogni postina del rosario, che il Signore mandi operai per farsi carico di questo annuncio della sua misericordia, del suo amore, che qui si è realizzato con la presenza della Madonna e il segno delle sue lacrime. E quindi si sta proponendo di far nascere un istituto secolare. Persone che hanno scelto di vivere i consigli evangelici, che sono povertà, castità e obbedienza, ma in questo significato l'amministrazione saggia dei propri

beni, la libertà dal cuore, per dare spazio a tutti e l'obbedienza al Vangelo di Gesù e alla sua Chiesa è un cammino di libertà e di gioia. Vivendo nella attività lavorativa propria di ognuno e nel proprio contesto di vita, vogliamo portare la luce di Gesù e la presenza di Maria con le sue lacrime, che così illumina pagine del Vangelo che la cultura di oggi tende a mettere in ombra. La Madonna ha fatto delle scelte, così ci ha comunicato il suo messaggio, non ha parlato, ma ha scelto una famiglia, una casa, una persona in attesa del primo figlio con gravi difficoltà. L'essenzialità delle persone, della casa, del quadretto stesso, che non è a firma di un grande autore. E Maria mette in evidenza quello che la cultura tende a mettere in ombra. Vale più chi possiede, non funziona così. Il Vangelo dice diversamente. E la Madonna ci aiuta, ce lo ricorda. Poi ci saranno degli incontri periodici di vita comune, di preghiera, di formazione, così si potrà trovare una nuova famiglia spirituale. E allora mettiamo in atto quello che Gesù ci chiede, preghiamo perché mandi operai nella sua messe.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva nelle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome, ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria a me
0: sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo
0: Spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
1: Diciamo insieme, subito dopo l'orazione, la supplica alla Madonna delle Lacrime. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre il rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle Lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
2: Crediamo.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimediamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimedi a noi i nostri debiti,

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esu i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

C'è un altro direttore di circo, fuori dalle pagine di Collodi, che racconta un'altra possibilità. Nel cortometraggio The Butterfly Circus del 2009, il signor Mendez raduna nella sua compagnia uomini e donne scartati dal mondo. Persone ferite, disabili, etichettate come fallite, ma non chiede docilità né obbedienza. Chiede loro solo la parte migliore. Invita ciascuno a scovare ciò che brilla sotto le macerie. E accade qualcosa di sorprendente. Quei corpi feriti imparano a volare. Non perché i limiti spariscano, ma perché qualcuno, finalmente, crede nella loro bellezza. A Will, privo di braccia e gambe, Mendez sussurra parole che dovrebbero essere pronunciate in ogni luogo in cui si educa l'umano. Se tu potessi vedere la bellezza che può nascere dalle ceneri, se tu potessi vedere ciò che di meraviglioso c'è in te, più grande è la lotta e più glorioso sarà il trionfo. Non è importante dove sei ora, è importante dove stai guardando. E allora viene spontaneo pensare che la Chiesa, quella sognata, desiderata, possibile, avrebbe dovuto essere proprio questo, un circo della farfalla. Una comunità madre che non chiede maschere, non pretende obbedienza cieca, ma accompagna ogni essere umano nella sua metamorfosi, fino a far emergere le ali che credeva di non avere. La casa preposta ad aiutare i vermi a scoprirsi farfalle. Ma la storia dice altro, purtroppo. Troppo spesso la Chiesa è stata matrigna, non ha liberato, ha frenato, non ha fatto volare, ha tarpato le ali, non ha sciolto sensi di colpa, li ha moltiplicati. E così, invece di camminare erette nella luce, molte persone hanno imparato a strisciare nell'ombra della propria inadeguatezza. Ecco perché la metamorfosi è urgente, per passare dal teatro dei burattini al circo delle farfalle, dal timore alla libertà, dalla recita al volo. E torniamo al nostro burattino. Pinocchio, come ogni creatura ingenua e affamata di senso, si lascia sedurre da chi promette scorciatoie, certezze, sicurezza e finisce per essere braccato da due assassini, il gatto e la volpe, infagottati in sacchi da carbone che tentano con ogni inganno di strappargli gli zecchini d'oro. Visto che non cede, lo impiccano a una quercia e lì, sospeso fra vita e morte con il cappio al collo, pronuncia le ultime struggenti parole. «Oh, babbo mio! Se tu fossi qui». È significativo che nel 1881 il racconto, pubblicato a puntate sul giornale per i bambini, terminasse proprio così, con una morte, con un grido, con un desiderio di ritorno al padre. Come se Collodi avesse voluto dire la verità più semplice e più dura, che spesso arriviamo alla fine con un cuore pieno di mancanze. Eppure, nonostante tutto, Pinocchio è un buono. Sbaglia molte volte, cade, promette e non mantiene, mente, scappa, ma non si può definire cattivo. È affamato d'amore, assetato di bellezza, irrimediabilmente attratto dal bene. È questo che ha fatto sì che milioni di lettori si riconoscessero in lui. Perché noi siamo così, non siamo cattivi. Siamo fragili, in divenire. Siamo intenzione, incompiutezza che anela al compimento. Non siamo malvagi, ma povertà in cammino. E a ben vedere, Pinocchio è spesso migliore degli adulti che incontra, più limpido di mangiafuoco, più umano del contadino che lo lega al guinzaglio come un cane, più puro del gatto e della volpe, più vero dell'omino di burro. In lui, come nel Vangelo, si manifesta una verità luminosa. Dentro di noi c'è un luogo abitato da una luce che ci apre al futuro. Gli errori non ci condannano, i fallimenti non ci definiscono.
Esiste uno spazio interiore in cui il male non può toccarci, uno spazio sacro, puro, intatto. Il problema è che raramente ci entriamo. Pinocchio ogni tanto ci riesce. Lo sappiamo, nella nostra vita ci sono momenti che sanno di morte. Una malattia, una delusione d'amore, un'improvvisa ferita. Tutti abbiamo conosciuto o accompagnato un morire. E non di rado ciò che accade fuori risuona dentro come un crollo. Nel Vangelo di Luca un episodio potente illumina questo nostro attraversamento. Una madre vedova accompagna al cimitero il suo unico figlio. Gesù vede il corteo funebre, lo ferma, si avvicina alla bara e pronuncia parole che nessuno aveva mai udito. «Ragazzo, dico a te, alzati». E il ragazzo si pone a sedere, vigile, sulla tavola di legno che lo stava trasportando. Tutti abbiamo bisogno di questa voce. Una voce che ci dica «Dai, alzati, prenditi in mano, ricomincia, credi ancora nella vita che ti porti dentro». Non vivere da morto. Puoi diventare ciò che devi diventare. Fallo adesso. Sii te stesso. Non consegnare ad altri il tuo futuro. Non permettere a un corteo di disperati di condurti nel luogo dei morti. Pablo Dors, commentando questo brano, scrive parole essenziali. Non si attraversano esperienze come queste per rimanere uguali, ma per comprendere che dobbiamo uscire dal guscio e metterci una volta per tutte al servizio dell'umano. La morte, il buio, la crisi sono pugni nello stomaco. Ci svegliano, ci lacerano, ci ricostruiscono. È come se Gesù, anche a noi, ripetesse con dolce fermezza «Dai, alzati e fallo subito». E così, come il ragazzo del Vangelo, anche Pinocchio, e con lui ciascuno di noi, può sedersi, respirare e cominciare a parlare di nuovo. Rinascere è possibile, ogni volta, ora.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Un programma, quello di oggi, interamente dedicato ad autori della prima metà del Novecento e, diciamo così, i classici del Novecento, a partire da Igor Stravinsky, del quale stiamo per ascoltare la suite italienne del 1932. Questa riduzione dal balletto Pulcinella è stata fatta da Stravinsky in varie versioni. Quella di oggi è per violoncello e pianoforte. Protagoniste saranno Amalie Stahlheim al violoncello e Christian Ile Hadland al pianoforte. I movimenti, come è noto, sono 6: introduzione, serenata, aria, tarantella, minuetto, finale. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato la suite italiana di Igor Stravinsky nella esecuzione di Amalie Stahlheim al violoncello e Christian Ile Hadland al pianoforte. Un brano molto noto e giustamente anche per la ricercatezza che Stravinsky ha utilizzato nel trascrivere per diversi organici il balletto Pulcinella. E allora andiamo avanti, lo avevamo detto, con un altro classico del Novecento, Francis Poulenc, compositore francese, del quale stiamo per ascoltare la sonata per violoncello del 1948. Quattro i movimenti: allegro tempo di marcia, cavatina, ballabile, finale. Ancora una volta Amalie Stahlheim in violoncello.

Abbiamo ascoltato la sonata per violoncello di Francis Poulenc nella esecuzione di Amalie Stahlheim al violoncello e Christian Ihlehadland al pianoforte. Restiamo nel Novecento storico, facciamo un passo indietro di qualche anno. Stiamo infatti per ascoltare la sonata per violoncello in Re minore di Claude Debussy, scritta nel 1915, come è noto. È la prima di un gruppo di sonate, dovevano essere sei, ma la malattia poi non ha permesso a Debussy di terminare il ciclo. Questa prima sonata è in tre movimenti: prologue, lente, sostenuto e molto risoluto, poi sérénade, modérément animé e ancora il finale animé, léger et nerveux. Ancora una volta Amalie Stahlheim, violoncello, Christian Ihlehadland, pianoforte.

Abbiamo ascoltato la sonata per violoncello in re minore di Claude Debussy del 1915, nella esecuzione di Amalie Stahlheim al violoncello e di Christian Ile Hadland al pianoforte. Ma lasciamo per un momento violoncello e pianoforte e rimaniamo nel 1915. Abbiamo detto infatti che Debussy aveva in programma di scrivere sei sonate, non ne scrisse sei, ne scrisse tre. La seconda di queste sonate, la prima abbiamo detto era quella per violoncello e pianoforte. La seconda è la sonata per flauto, viola e arpa, una sonata particolare proprio per l'organico, paradiso in fondo dei flautisti, ma non solo, paradiso anche di chi ascolta, perché è veramente una sonata molto affascinante e fa parte, appunto, con le altre due sonate del 1915 di una sorta di testamento spirituale, non so quanto volontario, da parte di Claude Debussy. Tre sono i movimenti: pastorale, lento, dolce rubato, interludio, tempo di minuetto, finale, allegro, moderato ma risoluto. Al flauto Mario Ancillotti, alla viola Lorenzo Falconi, all'arpa Alessia Luise. Buon ascolto.

0: Era la sonata per flauto, viola e arpa di Claude Debussy nella interpretazione di Mario Ancilotti al flauto, Lorenzo Falconi alla viola, Alessia Luise all'arpa. E con questa composizione dedicata a M. Debussy, scritta nel 1915 insieme alle altre due sonate, dove, lo ripetiamo ancora una volta, di un gruppo di sé che non vedrà mai la luce per i problemi di salute del compositore, che scomparirà nel 1918. Ecco, la prima esecuzione era avvenuta a Parigi il 10 dicembre del 1916, e con questa sorta di testamento spirituale di Debussy si chiude il programma oggi di Musica da Camera. Grazie a tutti da Marco Di Battista per l'attenzione e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, o Samaria. La mia ira divampa contro di loro. Fino a quando non si potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria, è opera di artigiano, non è un dio, sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga, se germoglia non darà farina, e se ne produce la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati. Dovranno tornare in Egitto.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe».
2: Gesù dice: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». La Chiesa e il mondo non hanno bisogno di persone che assolvono i doveri religiosi mostrando la loro fede come un'etichetta esteriore. Hanno bisogno invece di operai desiderosi di lavorare il campo della missione, di discepoli innamorati che testimoniano il regno di Dio ovunque si trovano. Forse non mancano i cristiani delle occasioni che ogni tanto danno spazio a qualche buon sentimento religioso o partecipano a qualche evento, ma pochi sono quelli pronti a lavorare ogni giorno nel campo di Dio, coltivando nel proprio cuore il seme del Vangelo per poi portarlo nella vita quotidiana, in famiglia, nei luoghi di lavoro e di studio, nei vari ambienti sociali e a chi si trova nel bisogno. Per fare questo non servono troppe idee teoriche su concetti pastorali. Serve soprattutto pregare il padrone della messe. Al primo posto, cioè, sta la relazione col Signore. Coltivare il dialogo con Lui. Allora Egli ci renderà Suoi operai e ci invierà nel campo del mondo come testimoni del Suo Regno.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo di Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto in Do maggiore KV465 per archi, di Anton Webern, Langsammersatz per archi. Esegue il quartetto Devet, Paolo Perrone, Leonardo Alessandrini ai violini, Elena Favilla alla viola, Maria Drincic al violoncello. Una registrazione del 22 gennaio 2003 dal vivo nella Chiesa di Gesù e Maria a Roma.

Per le registrazioni della Radio Vaticana abbiamo trasmesso di Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto in Do maggiore KV465 per archi, di Anton Webern Langsammersatz per archi. Ha eseguito il quartetto Devet, Paolo Perrone, Leonardo Alessandrini ai violini, Elena Favilla alla viola, Maria Drincic al violoncello. Una registrazione del 22 gennaio 2003 dal vivo nella Chiesa di Gesù e Maria a Roma. E per concludere l'armonia ensemble e musiche da film di Nino Rota.

Avete ascoltato musica con l'ensemble Armonia e musiche da film di Nino Rota. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della seconda parte del Convoi nella notte. Per overture, danze e balletti intermezzi ascoltiamo di Leon Minkus La Bayadère, balletto in tre atti, atto primo. English Chamber Orchestra dirige Richard Boninge.

Per ouverture, danze e balletti intermezzi abbiamo trasmesso di Leon Minkus La Bayadère, balletto in tre atti, atto primo. English Chamber Orchestra ha diretto Richard Boninge. Gli atti secondo e terzo.